0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Lord.

I am your automatic lover, I am your automatic lover.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Bravo,
2: sì. Studio Più.
3: Un'altra ora.
2: Eccoci.
3: Gied il divertimento di radio.
2: Ci siamo.
3: Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
2: Andrea Belli.
4: Sei nove, siamo qui.
5: Sei su Radio Studio.
2: E si parte, signori. Si ricomincia con la nuova settimana. Lunedì 11 maggio, tutto live. Ugo Palmisano per voi. Cominciamo a fare l'appello, andiamo. Francesco da Bardolino, lo sconvolto. Fabio da Trebbiano. Fabio da Pozzaglio. Franchi da Carugate. Luigi da Porto Potenza. Scatman World.

Cristian da Belfiore, ben arrivato, buongiorno. Mike e Steffi da Salò. Listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. Laura da Bobarno, ben arrivata, buongiorno. Buon inizio settimana. Hey, yeah!

arrivato Dario Adrenalina, signori. Gli è arrivato Dario Adrenalina. Listen to me. Ed eccoci qua, signori, buongiorno a tutti. Ugo Palmisano per voi, lunedì 11 maggio, le 5:48 in questo momento. Come state? State bene? State bene? Come avete passato la festa della mamma? Intanto ieri eravamo in replica, comunque facciamo gli auguri a tutte le mamme per ieri, ragazzi. Va bene, allora siamo pronti, ragazzi, mezz'oretta di cannonate prontissima per voi. Poi abbiamo tre momenti assolutamente imperdibili, tra cui l'ultimo che sentiremo è lo scherzo fatto, quello del maggiorino dello sposo, ragazzi. Se ve lo siete perso venerdì dovete rimanere assolutamente incollati alla radio, ma abbiamo tempo. Siamo pronti? Io direi di partire, signori, è lunedì, si parte con ritmo. Sul volume, la nostra mezz'oretta di cannonate del lunedì mattina. Certo che ci sarà la sigla con Ellen. Andiamo! Milene Giovanni, Enrico Lanti di Costago, il picchio, Denise da Pellaloco, Squilibrio San Giuliano. Dai, dai, dai! Ritmo!

0: Boccia da Pontevico. Sul volume.
1: Voglio impazzire nella notte, ballando dal tramonto
0: all'alba. Dennis Diamond.
1: Voglio sentirne la tua voce,
0: Enzo da Reggio Emilia.
1: Il ritmo della tua anima.
0: Ritmo?
1: Voglio

338 14 11 001. È arrivato Carlo da Davis. Carolina Marquez.

Franco da Cervia. Un po' di mal di gola, Franco. Ci vediamo il 5 giugno, Franco, a Bellaria. Mentre il 29 di maggio saremo a Brescia con l'80 voglia di Andrea Cattavolucco. Si bolla. È arrivata la Katia. Salutiamo Carolina Marquez e ci danno il buongiorno loro, prezioso Marvin, proprio con Bonjour. Dai che poi saliamo di ritmo. Bonjour.

0: il Pantera dal camion.
1: Bonjour.
0: Eh sì, lunedì ci svegliamo così. Certo. Certo che ci sarà Ellen con la musica che batte su Studio Più ad aprire la settimana, come ogni lunedì.

0: abbiamo un'altra di riscaldamento, poi partiamo. Zona riscaldamento. E poi si parte a canna. Renato La Forgaria, bravo Renato.
1: Bonjour.
0: Sul volume, bravo Renato.

Michele, il geometra palestrato di Pesaro. Buongiorno Michele. Prezioso Marvin con Bonjour. Arriva l'ultima in fase di riscaldamento, arrivano i Blizzard con This is the Time e poi partiamo col capitano. Vabbè, lì Eric, dai che è lunedì. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai! Dai, Kengo! This is the time to feel, this is the time.

Paolo da Milano, Federico da Brescia, la Luisella da Poggiorusco, uno dietro l'altro come piacciono a me. 338 14 11 001.

volete un po' di Gin Lemon? Arriva il capitano con Gin Lemon, occhio. Alle 5.56. Antonio da Castrezzato, buongiorno.

Chiamo Salvatore, buongiorno Salvatore. Lizard con This is the Time. Raffa e Sefi da Mondaino, Rita di Marciano di Romagna. Occhio signori, partiamo. Alziamo sempre di più il livello. Arriva il capitano Gigi Dag con Gin Lemon. 1998, il capitano.

Signori, c'è il buon Picotto comodo. Daniel da Merlino, buongiorno. Andrea da Bernareggio, Stefano da Vignola, Giovanni da Rovereto. Non è ancora finita, signori.

c'è il cavallo pazzo. Patrizia di Piacenza, Daniela Merlino, Antonio da Castellammare di Stabia, dai,

L'Olida Edolo, direzione avversa. Nicola da Padova, Luca da Bellinzago, Jimmy da Cozzano, Lazza da Gatteo, Sergei da Caselle, Ezio il tassista notturno di Milano, Willy da Comacchio. Signori, si continua a volare, arriva il panda. Dreaming on fantasy. Si continua a volare. È lunedì 11 maggio, le 6.03, tutto live.

Federico Lamozambano è con noi. Giordano da Cadi Davide, camionista, buon lavoro. Signori, il panda dopo arriverà Roland, preparatevi. Dai, dai, dai, dai. Andrea D'Atollo. Vito da Cagallo. Sentila!

è arrivato anche Umberto, l'autista di Cervia. Non è ancora finita, signori. Per ultima, certo, ci sarà la nostra sigla del lunedì con Ellen, certo. Carmelo da Vigevano, buongiorno.

Abbiamo anche Tico da Desenzano. Ciao Tico. Stiamo per salutare il panda. Intanto è arrivato Luchino, il contadino di Ravenna. Salutiamo il panda e arriva Roland. E andiamo dall'inferno al paradiso, from hell to heaven. 3 minuti e 6 di pura goduria.

che piagione di lunedì mattina. Stefano da Villa Poma, Paolo da Quistello, Fabio di Treviso, Umberto, manca l'acqua presente.

Luca da Bellinzago, buongiorno. Il nostro Marione Più, tra 20 secondi apriamo ufficialmente la settimana con la nostra sigla personalizzata fatta da Ellen, la musica che batte su Studio Più, occhio. È arrivato Archimede da Ugento, buongiorno Archimede. Siete pronti ad aprire la settimana? Siete pronti? E allora signori, sigla! La musica che batte, il corpo che si muove. Buon inizio settimana! Magia.

0: È magia, è semplice energia, la nostra Ellen con la musica che batte su Studio Più. Non andare ad aprire la settimana, ragazzi. Le cannonate torneranno domani. Adesso andiamo in pubblicità. Mi raccomando, abbiamo i tre momenti assolutamente imperdibili, di cui uno sarà lo scherzo, quello del maggiorino. State lì.
1: Andrea
2: a tavolo
1: show su Studio Più.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Blues Brother con Sweet Home Chicago. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, sempre in diretta da Desenzano de Garda con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show fino alle 7, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Adesso pronti con il primo momento che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere. Andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: C'è uno che ha scritto: c'è il mio fruttivendolo che cerca un c'è il mio fruttivendolo che cerca un raddrizzatore di banane.
3: Achille, sei libero? Ha scritto.
4: Ma io comunque
3: visto
4: la banana,
3: visto che a te piacciono le banane, tutte le mattine ne mangi una, quante ne compri di banane? Una sessantina al mese almeno.
4: Una al giorno.
3: Una 30, scusa. Quante ne mangi di banane?
4: Ma la media è una banana al giorno.
3: Una banana al giorno.
4: Sì.
3: Ok, e toglie il pensiero di turno, no?
4: Certo. Anche la mela mangio.
3: Anche la mela.
4: Mangio mezza mela.
3: Mezza mela e una banana intera.
4: Mezza mela e una banana.
3: Cioè. E l'altra mezza?
4: È perché la mangia mia mamma.
3: Ah, la dividete?
4: Sì, ce la dividiamo.
3: Bello, che bello, un 45enne che vive ancora con la mamma e divide la mela del peccato mela insieme del alla peccato. Mamma. Non dovresti dividerla con una. Vabbè, fai gliela.
4: Ma no, ma perché lei non mangia. Lei non mangia la mela intera. Lei mangia un pezzo, a volte un quarto, a volte metà, hai capito?
3: Sì.
4: Quindi allora cosa fai? Cosa
3: aspetta, c'è un tuo fan. Pronto? Pronto? Aspetta, pronto?
5: Achille!
4: Sì, buongiorno!
5: Ma ti taglia anche la cotoletta la tua mamma?
4: Ma la cotoletta la fa mia mamma, certo, la fa. Fa anche l'involtino.
3: È andato.
0: Come i bambini.
3: È andato. Ho fatto una domanda, vedete, fa anche la cotoletta come i bambini.
4: Ma
3: lui è un bambino! Lui è un bambino non cresciuto, ragazzi!
0: Lui è masco la Bavaglia!
3: È ancora puro! È ancora, come si dice?
0: Puro.
3: Vabbè, andiamo avanti.
4: Ma perché è bello comunque essere. Cioè,
3: allora mentre passa, però tutti sti fan, ragazzi! Pronto!
6: Achille!
4: Sì, buongiorno!
6: Mo svegliati un po'!
3: Che bello questo mo svegliati un po', dai! Mo si rintornato veramente!
4: Ma allora io inviterei però tutti questi fan.
3: Allora basta dire che Achille è. Perlomeno lui le fa ridere le donne, no? Tu le fai ridere le donne, no?
4: Ah sì, io sì, faccio ridere, cioè, almeno sì.
3: Mio nonno mi diceva sempre: se riesci a farla ridere sei a metà coscia.
0: Ma che detto è? Ma non è così!
3: In casa Catavolo, se riesci a farla ridere sei a metà coscia. Quindi
0: non è così.
3: Non è il suo caso, chiaramente. Ancora, sarà mio nonno. Pronto?
6: Pronto?
3: Chi è?
6: Achille, ma il pane... Cambi da solo o te lo cambia tua mamma?
3: Il pannolino, se lo cambi da solo!
4: Vabbè, se non uso più il pannolino.
3: Non lo usa più, non lo usa
4: mutande,
3: più.
4: Mutande.
3: Usa le mutande. Anche risposto, incredibile.
0: Andrea, chiedo scusa, ma
3: oggi è la festa della mamma, non lo sapevo.
0: Domenica, Andrea.
3: Domenica!

0: diventare
1: cretino. Andiamo avanti.
2: Andrea, chiedo scusa, tra un minuto c'è il blocco corto.
1: E chi se ne frega? Vai avanti, dimmi.
0: Per poter festeggiare meglio la vostra mamma,
1: fate un regalo sano alla mamma. Non gli regalate le ciabatte, la crema, quella che costa poco, quella da 5,99€, 6 litri di crema, che è cancerogena solo a guardarla. Cioè, se slocano le orecchie solo a guardarla.
2: Le orecchie.
1: Fate il regalo, è la mamma, è lei che va creato. Non eravate in questo mondo, non avevate tutti questi problemi. E quindi voglio dire, fate un bel regalo sostanzioso, bello, un bel viaggio a Tahiti, per dire.
2: A Tahiti,
1: mamma, te voglio mandare a Tahiti. Veramente, a me stava scherzando, mamma. Vai a Frosinone 2 giorni.
0: No, sarebbe uno, praticamente voi dovreste andare questa domenica.
1: Uno ha scritto: ma le fa ridere le donne anche da vestito? O solo nudo? Ma io era una battuta,
0: ma tu sempre premessa. Comunque, allora, domenica, prima fase sarebbe: andate al corso che tu fai. Tu domenica.
1: No, non dire cose che non sai, corsi che faccio io, lascia stare. No, non ti inerpicare in cose strane.
0: Allora,
1: non è per te. Io l'ho invitato 2 volte, ma non si ferma. Evidentemente lui pensa di essere talmente bravo, talmente capace a comunicare che. Ma non si rende conto che quando vai in locale la gente va via. Cioè non si rende conto.
0: Sai, quello è il mio scopo.
1: Sbaglia qualcosa.
0: Lo scopo è
2: Andrea,
0: quello.
2: Chiedo scusa, c'è la pubblicità.
1: C'è la pubblicità. Allora, mandiamo la pubblicità e poi torniamo. Forse adesso vediamo. Non ne siamo certi di questa cosa. Io sì. Ugo c'ha una brutta cera.
3: Show su Studio Più.
4: Andrea Catavolo Show.

0: Ed eccoci qua dopo il primo momento, ragazzi, dobbiamo andare in pubblicità. Prima però vi devo ricordare il nostro tour teatrale, ragazzi, per Brescia è tutto pieno per il 29 di maggio, quindi ringraziamo tutti gli amici di Brescia, chiaramente chi aveva già prenotato prima del cambio data e chi è poi è arrivato a prendere gli ultimi posti. Comunque voi chiamatemi lo stesso, perché non si sa mai cosa può succedere fino al 29 di maggio. Voi chiamatemi, magari vi tengo in stand by e poi se si libera qualcosa vi faccio sapere. Mentre gli ultimi posti ci sono ancora per Bellaria per il 5 di giugno, quindi amici di Bellaria fatevi sotto con l'80 voglia di Andrea Catavolo Show. La data di recupero che dovevamo fare a fine aprile è quella di venerdì 5 giugno per gli amici di Bellaria, Igea Marina e dintorni. Chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825. Anche adesso, durante la pubblicità e al rientro, secondo momento e l'ultimo, ragazzi, prima di dare la linea ad Andrea dall'altra parte del vetro, sarà lo scherzo del maggiolino, assolutamente imperdibile. State lì,
1: Andrea
0: Catavolo
1: Show su Studio Più.
2: Spot.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Hey mamma! E ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, se vi siete appena sintonizzati, questa è Radio Studio Più con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, spero abbiate scaricato l'app, non solo per vedere i nostri momenti passati, anche le nostre repliche del sabato e la domenica, ma soprattutto la diretta fino alle ore 9, tramite app se siete in giro o se siete all'estero, altrimenti sui nostri canali televisivi, l'833 per tutta Italia, sul digitale terrestre, e poi solo l'Andrea Catavolo Show dalle 7 alle 9 per chi ha Sky, sul canale 809 GoTV Channel. Ma siamo prontissimi con il secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
0: Wilson! Wilson!

0: Allora devo tirare le orecchie a Ugo, anzi tiragliele te perché c'ha le orecchie che mi fanno senso. Allora Ugo, si festeggia la seconda domenica di maggio, ma il giorno ufficiale è l'8 maggio. Quindi l'8 maggio, che oggi è la festa della donna.
1: No, mamma.
0: Mamma, scusa, vabbè, sempre donna, mamma. Vai. Della mamma. E poi si festeggia la seconda domenica di maggio, ma ufficialmente.
1: Ah, non lo sapevo, maggio. Chiedo scusa.
0: Sei ignorante come una bestia.
1: Scusa.
0: Non sa le cose e parla.
1: Parla cosa?
0: Vabbè, andiamo
2: avanti. Perché magari si intende che è la domenica.
1: Wilson! Wilson!
2: Comunque, stavo guardando.
1: Scusi,
2: ma lei per caso è
0: così? È andato.
2: Dai,
0: non è a Tom Cruise. Non era Tom Cruise.
1: Ma no, è Tom Hanks.
2: Tom Hanks, certo.
0: Hai detto Tom Cruise.
2: No, io pensavo. No, scusi.
0: Tu sembri più Tom e Jerry, sembri più. Come si chiama quello? Il gatto silvestro che non parla, è lui, no? Che.
1: Sì, il gatto silvestro non parla.
0: Gatto silvestro. Tu sei come il gatto che fa solo dei rumori, fa dei versi.
1: Sì,
0: così.
2: No, ma gatto silvestro l'altro è. Gatto silvestro, mica quello nero.
0: Bianco e nero, gatto silvestro.
1: Ma no, gatto silvestro non è quello di Titti col canarino.
0: Sì, bianco sì, e nero.
1: Ma che bianco e nero, raga, è blu. È blu e bianco.
0: Ma quale blu? Ma sei anche daltonico.
1: Scusa.
0: Un gatto blu.
1: Ma scusa, è blu e nero.
0: Ma che hai preso un Viagra?
1: È blu, scusa.
0: Ma lascia stare.
1: Tom e Jerry, no?
0: Tom e Jerry.
2: Tom e Jerry.
0: Ma non è blu, dai. È scusa. Bianco e nero. Andiamo avanti.
2: No, Tom e Jerry.
1: No, è grigio, raga. Oh, raga.
0: Sì, sì, è grigio.
1: È blu.
0: Ma quale blu?
1: Ma scusa, aspetta, scusa,
0: no. Che fa? Vieni di qua.
2: Vieni qua a farti vedere.
0: Ma
2: perché...
0: no, dai, ma no.
1: Ciao, Dimitri.
3: Scusate, che colore è questo?
0: Ma hai portato le paste? Hai portato.
3: Io alzo la glicemia, ragazzi.
0: Ma come mai? È il tuo compleanno?
3: No, quello di Oriana.
0: Oriana. Auguri, Oriana.
1: Auguri.
0: Wilson.
1: Di che colore è?
0: Allora,
1: è blu, è grigio blu. Che nero, nero.
0: Io dicevo nero e bianco, io.
1: È blu.
0: Chi è il capo? Chi è il capo?
1: È nero.
0: Chi è il capo?
1: Tu.
0: Infatti,
1: è
0: vai,
1: nero.
0: È nero e bianco.
1: Non è manco il bianco.
0: Cioè. Infatti. Vai, cretino, vai. Come stai? Dimmi.
3: Tutto a posto.
0: Bella la maglietta di Ken.
3: Ti ringiovanisci
0: un po'. Senti, le paste per Oriana. Oriana, ricordiamo che
3: le paste le ho portate io.
0: Ah, le pagate te, le pagate.
3: Il suo compleanno.
0: Tu sai che noi questo è veleno per me, questo è veleno puro. Vabbè, però le facciamo mangiare a Ugo, tanto lui.
1: Dai!
0: C'è ancora poca roba.
1: Basta.
0: Goditela perché non
1: basta.
0: Vabbè, senti, tutto profumato, cioè sei entrato, tu sei il detonatore di Ugo, cioè tu devi andare in giro sempre con Ugo perché hai un come si dice,
2: un'aura?
0: Ma quale aura? Una
2: fragranza,
0: una porzione di
1: cosa?
0: Di profumo che riesce a coprire i 4-5 corpi.
2: Ah, ok. È un copri profumo.
0: Lascia stare,
2: è un copri odori. È copri odori.
0: Per dire che uno lo mette, lui ne mette tanto, quindi è capito? Per
1: compensazione.
0: Certo. Compensazione. Bravo, ne mette. Mamma, ma è proprio scemo.
2: Pensavo.
0: Non capisce niente.
2: No, perché esiste il deodorante copri odore.
0: Ma che c'è il deodorante copri odore? È una cazzata delle pubblicità che copri odore. Che Domopac.
1: Domopac.
0: La pellicola non copre l'odore, non lo copre, non lo mischia con il puzzo.
2: Sì, ma perché
0: so. Chi è? Mannaggia voi, mannaggia. Pronto?
4: C'è tanto profumo, viene fuori anche dalle casse della macchina.
0: Ah, lo senti?
4: Sì.
0: Annusa. Ciao, fratello. Cioè, andato. Allora, Dimitri, le paste. Allora, le paste lasciale qua così le guardo un po' così. Ma ne vuoi una?
3: No.
0: No, ah, non la vuoi? No, tu la vuoi?
1: È certo che le vuole lui. Che domande fai?
0: No, quando si scrocca, anche se secondo me lui in punto di morte sta per morire. E il dottore dice: mi raccomando, non mangiare zuccheri così quella. Vede un vassoio di paste. Se sono gratis, la mangia. La vuoi?
2: Non lo so, vedo, non lo so.
1: Ma che non lo so, vedo.
2: No, aspetta, no,
0: apriamo.
2: Vabbè, voi le no, perché io
0: pensa che la cioè la, come si dice la il bignè con la panna, come ha visto Achille, l'ha sentito parlare, si è sgonfiata. Beh, ma sono paste che si possono mangiare queste, dai, cioè non è che
3: allora,
0: cioè, La treccia non è...
3: è poco calorica. C'è dentro un po' di noci.
0: Un po' di noci.
3: C'è dentro un po' di crema, la veneziana è l'unica che sgrava.
0: Mamma mia, la vuoi? La vuoi?
2: Ma adesso vediamo, bisogna selezionare.
0: Allora, è andato in tizio.
1: Andrea, facciamo così, siccome adesso è blocco corto, così ci mangiamo una pastina e poi parliamo con Dimitri.
0: Non fa... Allora, io sapete che questa è Radio Verità. Non dire cavolate, le bugie no. Tu non la mangi la pasta?
1: No, io no. Allora,
0: ci mangiamo. No, noi. Tu hai detto ci mangiamo.
1: Ho
0: sbagliato. Bugiardo.
1: No,
0: ma non facciamo le cose tanto bene.
1: Uno può sbagliare.
2: Sono d'accordo.
0: È vero.
2: Lo sgarro ci può stare. Ovviamente non bisogna sgarrare.
0: Uscite dalla chiesa, grazie. Con le paste, mamma che odore. Ma c'è anche Dimitri.
1: C'è Dimitri, sì.
0: Dimitri. Mi serve la papa mobile. Per muovermi in chiesa. E che devo tirare via le panche, però. E con i dovi è piccolo. Ma io prima della messa voglio passare in mezzo con la papa mobile e buttare soldi.
1: Ma che buttare soldi?
0: Monetine.
2: Ma ci sono, padre, anche quelle ristrette.
0: Ma vai, mona.
2: Nel modo posto.
5: Andrea Catavolo Show.

0: Unlimited. Get ready for this. Siete pronti per questo? E voi siete pronti per l'ultimo momento che andremo a riascoltare dopo la pubblicità, ragazzi? Preparatevi, perché è lo scherzo, quello del maggiolino fatto venerdì, ragazzi, se ve lo siete persi lo trovate anche sulle nostre pagine social, ma per chi lo volesse riascoltare poi deve rimanere incollato alla radio, ragazzi. Sarà l'ultimo momento prima di dare poi la linea ad Andrea dall'altra parte del vetro, poi ci raggiungerà anche Achille Ferrari. Quindi andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. Siete curiosi? State lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta, ed eccoci qua ancora. Buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, con l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show. Manca poco, manca l'ultimo momento, che è lo scherzone fatto venerdì, ragazzi, quello del Maggioloni allo sposo. Preparatevi, spero abbiate scaricato l'app oppure vi siate sintonizzati sui nostri canali televisivi, ricordandovi che poi l'833 per tutta Italia, per il digitale terrestre, e poi solo l'Andrea Catavolo Show dalle 7 alle 9, se avete Sky, sul canale 809 GoTV Channel. Ma siamo pronti, ragazzi? Occhio, scherzo maggiorino in arrivo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Allora, mi ha spiegato a grandi linee Danny che il suo amico si sposa quando? Il 16 di maggio. Mamma la casa, che mona. Il 16 maggio si sposa e ha noleggiato un maggiolino. Sai che qua, non so come mai, quando uno si sposa noleggia ste macchine particolari. Cioè, anche lì ci sarebbe da veramente da pensare il motivo per cui uno, perché sta cosa di noleggiare macchine particolari per il matrimonio? Boh, vabbè, andiamo avanti. Meglio non domandare. Ha noleggiato questo maggiolino da un certo Mirko. Sì, adesso io chiamo, lui si chiama Alessandro Fusella. Esatto. Fusella, lo chiamo e inventiamo qualcosa. Vediamo cosa parto.
0: Mi raccomando, Danny, non ridere lì, se no ti senti.
2: Ah, non ridere.
0: Da qua sì, però a te no, se non ride, si sente.
2: Dov'è? Pronto?
3: Sì, pronto.
2: Alessandro?
3: Sono io, parla.
2: Sono il collega di Mirko, del Maggiolino.
3: Ah, ciao.
2: Ciao, tutto bene?
3: Tutto bene, grazie.
2: Lei che ci hai ripensato, che ogni tanto ci chiama, ci ho ripensato, il matrimonio non si fa più, no?
3: Sì. No, ma che scherzi. No, ma tra l'altro io volevo sentire Mirko... adesso tra domani e dopodomani volevo mandargli un messaggio per dargli tutti gli orari definitivi.
2: Ah, ho capito. No, puoi dirlo a me che Mirko è andato in vacanza, capito?
0: Dove?
2: È andato in vacanza e mi ha detto di chiamarti per sapere se era tutto a posto.
3: Ah, ok. Ma lei non è il papà, però?
2: No, sono il cugino io.
0: Ma chi?
3: Ah, il cugino, ok.
2: Franco.
3: Dato che sono adesso in viaggio, adesso non a memoria, adesso non mi ricordo tutto. Comunque alle 3 bisognerebbe essere a casa della sposa
2: col maggiolino,
3: certo,
2: ecco,
3: certo.
2: Noi abbiamo un problema, la chiamo perché abbiamo un problema col maggiolino.
3: E perché?
2: È che ce l'hanno rubato stanotte.
3: Ragazzi,
2: ci abbiamo la petrossa, se vuoi.
3: No, seriamente adesso.
2: Ma non è uno scherzo, ci hanno rubato veramente un maggiolino. Pronto?
3: No, aspetta un attimo, è una battuta.
2: No, vabbè, non è che ti do l'ape grosso, c'ho altre macchine, però il maggiolino non c'è più, l'hanno rubato veramente.
3: E che altre macchine ci avete?
2: E che ne so, dimmi tu, ce l'abbiamo tutte, se non ce l'abbiamo le procuriamo, no? Tipo possiamo arrivare anche alla Ferrari,
0: Sì, certo.
3: Sì, ok, ma io non è che voglio pagarvi, scusami,
2: ma su quel prezzo lì ci abbiamo, allora, una Uno bianca.
3: No.
2: Una Diane
4: e la Prince.
2: E la Prince.
3: No, scusa,
2: allora, fratello,
4: voglio la Prince.
2: Se, ti diamo la Prince, dai. Vai con la Prince verde.
4: Aiuto.
2: Mi hanno sgamato. Senti, c'è qua il tuo amico Danny. C'è qua il tuo amico Danny che ti sente. Va a cagare, detto.
3: Ma porca puttana.
2: No, ti faccio, mi raccomando. Guarda che con l'ape grossa è una figata, La sposa in piedi. La sposa in piedi sull'ape grossa e ti arriva tutta struccata, però. Così la vedi come sarà la mattina presto. Cioè, non avrai sorprese.
3: Io, ragazzi. No, ma mi stava scendendo. Io sono qua tra l'Austria e la Germania. Sto tornando da stata una fiera di a Monaco. Ho detto, ma io adesso non so che cosa devo dire.
2: Mamma, aiuto. Senti, no, ti facciamo un in bocca al lupo grosso, grosso, per il matrimonio. Un abbraccio! Ciao, grazie!
5: Ciao!
0: Uno bianco.
2: Allora, mi stavano venendo le lacrime anche a me, poi sentivo Dimitri che rideva come un pazzo. Non gliela facevo più.
5: Stavo malissimo.
2: Aiuto.
5: Uno bianco.
2: Quella delle rapine, quella.
0: Aiuto!
1: Andrea Catavolo Show! Su Studio Più!
0: Andrea Catavolo Show!

0: le luci e di accendere le TV, ragazzi, mi raccomando, tra pochissimo
1: spegniti la luce, spegniti la luce che se non ci vede la faccia.
0: Oltre a quello,
1: ma buio.
0: No, il bello
1: buio,
0: il buio
1: regia, buio.
0: Ma quale buio?
1: Buio,
0: buio.
1: Metti un cappuccio in testa.
0: Ma perché?
1: Ma che ne so,
0: il bello è dall'altra parte. Qua c'è l'ombra,
1: l'ombra, sì, fa pure l'umile, l'omelette.
0: Senti, che dici, andiamo di meteo? Mai, tanto più. Tanto piove.
1: Sembri un Viewster.
0: Perché?
1: Se ti rasi la barba e ti cospargi di vasellina, togli gli occhiali, sembri un Viewster appena sbustato, sai che c'è quell'onda intorno. Vai il medio, tanto c'è il sole oggi, via!
2: Andrea,
3: da tavolo,
2: show,
4: su Studio Più.
5: Studio Più News.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il fronte atlantico giunto quest'oggi sull'Italia insisterà anche nelle prossime ore al centro-nord, portando ancora delle piogge e dei rovesci nella notte, soprattutto sulle regioni settentrionali, ma anche tra Levante Ligure e Alta Toscana. E anche lunedì la giornata sarà instabile, specialmente al nord, con nuovi acquazzoni e temporali che poi potranno interessare anche le pianure, specialmente tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco anche lungo la dorsale appenninica centrale, al mattino anche sulle aree tirreniche, sarà invece più asciutto sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con anche ampie schiarite. Qui le temperature saranno anche in aumento per la presenza di venti da sud, massime anche fino a 26-27 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
8: Attenzione! Alto contenuto di ignoranza!

0: buongiorno. Buongiorno. Ciao Paverino.
1: Andrea.
2: A tavolo.
1: Show.
3: Siamo noi.
4: Buongiorno e bentrovati. Questa è Radio Studio View. La radio dance.
5: Can we stay for one more?
4: She's so much, she's fine.
5: The last song.
4: I'm sorry.
5: Cause I don't wanna go home.
0: Come se la tira il cantante. Oh, Medusa.
5: All I need is one more. Cause I've been waiting so long.
0: Perché non ti sbatti la Medusa in faccia?
2: Ma perché?
0: Che ne so, magari migliore. Se la fai tirare.
5: Go home tonight.
0: Tutti insieme, ragazzi. Go home. Ma sono buono, way.

0: La canzone è bella, però dai, ti fa venire la testa a grappolo. Cioè, non... ma veramente. Chissà perché grappolo è associato a due cose: l'uva e un'altra cosa, insomma, che non è bella da sentire di prima mattina. Poi uno ha scritto: perché domenica la replica dura solo un'ora?
1: No, non dura un'ora, ce lo devo dire, Andrea. Ci ha spostato Claudio dalle 8 alle 10 la domenica.
0: Ah, dalle 8
1: alle 10. Perché poi alle 10 va in onda lui.
0: Va in onda Claudio?
1: Va in onda Claudio.
0: Ah.
1: C'è stato questo cambio. Noi facciamo le solite 2 ore 8-10.
0: 8-10.
1: La domenica. Il sabato è rimasto uguale 6-9.
0: 6-9.
1: La domenica 8-10 e poi c'è l'imperatore che trasmette.
0: Che dice l'imperatore?
1: Le dediche. Come fa la fa le, prende le dediche, insomma, fa sentire le canzoni...
0: Claudio.
1: Claudio.
0: E lo voglio ascoltare. Allora. Mettete Assis per favore. Ma Assis, devo dirvelo, è morto, ragazzi.
1: Ma non è vero.
0: È una brutta tragedia. Abbiamo fatto i funerali domenica.
1: Ma quali funerali?
0: Lascia stare.
1: Ma
0: eh?
1: Cosa?
0: Vabbè, non si può dire queste cose che sono tristi. Buongiorno! Parliamo di art, che è meglio, dai. La vostra sigla sembra la canzone di Jugue Robot. Jugue Robot.
1: Jugue.
0: Non so si scrive come l'ha scritto lui, però è Jig Robot d'acciaio.
1: Jig
0: invece ha scritto Jigue. Jigue. Non so come si scrive.
1: Allora si scrive G come la Juve.
0: Sì. J.
1: J, due E e la G. Jig. Che è Jig.
0: Ma quella è la Jeep, non c'entra niente.
1: Ma non è la G. Si scrive come la Jeep, però è Jig.
0: È Jig. Vabbè, andiamo avanti. E il punto Jig? C'è anche il punto Jig?
1: È un punto di ferro.
0: Mamma ragazzi. Buongiorno ragazzi, pronti per un'altra settimana insieme. Siete, non cominciamo con i complimenti, Fiesse, dai, è uno di Fiesse. Allora, cadavolo, ma tu fai anche la pizza surgelata? Ma assolutamente no.
1: No, no.
0: La nostra pizza è, adesso non posso parlare della mia pizza perché è pubblicità occulta, però noi facciamo una pizza tirata a mano, cioè nel senso che uno arriva e gliela tiri in faccia, capito? A mano però, non è che con la catapulta gliela tiri. Cioè noi, uno ci ordina la pizza, pum, ti arriva la pizza, insomma, tirata proprio, tirata a mano, una per una, non è artificiale come le pizze surgelate che sono stampate, no? Che la macchina fa tutta la macchina, mettono la farina, non c'è nessun uomo lì che controlla, scatolata. Ma poi la pizza surgelata è un inganno, ragazzi, e diciamoci la verità, tu la compri e dici la metto in freezer e la mangerò quando non c'ho voglia di cucinare, e quella sera non c'è voglia di cucinare, quindi è un inganno. Non serve a niente,
1: certo.
0: Puoi prenderla anche fresca. Sai che la mangi la stessa sera? La pizza surgelata è un inganno, ragazzi. È un po' come il gelato, quello che prendi al supermercato. Dai, lo metto in freezer e lo mangiamo quando abbiamo voglia. Quella sera c'hai voglia di pistacchio, di Bronte. Se il pistacchio è di Bronte, non è pistacchio. Non è pistacchio. Sai dov'è Bronte?
1: Sì, qua sopra. Qua sopra. La Bronte.
0: Dopo i capelli che c'era una volta. Va bene, buongiorno, ben trovati. Se volete mandare, scusa, ce l'ho fatta. Mandate tutti, se no via, andiamo, vai. Questa perlomeno è allegra, dai.

0: Chi è?
1: Mi immagino che si chiama Nidio.
0: Nidio.
1: Vuol dire Nidio. Nido, Nidio. Mamma mia ragazzi, bella canzone questa speech.
0: Aziz, eccoti.
1: Ugo Pillo.
0: Ma ciao Aziz.
1: Come stai Ugo Pillo?
0: Bene, ti hanno dato per morto Aziz.
1: Chi ha detto questa cosa?
0: Qualcuno ha detto che eri morto.
1: Non vivo ancora Pillo. Io ho ancora 70-80 anni di vita.
0: Certo.
1: Fatto contratto.
0: Ma con chi?
1: Lascia stare, no, non fare una cosa. Domande che si è. Mamma mia, bella testa che c'hai.
0: Grazie,
1: oggi.
0: Grazie.
1: Perché non disegna 8?
0: Ma perché?
1: Tu fa la palla di 8 da biliardo. Sembra la palla di 8 da biliardo. La palla 8, quella la mette dentro ultimo, no?
0: Sì.
1: Quella si mette dentro ultima.
0: Peru, chi la mette vince.
1: Chi la mette vince? Tu disegna 8, dici sono l'ultimo, va in giro, sono l'ultimo. Mamma. Bello, come culo di capelli!
0: Certo!
1: Mamma ragazzi, ma quanto entusiasmo questa mattina!
0: Padre Ivo, buongiorno! Ciao padre!
1: Che facciamo? Giochiamo con le macchinine?
0: Ma come macchine?
1: A scontro!
0: Ma come?
1: Pum pum pum pum!
0: Ma che pum pum pum?
1: Ma vecchia è morta! Sul pum pum pum pum si è sentito mancare, ma era un rumore sciura. Filate su che mi sporchi tutto il pavimento.
0: Dai!
1: Io ho l'occidato. Andiamo avanti, buongiorno. Ben trovati ragazzi, buongiorno Ricciolino.
0: Magari
1: sei tu Ricciolino. Ah, il Ricciolino dov'è? Sta ancora festeggiando la festa della mamma. Ogni scusa per non lavorare. Vabbè ragazzi, lo sapete che arriva con 70-80 minuti di ritardo, insomma è una cosa normale. Achille e Ugo sono Gianni e Pinotto uguali, ma non è vero, cioè Gianni e Pinotto erano magri tutti e due, no?
0: No, uno no, c'hanno ragione, uno era più magro, l'altro era
1: come
0: più...
1: Stanley Ollio, no?
0: Bravissimo.
1: Vabbè, andiamo avanti, chi se ne frega. Oh, siamo in ritardo. Allora,
0: vero,
1: non è che siamo in ritardo, abbiamo dei punti fermi, che è la pubblicità, e dobbiamo fermarci, ma non ci fermiamo mai, dai!
2: Andrea,
3: da tavolo,
2: show,
4: su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Suicide. Stranamente è arrivato prima stamattina, come mai?
1: Allora,
0: sono le 7:15.
1: Andrea, io ho una domanda da fare.
0: Aspetta un attimo, devi infilare le cuffie. Lascia senza cuffie, tanto è uguale.
1: No, ma allora
0: dopo le infiliamo.
1: Sì, dai, sì, girati la domanda, Andrea. Allora, io tutte le volte che lo vedo arrivare, non so se Achille è scaramantico. Gli puoi dire se è scaramantico?
0: Sei scaramantico?
2: No, non sono scaramantico.
1: Allora, perché lui ogni volta che arriva, Andrea, parcheggia la macchina.
0: Sì.
1: Al solito movimento, non so se mi senti, esce, chiude la macchina a chiave. Sta per arrivare al cancellino, torna indietro, guarda il lato destro, lo sportello di dietro della macchina e ti dà un colpo con la mano e poi entra. Tutte le volte! Ma perché?
0: No, probabilmente quando apre lo sportello si apre il portellone. Perché
1: ma
0: è una macchina.
1: La sportella di dietro!
0: La sportella di dietro! Un portellone!
1: No, quella del passeggero!
0: Ah!
1: Gli dà la guarda! No,
0: portiera
1: si chiama.
0: No, si, si chiama portiera.
1: Si, si china. Fa. Boom, e poi cammina ed è
2: perché? Allora perché ti spiego, c'è il paraurti quello frontale che sulla parte di destra praticamente dopo un po' con le vibrazioni
0: si stacca
2: un po', si stacca allora
1: è?
2: Io
0: e metti un po' di attack
2: no faccio colpo alla Fonzi,
0: un colpo alla Fonzi,
2: alla Fonzi pugnetto.
1: Ehi! Ah, ecco,
2: e ritorna dentro,
0: torna dentro. Ma ogni quanti chilometri? 100 chilometri?
2: Non lo so, ogni volta che la uso.
0: Ah, ogni volta che la usi
2: che vibra.
0: Se devi fare un viaggio praticamente devi mettere un nano attaccato lì che ogni tanto gli dà un colpettino, sennò devi fermarti autogrill.
2: Ma no, non è che che aumenta la distanza, è
0: sempre la stessa.
2: È sempre la stessa, capito?
0: Sì, la distanza, lo stacco.
2: Se faccio 10 20 kg, no, se faccio 20 kg, non so se faccio poco.
0: Prova a viaggiare con la testa di fuori, così lo controlli. Controlli dopo un po', dici si è staccato 20 chilometri, lo segni, che ne so, da qualche parte.
2: No,
0: lo metti su YouTube.
2: È che adesso faccio fatica.
0: Fai un post, che ne so, su Instagram.
2: No, è che adesso faccio fatica a vedere i chilometri, perché
0: Achille dice
2: me...
0: sempre le stesse cose. No, forse Ugo dice sempre le stesse cose. Vabbè, ragazzi, allora venite voi al posto di Ugo. Non è facile fare Ugo, cioè già la mattina si deve truccare, perché lui è bellissimo, ragazzi, poi si deve imbruttire, deve mangiare, deve tutte le mattine fa la stessa cosa, ragazzi. È come l'attore di Hollywood, come si chiama? Jesus Jesus. Quello che è diventato ciccione si è imbruttito.
1: Russell Crowe.
0: Russell Crowe prima era un figo pazzesco, poi per fare dei film è in grasso, poi non è più riuscito a dimagrire. Dice adesso faccio tutti i film dove ci servono gente grossa, non,
1: gente grossa.
0: Sì, col come si chiama, col panino in mano, la burger e le cose e il caffè XXL.
1: Che caffè,
0: andiamo avanti. Cadavo, non è vero che l'ultima volta che Achille è stato nudo davanti a una donna è stato alla nascita con l'ostetrica? Ah, una domanda. No, dopo, cioè, anche altre volte, insomma, ho avuto il coraggio di affrontare
1: coraggio.
0: La cosa. Vorrei ringraziare tutte le persone che domenica mattina sono venute al corso di comunicazione verbale e non verbale. E grazie, veramente è stata una bellissima mattinata. È venuto anche Ugo. E il presuntuoso non è venuto. Pensava pensa di essere già all'altezza della situazione. Avresti potuto imparare un sacco di cose. Cioè,
1: Achille, veramente non è interessante. Mica... No, Andrea, a parte Andrea, vabbè, che conoscevo, ma anche Anna, Danny, tutti i ragazzi che pendevano dalle loro labbra.
0: No, no, è vero, abbiamo fatto un bellissimo incontro.
1: Bello, bello. Cioè,
0: potevi imparare qualcosina. Vabbè, ma tu rimani nella tua ignoranza, non c'è problema.
2: Ma non è mica vero che sono presuntuoso.
0: No,
2: non è mica vero che sono presuntuoso.
0: Va bene così, sei bravissimo. Andiamo avanti. Allora, fate il nastro adesivo di Studio Più, poi Achille si aggiusta la macchina e dopo lo usa come gadget. Non ho capito niente.
2: Si intende che...
0: Lascia stare, va bene così. Anche se non capisco.
2: Mica vero che sono presuntuoso.
0: Sembrano Timon e Pumba. Voi due sembrate Timon e Pumba. Timon è quello, il timone della barca, no? Timon.
1: Sì, e
0: Pumba è le scarpe cinesi, quelle taroccate. Non Puma, le Pumba.
1: Le Pumba.
0: Andiamo avanti. I cartoni animati, io lo so! Ma ci si fa!
2: Ma tu ridi. Ma sai che.
0: Ci si è fatto bene!
2: Salve, mi scusi, ma lei chi è?
0: Perché... Aspetta, che metto gli occhiali. Ah no, sempre tu, sì.
2: Ma è un partenopeo.
0: Perché senza occhiali, se tu non vedi, allora io esorto le donne a mettersi con uomini che vedono poco. Ti spiego subito perché. Perché tu no, i difetti dopo non li vedi. Cioè, non, se tu togli gli occhiali, il sedere sembra perfetto. Cioè, non c'è neanche una smagliatura, un filo di cellulite, dice, ma mamma, che bel sedere che c'ha. Poi ti metti gli occhi, ehi, ehi. E quante siete?
1: Quante
0: siete? Vai. Ti hanno sparato. Allora, questa è una cosa brutta delle donne. Io sto facendo delle battutacce, voglio dire, donne, sapete che siete bellissime ovunque e comunque e sempre. Non c'è bisogno di essere perfette, assolutamente no. Però con gli occhiali, se tu ti fidanzi con uno che ci vede poco, con l'andare degli anni ci vedrà sempre meno, sempre meno fino a non vedere quasi niente, delle ombre. Quindi passi tu davanti, che puoi essere anche una cosa tipo Ugo con i tacchi, e dici, madonna che bella che sei, amore mio, certo. Perché non vede, non, se tenta di mettersi gli occhiali, fermo, non li mettere, amore, devo leggere, no, te lo leggo io il giornale, certo. Ma devo vedere la partita, faccio il commento io della partita, perché ti hanno fastidio gli occhi al naso, non te li metto. Allora, c'è uno che mi ha mandato una torta, questo ha ordinato una torta dal pasticcere a forma di cuore per la fidanzata, e gli ha scritto sei unica e possibile, e invece il pasticcere ha scritto sei unica e è possibile con punti domanda. È un po' come le ricette del medico, vanno a interpretazione, cioè se non scrivete bene poi il pasticcere non è che può fare miracoli. E lui, invece di scrivere sei unica e possibile, ha scritto sei unica è possibile col punto interrogativo. È già tanto che mi ha scritto sei unica e passabile. Però è una mille foglie, forse non gliela dà più, forse non. Vediamo. Facci sapere. No, quello che gli ha fatto la torta, la fidanzata. Ti passo a prendere intorno alle 21 stasera. Andiamo a Disoneste, ma lascia stare. Porta Achille e Ugo, che hanno bisogno, tanto bisogno.
2: A parte che giustamente ognuno può fare il tour che vuole.
0: Sembri, sai, i vermi quando vengono infilzati sull'amo. Hai fatto così. Che danno gli ultimi colpi. Come il pesce quando lo peschi sulla barca e fa tanto. Si muove a scatti, poi muore, poveraccio. No? È uguale, lui ha fatto la stessa.
2: Perché è un po' che non faccio il movimento delle Kessler. Quello del testa spalla baby, 1, 2, 3, capito? Ti ricordi testa spalla baby?
1: Quello era Don Lurio.
2: 1, 2, 3, testa spalla baby.
0: Quello era Don Lurio, non c'entra niente con le Kessler.
1: Lurio, quello lì.
2: È vero, quelle là erano le Dada Umpa. Erano mica le Danda Umpa.
0: Danda Umpa in Congo. In Congo, anzi in Senegal, nel tuo paese, c'è un Danda Umba. Lo chiamavano così, Danda Umba. E lui, arrivo. Finisco di forare i capelli, arrivo, Danda Umba. Allora, una canzone del sushi, questa, di un ristorante, di un mio amico che c'ha un sushi, mi ha detto, siccome il figlio ha fatto sto pezzo, me lo passi.
1: Ma

0: La canzone è molto bella, ragazzi, però se volete la togliamo, insomma. Allora, tu quando infili le cuffie devi sapere una cosa, che non devi più toccare i volumi.
1: No, no, mica.
0: Perché se tu tocchi i volumi mi dai fastidio, capisci? Perché è lo stesso volume mio.
1: Certissimo, ma non ho toccato il volume. Si vede che nel mettere dentro lo sdoppiatore il volume un attimino, allora questo qua abbiamo fatto è la prova del 9 che si abbassa.
0: Si abbassa. Allora, il cavo lo metti là e non tocchi più niente.

0: arrivi alla fine. Cioè, voglio dire, ma scusami, tu sai che proverai dolore assurdo, no? Ti strappa le dita, le unghie, le cose così. Ma voglio dire, ma parla subito. Come si avvicina con le teraglie? Allora, ti spiego. Allora, la difurtiva è lì. È stato Gino, Pino e Franguzzo. Sono stati loro che io prendo i soldi da loro, gli racconti tutto e gli dici, guarda, per buona condotta ti lascio andare. Vabbè, ti tiro via una falange giusto così per far vedere che...
1: È via.
0: No, no, la falange no. Vabbè, due doppie punti. Taglio le doppie punti. Invece no, questi si fanno togliere tutte le unghie. Poi gli tiro via le falangi. Quando questo non c'ha falangi, non c'ha più unghie... E non già più denti, perché anche i denti di strappano così là. Oh, sto dio, guarda. Il compare di quello che ha seviziato quello lì dice: ma perché gli tolti i denti? Ma non ci capisce niente quando, quando parla. Rimettili. E come glieli metti? Con la colla, metti con la colla. Gli rimetti i denti, sono che sono tutti storti. Hai messi male. E il film va avanti, diventano, le serie sono diventate così a forza di questi film. Cioè, di una serie. Chi? Giannino? Pasticcere! Giannino e va avanti ore. E tu ti guardi sta serie che è meravigliosa. Vabbè, andiamo avanti. Non so perché ho detto questa cosa, però. Vabbè, non lo... forse perché ho visto un film di Sevizia Mendi qua.
1: Di Sevizia.
0: Brutti da vedere, sono brutti. Allora, c'è uno che ha scritto: Catavolo, puoi dire ai miei colleghi che il venerdì pomeriggio alle 6:05 non possono tirare fuori nessun problema? Perché alle 6 si stacca, si va a casa, no? E venerdì pomeriggio c'è il weekend che ti aspetta e c'è sempre il dipendente che dice: qui c'è un errore, alle 6:05 me lo tiri fuori. Dai, non si fa, dai. Questo non ha visto il film Il silenzio dei dipendenti. Cioè, è famoso film Il silenzio dei dipendenti. Zitto. Qui c'è un cosa c'è? No, c'è un bagarozzo qua. Il silenzio dei dipendenti. È bellissimo, ragazzi, non l'avete visto, non posso andare avanti. Va bene, Cadavolo, Achille è un sicario, quando para la gente si smonta. Sì, sei tipo quelli che torturano le persone. Infatti, invece di tirare via le falangi, le unghie, così, lo mettete seduto, legato tutto, gli mettete Achille davanti e deve parlare per 7-8 ore. Achille parla per 7-8 ore e dopo lo interroga. Dopo devi ripetere tutto quello che ha detto lui. Dice: oh, ammazzatemi subito. Gli sta venendo male. Poi me li sparano a un piede subito.
2: A un piede. Vabbè, però se è una cosa che può portare a una cosa positiva, cioè se è una tortura che poi può portare a un progresso, hai capito? Cioè l'importante è portare poi un avanzamento della cosa, della specie o comunque del fatto che sia
1: della specie,
2: hai capito?
0: Sì, quello che dici non si capisce veramente, non è...
2: A volte.
0: Però non fa niente, io devo prendere per il culo qualcuno, no? E quindi mi sembra anche giusto.
2: No, dico che a volte le prove sono proprio della vita.
0: Non fatelo parlare questo, che sarebbe lui, questo, manco quello, questo, quel e quell'altro. Vabbè, andiamo avanti. Allora facciamo così, mandiamo la pubblicità, nel frattempo voi certo. vi riprendete un attimo, Ugo diventa più bello, tu diventi certo. più intelligente e qua siamo.
3: Andrea,
4: da tavolo,
3: show,
4: su Studio Più.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
9: Carattere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: ragazzi, c'è un messaggio che ci fa, diciamo, ci dà la risposta a un odore che abbiamo trovato in bagno. Allora, arieggia l'ambiente, Ugo, perché altrimenti non...
1: No, allora, stavattina...
0: La gente potrebbe anche morirci lì.
1: È stata un'emergenza.
0: Allora, catavolo, Ugo è scandaloso. Durante la diretta al mattino ogni 3x2 dice devo andare in bagno, c'ho da andare in bagno. E la parola che non voglio usare. Però, a parte che queste cose devi tenertele per te.
1: Ma non, cioè, ho detto
0: da
1: quello
0: qua
1: che
0: al bagno
1: fare.
0: Te le tieni, poi al bagno le lasci andare. Però le devi tenere, non le puoi dire a tutti.
1: Ho detto scusate, mi assento un attimo.
0: Ma no, non hai detto. Ma anche mi assento un attimo, devo andare in bagno. Tu hai detto c'ho il cagotto, che è una
1: No, lo giuro su mio papà che non ho detto questo. Assolutamente
0: sta.
1: No.
0: Vabbè, comunque, anche se avessi detto, che ne so, devo andare in bagno, mi scappa da andare in bagno, non si dice. Te li tieni per te queste cose. Aspetta che c'è un tuo fan, aspetta un attimo. Pronto?
2: Uga, sei lo scoreggiate.
0: È un bambino.
1: Mi fa piacere.
0: Sei uno scoreggione.
1: Allora, c'è da dire una roba.
2: Sei uno scoreggione.
1: Lo accetto, questa mattina alle 6.
0: Allora, io non voglio scendere nei particolari.
1: No, ma sai che io non...
0: Ma non mi interessa.
1: Non uso la turca
0: perché
1: non mi piace.
0: Però smonta il muro, fai qualcosa, abbatti il muro. Che da fuori, insomma.
1: C'è la finestra.
0: Ma è troppo piccola. C'è anche scritto, per te è troppo piccola.
1: Ma vabbè, e voi perché fate...
0: Per quello che devi lasciare qua è troppo piccola.
1: Ma piacere, c'è fatto.
0: Fammi vivere ancora.
1: Sì,
0: sulla finestra, tutte queste scritte.
1: Fatto del sapone, fatto tutti.
0: Ma deve fare Ugo sulla...
3: Allora, diciamo che almeno più che...
1: Aspetta, e questo è niente, perché io onestamente ho aperto tutto. Prima che arrivassi, ho aperto la porta centrale, il finestrone.
0: Questo tutto.
1: È niente questo.
0: Ah, questo è niente. Adesso c'era peggio. Ma perché dovevo parlare di questa cosa qua?
1: E poi l'avete tirato fuori.
0: No, vabbè, la gente, giustamente, questo è arrivato e fa, c'è un odore in bagno pazzesco.
1: E perché il bagno
0: è lo scoreggione è arrivato.
3: No, diciamo che ci sono anche dei geroglifici, cioè,
1: No.
0: Oh, ragazzi, io me ne vado.
1: Ma no,
0: cioè,
1: dai.
0: Se dovete parlare di queste cose, io me ne vado.
3: Stiamo parlando di storia.
0: Ma fai schifo.
3: È arte.
0: Ma tu fai schifo.
1: Ma che no, che schifo.
0: Ma dai, ma per favore.
3: Se chiamano
0: ragazzi, io me ne vado.
3: Espressioni
0: corporee. Con i due puzzoni qua.
1: Ciao.
4: Su studio
0: fate schifo.

0: Jennifer! Wilson!
1: Eccolo!
0: Let's get loud! Lei è Jennifer Lopez! È Jennifer Lopez! Un pezzo de... Ma... Allora c'è gente che scrive: sentiamo la puzza qui a Mantova, sentiamo la puzza a Bari, è arrivata a Trapani la puzza di Ugo. Ma esagerati, mamma. E dai, poveraccio, cioè, è già messo male, se, se lo insultate pure, insomma, non se ne capacita, come si dice. Non se ne esce. Ma oggi dobbiamo fare una allora ragazzi, dovete essere un po' più criptici nello scrivere, cioè un po' meno criptici, altrimenti non capisco, cioè più chiari, più Giarratana, hai capito?
2: Chi è?
3: No, ho capito, cioè devono essere chiari nell'espressione.
0: Va bene, supposta usata, andiamo. Dai, andiamo avanti. Allora, ma oggi dobbiamo ancora, dai però, è meno criptico. Buongiorno, ratti con la cataratta, siamo noi, Senti, cadavolo, ma come faccio a mandare un argomento che vorrei che tu trattassi? Non lo fare. Ma manda un messaggio, vediamo se poi dopo è interessante, se non è politica, religione, fede e via dicendo, lo commentiamo. Se, non, vogliamo essere un po' leggeri, noi siamo leggeri, non riusciamo a essere pesanti, a parte Ugo non riusciamo.
3: Vogliamo portare un po', diciamo così, di spensieratezza, no? Cose semplici, cose easy, soft.
0: Scusami, no, mi scusi. Su soft è partito un UFO, è partito su soft. È atterrato sul mio avambraccio.
3: Vabbè,
0: anche a Sassuolo si sente la puzza, Luisa. Vedi, la miseria.
1: Vabbè, dai.
0: Ugo è Severino Cicerchia, detto lo scoreggione. Severino Cicerchia, quello del film
1: Un ragazzo di campagna.
0: Ragazzo di campagna. Severino Cicerchia, quello che mollava delle puzze pazzesche. Donna bianca dà la luce a un bambino nero, accusa il marito di una relazione con una donna nera.
1: Ma
0: in che senso?
1: Scusa,
0: c'è qualcosa che non va.
1: Vale. Infatti,
0: c'è qualcosa che non
1: coincide.
0: Quello sta ancora ragionando. Si è frizzato. Ti sei frizzato, non hai capito niente.
3: No, perché comunque...
0: guarda la carta, questo è il bianco, questo è il nero. Guarda la carta, bianco, nero, bianco, nero, bianco, nero. Guarda dietro adesso, guarda dietro. Okay. Dove è il nero? Dove è il nero? Dietro. Ma non ha fatto una grinza, così una pinza.
1: Una
0: grinza, come si dice? Quando
1: una grinza.
0: Quando uno, no,
3: una piega. Sì,
0: ha fatto una piega. Se è solo piega. Andiamo avanti. Vabbè, comunque, donna bianca dà alla luce un bambino nero, accusa il marito di una relazione con una donna nera. Capito?
1: Ma non è possibile.
0: Cioè, una roba, ragazzi, non. È, non si, non. Voleva ingannarlo, capito? Voleva ingannarlo dopo che è stata ingannata anche lei. Sono stata ingannata. Voleva ingannare anche il marito, capito? Vabbè, lei Gambia Angola, Gambia Angola, le carte in tavola, capito? Andiamo avanti. Le battute sono di Andrea, Alfonso e Giannapano.
1: Ma chi sono?
0: Giannapano.
1: Ma chi è?
0: Andiamo avanti. Non... Cadavolo, tu sei un animale. Io. E allora, scusate, Ugo. Ugo non è una bestia. È una bestia con la testa da uomo. Ci sono i fan che chiamano. Pronto?
4: Cattavolo.
0: Chi è?
4: Buongiorno. Buongiorno. Ma anche Achille partecipa alla festa dei senegalesi al Florida?
0: Sì, sì. Sì, penso di sì, penso di sì. Ma
4: bene,
0: tu?
4: Bene, ottimo.
0: Tu vai al Florida?
4: No, io sto qua a casa.
0: Ah, come mai? Hai paura dei senegalesi?
4: No, è che sono calibri grossi.
0: Ah, ok. Ciao, fratello! Ciao.
1: Ma che
0: ne so? Manda la moglie. Vai a divertirti, vai. Torna tardi, mi raccomando. Una volta si diceva, torna presto, torna tardi, mi raccomando. Se non torni è mezzo.

0: Dai, sei bella, oh. Non muovere la testa così, dai.
1: Scusami, vado al ritmo.
0: Ma sembri un pupazzo, sembri.
1: È la base per andare al ritmo.
0: Staccati le orecchie.
2: Perché?
0: Cioè, l'orecchia a sventolo, lo sai che c'è l'orecchia a sventolo? Perché le copri con la parrucca?
1: No, no.
0: lasciale andare le orecchie.
1: Le orecchie sono sensuali.
0: Lui parla male perché sente male. Se uno sente bene, parla bene. Ma lui coprendo le orecchie con i capelli, che non sono manco suoi, sono di Cesare. Cosa fa? Non sente bene, non sentendo bene ripete male quello che sente, certo. No? È per quello che parli male. Prova a parlare, prova.
1: Vabbè, allora, le mie
0: orecchie.
1: Aspetta,
0: c'è un fan, Pronto? Pronto? È un imitatore. È il tuo imitatore. Prova a parlare, prova.
1: No, dicevo che le orecchie praticamente hanno preso lo stile della prima Mercedes Stra, ricordi quella con le ali di gabbiano?
0: Le ali di gabbiano?
1: Certo.
0: Ali di gabbiano! Quella, non è da quella. Ah, non è una canzone.
1: No. Non so se sei, magari.
0: Ali di gabbiano!
3: Ti sei schiandato.
2: Era povero gabbiano.
3: Sulla Mercedes.
2: Ma cosa?
1: Comunque, ma sai che sono è un periodo.
0: Vedi. Guarda adesso, guarda, vieni avvicina. Sì. Tiro su, guarda. Parla adesso, vai.
1: Vabbè, secondo me la Mercedes è quella lì con le ali di gabbiano.
0: Hai visto? Tirando sui capelli dalle orecchie, sente meglio e parla meglio. Tu dovresti rasarti completamente. Rasati.
1: Probabilmente sono un
0: vedi che parla male. Vieni qua. Tiriamo su. Vai, prova a parlare adesso.
1: Sono un po' un parente del Doberman.
0: Incredibile.
1: È vero. Perché è un abbassamento di pressione, capito?
0: Si abbassa
1: la pressione. È come il meteo.
0: Scienziato.
1: No, è come l'altra la bassa pressione.
0: Allora,
1: portare...
0: Ugo, intasa i pozzi neri. Fermatelo. Sì. Esagerato.
2: Vabbè.
0: Poi basta parlare mai di Ugo, ragazzi. La cacca la facciamo tutti, no?
2: Infatti,
0: dai, solo che pensa che lui non fa neanche la cacca, lui concima. Quindi... Andiamo avanti. Ugo, come diciamo noi in Puglia, quando il mio rende. Vado, non si può dire, c'è una parola che non riesco a tradurla, ho perso anche il messaggio, era bello, mannaggia, chi te vi? E qua c'è Andrea, sabato c'è stato un torneo di calcio a Desenzano in memoria di un ragazzo scomparso, quei vigili hanno dato multe a tutti, in che senso?
2: No, non ci credo.
0: Nei parcheggi. Sì, c'è stato un torneo di calcio bello in memoria di Lorenzo, il figlio di un mio amico, che è scomparso troppo presto, veramente. E i vigili hanno deciso di fare le multe. Adesso io non voglio essere il classico italiano che dice: ah, sti vigili infami che fanno le multe così quella. Però se parcheggiate male, giustamente, non dovete parcheggiare un po' più lontano, insomma, più posti così quella. Però voglio dire, anche voi. Grazie di occhi, chiudelo, no? Ok, allora andiamo avanti, non si è sentito niente. Cadavolo, io ho una cosa che ti piace tanto. Ah, a me, non a te, stai tranquillo. Si è spaventato.
1: Ma scusami,
0: che No, non è che a me non piace. Non scendiamo in cose che non poi ci rimani anche male, insomma.
1: A parte che poi non so neanche a cosa facesse riferimento.
0: Lo vedi, non
1: hai capito? Perché dipende, magari faceva...
0: Hanno fatto la foto, un fotomontaggio di me che porto una barca. la mia faccia con il corpo di Ugo.
1: Sì.
0: È una roba. Ma quando hai timonato tu? Quando hai timonato?
2: Quando siamo andati al compleanno di Elena, ti ricordi? In mezzo al mare, allora mi sono messo al posto del capitano.
0: Ah, sì. E c'hai il doppio gomito qua, no?
2: Sì, là sì, vedi che non c'è più, Andrea.
0: Cosa hai fatto? L'hai ciucciato? L'hai fatto ciucciare una capra?
2: No,
0: che schifo, ragazzi.
2: No, quello viene con lo stress.
0: Bah, quindi adesso non sei stressato?
2: Adesso no.
0: Ah, ok. Potrei farti stressare, però.
1: Però nella foto, questa cosa del 2-in-1.
0: Sì.
1: Quindi delle 2-in-1.
0: Doppio gomito. Allora, la gente non capisce cos'è il doppio gomito. Praticamente Ugo c'aveva un...
2: Si chiama borsite, Andrea.
0: Borsite. C'ha una borsa che gli viene con i manici e tutto, che gli viene fuori dove c'è il gomito, dove c'è l'angolo.
2: L'osso
0: qua. Gli si gonfia una borsa. Infatti lui quando va al supermercato c'è la cassiera e fa: vuoi la borsa? E fa: no, ce l'ho già. Metto qua la roba.
1: Che giorno uscirebbe con il cosiddetto gomito del tennista?
0: Il cosiddetto... Non c'entra niente, quel gomito del tennista viene qua, non c'entra niente.
2: Non c'entra nulla.
0: È sull'avambraccio che viene, che... Ah. Sì, poi gioca pure a tennis lui, non sa manco se
1: lo sapevi essere.
2: Facciamo congratulazioni a Sinner che ha passato il turno. Ieri l'ho vista la partita, guagliò il numero uno davvero, ma come fascina, cioè, incredibile, guagliò.
0: Magro, secchi si cazzo, non c'è badaggio. Mo ne ho fatti, mo mi fate lui così, mo lo faccio a Sinner, te savoi che ti ammutta. Ma gioca anche i bambini.
2: Comunque io voglio dire una cosa, a parte i fotomontaggi, quello più bello è che io ti ho detto che sto bene, è quello che hai fatto tu col tuo fisico e la mia faccia. Vedi che col libro starei benissimo.
0: Ugo
2: adesso a parte che è un po' sproporzionata la testa,
0: però io non voglio,
2: però io starei da Dio. Ma hai visto come si colla?
0: Ma tu sei convinto di avere una bella faccia?
2: No, lì era proprio, cioè non è fatto bene,
0: cioè tu hai una convinzione che io vorrei
2: sono
0: sfatare.
2: Bruce Willis.
0: Tu sei Bruce Willis
2: col fisico tuo,
0: col fisico sì, ma c'hai la stessa faccia di Bruce Willis, veramente. Non
2: è... Ma sai che me la sono salvata, la voglio spacciare per vera.
0: Ma perché lui è convinto di avere una bella faccia? Guarda che quando uno si convince veramente.
2: Ma io posso anche essere senza occhi, ma con quel fisco io la giro.
0: Ma che c'è? Dalla faccia quella è però.
2: No, però lì no. Se tu la fai proporzionata, quella è un po' esagerata. E non è venuto benissimo. Se la fai in proporzione al fisico.
0: Sì.
2: Perché?
0: Qualche.
2: È bella.
0: C'ha mollo di broccio.
2: Cioè, porca mia, ma io me la sono salvata.
0: Guarda che 2-3 kg li puoi perdere. A te con 2-3 kg sei in forma.
2: 2-3
0: kg. Una scritta, ma per la prova costume di Ugo. L'ha già fatta la prova costume. E che non riesce più a toglierlo.
2: Aspetta!
0: Ce n'ha due addosso, non riesce più a toglierli. Sono ingollati nelle pieghe, non.
2: Nelle pieghe.
0: Neanche con lanciafiamme. Non si tolgono più, non si tolgono.
1: Però io stavo pensando.
2: Aspetta, Kire, scusami. Comunque io sono quello che non si vergogna. Io se devo andare al mare, lo sai, Andrea, che non me ne frega niente. Io mi anzi,
0: sì.
2: Cos'è la prima cosa che faccio quando arriviamo in spiaggia, Andrea? Tu che mi hai visto anche Ibiza?
0: Allora, tira via il doppio gomito, perché è avvitato. Poi la gobba sulla schiena, mi dici dammi un colpo, do un colpo e si smonta la gobba. Poi perde la pancia, anche la pancia è finta. Se la gira così,
2: ma chi?
0: E gli cade ai piedi, alle caviglie, ci salta il tipo ciambella, così quella. È un figurino poi, è un figurino.
2: No, io mi sfoglio e vado subito a fare il bagno, perché io devo fare il bagno, perché a me quei mari lì piacciono, cioè.
0: Quei mari lì piacciono.
2: Ma quelli cristallini dove tu vedi mamma Sanchez desideri che
0: che io. Bello che riesco a vedere i piedi. Perché fuori dall'acqua non ce la fa, capito? Però invece in acqua la pancia si dispone così a nido d'ape, e quindi riesce a vedersi i piedi. C'ho i piedi.
2: Ma cosa?
0: Devo tagliare le unghie, devo tagliare. Mamma.
1: Beh, io direi una cosa.
0: C'ha il fisico a gabbiano.
1: Per portare fortuna a Sinner, perché in teoria dicono...
0: Gli state portando una sfiga. Questo ha vinto fino adesso. Se da oggi in poi perde, la colpa è vostra. Dimmi.
1: No, io direi, Sinner, finisci il torneo di Roma.
0: Sì.
1: E poi a fine maggio, il 29, ti invitiamo in teatro. Il venerdì 29.
0: E secondo te Sinner viene a teatro?
1: Vabbè, devi tornare su.
0: Innanzitutto è tutto pieno. Non è che facciamo cose per Sinner. Diciamo, so Sinner. E che facciamo? Lasciamo a casa uno. È tutto pieno, quindi non può entrare.
1: Gli facciamo fare un'esibizione. Facciamo fare un po'. Chi vuole fare un po' di riscaldamento in attesa.
0: Ma tu sei scemo così o hai fatto una scuola?
1: Ma scusami.
0: Tu sei scemo proprio.
1: Ma scusami. Allora, internazionali sono giù a Roma, giusto?
0: Ma chi se ne. Ma tu è tutto su burdello per di un teatro. Dillo senza pausin, cosa, allenamento. Ma sei cretino veramente.
1: Ma no, perché dopo invece il 5 di giugno,
0: 5 giugno
1: a Bellaria, Ugo farà.
0: Lì lo puoi invitare che c'è posto.
1: Vabbè, Ugo farà ecco, rinvitiamo Sinner, così che Ugo farà la prova costume. La prova costume
0: con Sinner.
1: Facciamo la prova costume, io magari posso spalmare le creme.
0: Che schifo.
2: Che schifo.
0: Ma su Ugo.
1: Su Ugo, su Sinner.
0: Una volta Santo Domingo mi ha chiesto di spalmarmi la crema. Ho messo le pinne alle mani. Ho messo le pinne alle mani e gliel'ho spalmata con le pinne. Mamma, che senso che mi fa. Mi fa senso, tutto peloso poi. Mamma.
2: Dietro non ho peli.
0: Ma come stai zitto?
2: Nella schiena non ho peli.
0: Tu non riesci a vederti i piedi, diciamoci la schiena. Dai, lascia stare. Sì, peloso ovunque, sì.
1: Quindi per quanto
0: dimmi.
1: Allora, Brescia siamo pieni,
0: sì.
1: Mentre per Bellaria c'è ancora posto, e quindi per poter avere informazioni, per poter prenotare teatro e insomma, e come sarà Ugo in questo periodo, il suo cammino per la prova costume.
0: Il cammino di Santiago. Comunque se tu fai il cammino di Santiago, 2-3 ti li perdi, cioè non provaci.
2: No, mio fratello l'ha fatto, Andrea, l'ha fatto, no davvero, sì. È partito, è andato in Spagna e si è fatto quei 200 km a piedi.
0: Sì, sono 500, non 200. Quanti sono i chilometri?
2: No, dipende da dove parti.
0: Ah, ok.
2: Però
0: a te ti fanno lo sconto. Vai, cioè, 200 metri sei arrivato.
2: Pure
0: poi
2: io.
0: C'è l'ambulanza che ti porta via.
2: Io l'ho fatto, Andrea.
0: Ah.
2: L'ho fatto perché c'ho la calamita che mi ha portato mio fratello.
0: Ah, con le calamite. Sul frigo hai spostato la calamita. Bravo.
2: L'ho
0: fatto
2: anch'io.
0: Quindi...
2: Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, ragazzi, soprattutto amici di Bellaria.
0: Ma per il cammino di Santiago?
2: No. Ma io che cammino?
0: Però potremmo organizzare il tour teatrale, invece che il tour teatrale, il tour de Santiago.
2: Tour
0: non lo so, oppure che ne so, il tour de Bari. Partiamo da De Senzano, arriviamo a Bari, a Putignano e torniamo indietro.
2: A piedi?
0: A piedi.
2: Ma tu sei matto.
0: Vabbè, piano piano.
2: Ma io manco a casella, Rip.
0: Vabbè, ma a te ti carichiamo come Terence Hill. Sai Terence Hill c'ha la bara attaccata al cavallo.
2: La bara.
0: La barella attaccata fatta con le cose, ti mettiamo dietro col cavallo, ti tiriamo.
2: Magari
0: tu fai il cavallo. Vabbè, cioè, guarda anche la faccia da cavallo.
2: La faccia da cavallo.
0: Vabbè, comunque, fatto sta che il 29 siamo a Brescia, tutto pieno. Mentre chiamate lo stesso, magari qualcuno si omette.
2: Si omette.
0: E che non viene e vi infiliamo. Il 29 maggio siamo a Brescia, mentre il 5 di giugno siamo a
2: Bellaria.
0: Bellaria, teatro a Bellaria, ultima tappa. Dai, ci sono un po' di posti ancora. Fatevi sotto, prendeteli. Perché altrimenti poi dopo aumentano i prezzi e non
2: aumentano i prezzi.
0: È come la benzina, poi non
2: so.
0: Cioè, più passa il tempo più aumentano. Per avere maggiori informazioni dovete
1: per avere maggiori informazioni possono chiamare oppure scrivere un messaggino a Mister Lughetto.
2: 389 83 34 825. Lo ripeto.
0: Basta, e basta. E lo ripeto.

0: salame.
1: Allora, il salame al cane non va dato, ragazzi. Allora, c'è la pubblicità, qua siamo. La rimettiamo il salame qua. La rimettiamo dopo, non è vero. La rimettiamo.
2: Studio più.
3: Spot.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
1: Uè!

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, alle Canarie, evacuate decine di passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera al centro di un'epidemia di antivirus. In isolamento un passeggero francese rimpatriato che presenta sintomi di contagio. Il servizio di Alessio Galea.
2: Si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di sbarco e rimpatrio dei passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone di 19 diverse nazionalità. In isolamento un cittadino francese rientrato a Parigi che presenta sintomi dell'infezione. Completamente asintomatici ma in quarantena precauzionale, i quattro passeggeri residenti in Italia del volo KLM, a bordo del quale viaggiava una donna deceduta dopo aver contratto il virus. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso, ma il direttore generale dell'organizzazione Ghebreyesus avverte il protocollo antivirus attuato in America, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E proprio stamani il Dipartimento della Salute statunitense ha reso noto che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato leggermente positivo, un altro presenta sintomi lievi. La nave da crociera è arrivata ieri a Tenerife con a bordo 146 persone dopo che 3 persone sono morte a causa del virus e altre 8 si sono ammalate.
1: Non mi piace la loro lettera di risposta, inappropriata. Il presidente americano Trump boccia la posizione dell'Iran sul memorandum per porre fine al conflitto iniziato a fine febbraio. Per 47 anni, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. Se si parla di dialogo o negoziati non significa arrendersi, ma far valere i diritti del popolo iraniano e difendere con forza gli interessi nazionali, replica il presidente iraniano Pezeshkian. E ieri, al termine del Regina Coeli, Papa Leone XIV ha parlato della situazione nella regione del Sahel dopo i recenti attentati in Mali e Chad. Sentiamo il Papa.
3: Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
1: Pesanti disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I voli saranno garantiti solo tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Ita Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli, circa il 38% della propria operatività giornaliera, mentre altre compagnie stanno rimodulando i propri calendari. Emozioni e polemiche nella domenica di Serie A, giunta la terzultima giornata, sprofonda il Milan, Champions a rischio, a San Siro l'Atalanta vince 3-2, i rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma che con lo stesso risultato vince tra i veleni a Parma, il Como è in Europa. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: canzone che se non c'hai mal di testa ti viene. Let's fuck! In pista! Miami! Putignano! Non so perché in queste canzoni sempre Ibiza, New York, Miami. Ma che ne so, Falangino.
1: Dov'è?
0: Non so. Canosa di Bari. Canosa è a Bari, no?
1: Canosa, sì.
0: Canosa di Bari. Per dire, che ne so, Pizzofallo. Ci sta anche bene. Pizzofallo!

0: Se vai al mercato di Bari, gli urli sono gli stessi.
1: Un pescino aereo si fa.
0: Allora, cadavolo, ma Achille è proprio così? No, ha fatto carriera crescendo, ragazzi. Certo. Non è che è nato così. Certo. È nato giusto, poi si è sfasciato. Ha fatto carriera.
2: Ma sì, ma comunque
0: lascia stare, non entrare a parlare. Che mi viene mal di testa. Mi viene. Completo, sono 800 kg completo. Siamo completi, non vuoi dare. Te lo sei già sentito dire, no? Completo, mi dispiace, non.
2: No.
0: Lascia stare, non.
2: Ma ti intendi nel momento amoroso?
0: No, in tutti i momenti. Perché devi sempre stare lì sul pezzo? Lì?
2: No,
0: lascia stare. Pensi sempre a quella cosa là.
2: Non è che penso sempre.
0: Lascia stare, lascia stare, che ti fanno male queste cose.
1: Pinza e nanguagliesce.
0: Ha parlato Rodolfo Lavandino. Ha parlato. Lascia stare. Completo, sono 800 km. Il cammino di Santiago, sono 800 km completo. C'è un mio amico che lo sta facendo, Marco Zanni di Riccione, numero uno. Lo salutiamo, ma nel frattempo sono al telefono, un tuo fan sicuramente. Pronto?
3: Andrea?
0: Sì, che è successo?
3: Ma te come ti senti guidare una biga trainata da due somari?
0: Mi sento che vado piano, vado.
3: Vai lì indietro, non è che.
0: Vada lì indietro, mi superano tutti,
3: Ti stimo, guarda.
0: Grazie anch'io, grazie fratello, ti voglio bene. Ciao bello, ciao. Mio collega.
2: Guarda mio che collega,
0: di un'altra radio, non posso dire.
2: I ciuchi, i ciuchi hanno sempre
0: il loro. È il ciupito, quasi è il ciupito.
1: Il ciuchito, il ciuchito.
0: Locale qua di Desenzano, il Ciuchito.
2: No, il Ciuchito è la famosa, è il famoso cocktail che è dato.
0: La famosa cocktail.
2: Sì, la famosa.
0: No, è importante crederci.
2: No, era per.
0: Lui pensa di essere italiano, ma non è italiano. Lui è un incrocio tra un e un senegalese, quindi non è. È un mastino napoletano, non si capisce. Parla come il mastino napoletano, sai, il mastino napoletano. Tutti cari, quando abbaiano, tutti li conosci. Chihuahua. Passo per dire mare male. Beh, il mastino napoletano quando abbaia parla. Mo c'è, io sono pure fa caldo. Mo fa abbaia, wow. Ma non ci voglio, manca da Zamdago. Ma io devo scavalcare, wow, scavalcare. E poi mi tocca mordere. Porto fuori l'aceto, va.
1: L'aceto.
0: Ti disinfetto prima, non attacchi malattie. Voi umani siete pieni di malattie.
1: Ma che l'aceto.
0: Wow. E sì, la pastina napoletana è pigro, un cane pigro. Si vede che è un cane pigro. Però è grosso, tutto sbavoso, tutto. Con la bava ti riempio la faccia. Pronto, i fan, pronto!
4: Pronto, Andrea?
0: Sì, che è successo?
4: Achille è arrivato!
0: Sì.
4: E dire che mi ha dimenticato in bagno ancora.
0: Ah,
1: cosa?
0: È chiuso in bagno.
2: Ah, ok.
0: Valla a liberare.
1: Ma scusate.
0: Cadavolo, buongiorno. Canosa Sannita sta pure ad Ortona in Abruzzo. Ah, Canosa Sannita. Canosa di Bari e Canosa Sannita di Ortona.
1: Ci sono varie canose.
0: Varie canose, sì. Quante te ne sei fumate di canose?
1: 3-4 canose.
0: 3-4 canose. Hai pensato alla canoa tu?
2: Dalla la canoa?
0: Canosa, canosa, ti fa venire in mente cosa? Per assonare, canosa.
2: La canosa mi fa venire in mente.
0: La no. Gazzosa.
2: Ma no. Onestamente, no, cioè mi farebbe venire in mente tipo.
0: Cosa ti fa venire in mente?
2: Una
0: parola! Tu devi andare al gioco di Gianni Scotti, quello là. Delle caselle, come si chiama? La rubrica.
1: La ruota.
0: Ma quale ruota?
1: La ruota della fortuna.
0: Ma quale ruota della fortuna?
1: Caduta libera.
0: Ma che è caduta lì? La rubrica
1: di. Il milionario.
0: Ma ancora?
1: E qua gli ha finiti i giochi.
2: Passaparola ti intendi?
0: Ma quale passaparola? La rubrica Ignimichistica. Come si chiama?
1: La settimana.
0: La rubrica Ignimichistica. Mi sono tolto un dente per dirlo.
1: Non prende fuoco. È Enigmistica.
0: Come si chiama? La rubrica Kit e Stramult.
1: La settimana Enigmistica.
0: Allora, quando. Allora, quella la settimana Enigmistica.
1: Aspetta, Andrea. C'è il blocco corto.
0: Allora, aspetta. C'è un fan anche. Pronto?
4: Achille.
2: Sono una donna, eh?
4: A cagare.
0: È un uomo. Tu devi solo dire sì, presente.
2: Mi sembrava una.
0: Che c'entra? Che c'è uomo o donna? Che c'entra?
2: Ero rimasto sbagottito.
0: Il Bacagare internazionale.
1: Sbagottito.
0: Cosa?
1: Ha detto sbagottito.
0: Vabbè, lascia, hai coniato un altro termine. Pubblicità, lascia stare. Cavolo. Show.
5: su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Senti, ma con quel mento che c'hai, no? C'hai il doppio mento così.
1: No, non ho il doppio mento.
0: Triplo mento, cioè. Ma no. Come fai a piegare gli asciugamani? Perché non. è una curiosità. Cioè non, ce la fai, non. Mi tiene con la bocca, ragazzi.

0: visto la foto che ti ho mandato?
1: Bruttissima, bruttissima. C'è Sinner con lui Ugo l'hanno fatto un fotomontaggio, un giocatore di tennis. Cioè, sembri il nonno di Sinner. Dice, il nonno fa, facciamo due palle. Sì, dai, facciamo due palle. Cioè, palleggiamo un po'. Sei vecchissimo, veramente.
0: Ma non è vero, ma anche, come no? Mi hanno fatto anche il fisicone.
1: Ma il fisico, ma la faccia è anziana proprio. Mamma. C'è uno che mi ha mandato la foto della Hunziker. Cosa ne pensi della Hunziker? Non riesco a dirla in tre parole. Ah dai, una bella donna, dai. C'ha il costume strano però, non so se hai notato, tu che sei attento ai particolari. Vero? È un costume, un pezzo unico, come si chiama?
2: Si chiama
1: monofase.
2: È unipezze, è unipezze.
1: Sì, unipezze.
2: È unipezze.
1: Ma lui c'ha un vocabolario tutto suo. Ma chiamala Crusca. C'ha un vocabolario tutto mio.
2: Scusami,
1: Ma unipezze.
2: Se tu ci pensi,
1: ma vada via,
2: ma scusami, bikini.
1: Ma è bikini.
2: Ah, sarà un monokini. Bikini.
1: Il monokini esiste, il monokini.
0: Il monokini è pezzo unico di regola.
1: Quello è.
0: Dovrebbe essere quello.
1: Ma non sappiamo niente.
0: Vabbè, bikini è famosa, sì, perché è il due pezzi.
1: Due pezzi. Monokini. Vabbè, il costume intero. Io l'ho sempre sentito.
0: Perché noi siamo vecchi.
1: Denominare così. Costume intero. Quello che usa Ugo. Ugo usa il costume intero.
0: Quello di Borat.
1: Dimmi.
2: Praticamente
1: la Unzi che c'ha questo costume bianco intero e la parte davanti, diciamo la parte terminale, possiamo chiamarla così, il terminale.
2: Quella l'inguinale.
1: Vabbè, terminale uguale, inguinale. Mamma, come sei scurrile, veramente. Scurrile. Cioè, hai proprio la faccia di uno volgare. Dimmi, volgare, dimmi.
2: No, la parte quella che è.
1: È a punta. Sì. La parte è un po' stretta. Non, si vede, diciamo, la parte. Hai capito?
2: Le anche.
1: Le anche. La parte interna delle anche. Vabbè, comunque, secondo me. Cioè, se fa due passi è un macello. Cioè, diventa imbarazzante la cosa, capito? Diventa imbarazzante. Cioè, sì. Vabbè, andiamo, non scendiamo in particolare. Se vuoi te la lascio la foto.
2: No, più che altro proprio.
1: Vuoi fotografarla che te la porti a casa, la studi.
2: Ma ti dico, ma se a me però un costume così a me non piace molto.
1: Cioè, una così si presenta con il costume così.
0: Non mi piace.
1: Non mi piace.
2: È il taglio del troppo basso.
1: Non ti piace il taglio a te? Non gli piace il taglio classico, lui no, preferisce i tagli moderni. Non...
2: No, questi qua interi sì. Mi piacciono se sono un po' fantasiosi, no?
1: Sì, sì.
2: Con i forellini che giocano qualcosa del vedo non vedo.
0: Ma tu, Valoroso, sapete che è stata acclamata la nonna più bella d'Italia? Perché è nonna già lei, eh?
1: Sì, ma è una notizia di 70 anni fa, Ugo.
0: Però
1: dai.
0: Io ci andrei con la nonna.
1: Mamma, la ragazza norvegese che colleziona i no vabbè ragazzi, no, ma non, no. Ma non mi mandate queste cose, no, che non è, no, ma non si può, dai, no. È una roba incredibile, no. C'è la proprio, c'ha la foto del ragazzo con una stanza piena, la foto del ragazzo è sotto, sì, la pelle, no. Sembra la pelle sembra una serial killer. Serial killer. Vabbè, insomma, sembra, sai quelli che conservano i pezzi di quelli che schiamo, ammazza, non mi si dice. Vabbè, ragazzi, non si capisce niente. Quando parlo veramente il mio cervello è fusaso. Allora, ragazzi, mi hanno inviato questa da Tokyo, in un centro commerciale. Vedi? C'è praticamente in un centro commerciale a Tokyo. Tokyo dov'è Tokyo?
2: Capitale del Giappone.
1: Capitale del Giappone, Tokyo. Ma che stai dicendo? Tokyo è Tokyo. Cioè non c'è un...
0: No, quella è Hong Kong, Andrea.
1: È Hong Kong.
0: Quello. Hong Kong è proprio Hong Kong.
1: Hong Kong.
0: Mentre Tokyo, mi sa che c'ha ragione Bruno Vespa.
2: No, io so che Tokyo è la capitale del Giappone. Sono
1: li hai tolti? Li hai tolti?
2: Cosa?
1: I nei, li hai tolti?
2: Qua c'è un neo qua.
1: Sì, non far vedere. C'ha un neo proprio nella parte inguinale, che è più grosso il neo. Andiamo avanti.
0: Comunque
1: dai.
0: C'ha ragione Achille, è la capitale del Giappone.
1: La capitale la sapevo anch'io, però ho fatto.
2: Mentre Hong Kong è un paese a sé, Hong Kong fa come tipo San Marino,
1: Hong Kong,
2: Lussemburgo,
1: dove arriva tutta la roba smerciata, no? Da Hong Kong. Una volta la roba taroccata arrivava da Hong Kong, adesso dalla Turchia, ma prima no, è vero, una volta da Hong Kong era tutto made in Hong Kong. Mi ricordo, poi dopo la Cina, insomma tutto.
0: Taipei, Andrea, made in Taipei,
1: no, quello è un cane, non c'entra niente. Vabbè, comunque, in un centro commerciale a Tokyo mi hanno mandato, hanno mandato a questo qua, che mi hanno mandato a me, la maglietta. Vendevano una maglietta con scritto sopra Cinisello Balsamo. Cioè, capito? Cioè, invece, che ne so, Miami, New York, Roma, Firenze, che ne so, no, Cinisello Balsamo. Pensa a questo di Hong Kong che è arrivato in Italia e sbarcato a Cinisello Balsamo. È convinto che un paese meraviglioso, capito? Non è uscito da Cinisello Balsamo, ha visto solo Cinisello Balsamo, dice, ah, Cinisello Balsamo, è andato, tornato a casa, ha fatto tutte le magliette, uno stock di 6 miliardi di magliette Cinisello Balsamo che nessuno ha comprato, non è... ah, passavano tutti quelli hongkongesi lì, i, come si, i tokiani Cinisello Balsamo, dove c'è la Florenza, Roma, Venezia, Cinisello Balsamo, no Italia, no Italia, insomma, discussioni così, poi fucilata, ammazzato tutti, vabbè, sono scoppiato il centro commerciale. Vabbè, comunque ha fatto questa maglietta Cinisello Balsamo per le taglie forti, ha fatto anche Abbiate Grasso. Ne ho prese due, Ugo, per te ne ho prese due.
3: Andrea, tavolo, show.
1: Chiaramente la battuta di Alberto, che salutiamo. Ciao Alberto. Alberto Boraso.
0: Boraso,
1: yeah. O Proraso.
2: Abbiate Grasso, dai che ci arrivi.
4: Abbiate Grasso, sì.
2: Lascia stare, lascia stare.
4: È un altro paese.
1: Sì, un altro paese.

0: Tokyo fa provincia comunque.
1: È provincia di Chinese.
0: Non lo so. È provincia.
2: Vabbè,
0: lascia stare, no? La canzone, zitto.
2: Anche,
0: Dai, dai. C'è Mustafa 21 che ti saluta.
2: Ciao Musta.
0: Non Busta, Musta.
1: Mustafa.
2: Ah, io ho detto ciao Musta.
0: Ah, pensavo Busta.
2: Sì, ma che Busta?
0: Io faccio la Busta, no. Forse non è.

0: foto perché stava in fissa con una foto di una donna, gliela tolgo perché sennò poi gli vengono tutti i puntini rossi sulla faccia. Sì.
1: No, stavo appena pensando.
0: Andrea Achille sta aspettando Alibaba, più che Alibaba i 40 negroni sta aspettando.
1: Io pensavo il babà.
0: Andiamo, sì, babà. Piace un canno. Basta! Basta!
1: Perché non mi piace l'alcol, quindi.
0: Ma perché Max Pezzali ride sempre? Ma che ne sa? Ma perché mi fa queste domande?
2: Ma chi è Max Pezzali?
0: Max Pezzali 883, dai.
2: Sì.
0: Ride sempre.
2: Ma non l'ho mai visto.
0: È felice.
2: Scusa.
0: Quando tira giù le prime righe della canzone, e le ride, se la ride. Sì. Ma dai, cosa? Non mi fate fare cose che non voglio, dai. Traumatizzati, dai.
2: Perché?
1: No, allora, effettivamente l'ho sempre visto con il sorriso io. Cioè, adesso che mi ci fai pensare.
0: Ma hai la gibbosi alla lingua?
1: La gibbosi? No, sai cosa? No, no, fatti scherzi. Ho un taglio.
0: Cosa hai regalato alla mamma, Achille? Cosa gli hai regalato alla festa della mamma?
2: Un dispiacere.
0: Quello quando è nato.
1: No, siamo andati.
0: Il secondo dispiacere, sono ancora qui. Un biglietto, sono ancora qui, mamma. E lei, un altro dispiacere.
1: No. Siamo andati a fare shopping.
0: Ah, insieme?
1: L'ho portata a fare shopping.
0: L'hai portata a fare shopping.
2: Hai pagato tu?

0: La D inizia, sì,
1: okay. Andiamo avanti, dai, non
2: costa poco. Dove la io lo so sempre andato e sì, la qualità
1: più non avevo dubbi, non avevo dubbi, tirchio che non sei altro.
2: Se si è comprata un paio di scarpe da ginnastica.
1: Ma ha pagato lei?
2: No, ho pagato io. Ah, infatti okay, gli faccio mamma, prendi queste, non quelle altre. Queste qua sono scontate, le paghi la metà.
1: Mamma, che barbone.
2: No, mamma.
1: Aspetta. Sono scontate, le pago la metà. No, non le paghi.
2: Perché? Non prendessi scarpe alla ginnastica.
1: Se la mamma diceva pago io, prendi quelle che sono più belle.
0: Sì.
2: No. Io ho detto, l'ho indirizzata su un paio, perché comunque sì, era modello nuovo, modello vecchio, modello
1: per
2: vecchio.
1: Per non fargli calzare le scarpe se le ha indossate lui. Cioè, tutte le dita così, tutte raggrippite, qua raggrizzate, come si dice, ragazzi, è molto. E così, per non farsi, dici, mamma, guarda, vedi che stanno male i piedi, vedi che stanno male. Beh, in effetti, sì, stanno male.
2: No, io in realtà le avevo considerato, le avevo anche suggerito altre due o tre paia di scarpe in più da giù.
0: Cioè, quelle a 7,80. Sì.
2: No, le altre costavano 30, queste qua le ho pagate 16 euro.
1: Mamma, 16 euro.
0: Sì, prova, è tua madre.
2: Perché? Ma ascoltami, perché
1: ti rendi conto che ti sopporta da 40 anni? 45, quanti anni c'hai, scompagnato?
2: 42.
1: L'ho preso 42 anche... anni che ti sopporta.
2: E ne ho preso anche la felpa, Ne ho preso anche la felpa,
1: Con scritto...
2: Che era scontata.
1: Se potessi tornare indietro.
0: La felpa l'ha avuta con i lacci.
1: Mamma.
2: Era scontata nel reparto bambini. Veramente
1: povera mamma, è già tanto che non l'ha portata all'Idol.
2: Scusa,
1: cioè, vendono anche lì i vestiti.
0: No, salutiamo l'Idol comunque, Andrea.
1: Salutiamo l'Idol. Lidl. Non vogliamo allarmarci, magari io compro gli attrezzi da lavoro lì all'Idol.
0: Da dove?
1: All'Idol.
0: Ma li vendono?
1: E certo, gli attrezzi da lavoro, cioè, scontatissimi. Con 9,90 euro porti via tutto praticamente. Tutto lo scaffale, anche se non mi servono, lo compri perché non. Un trapano a percussione a 39,90 euro. Ma dove lo trovi, ragazzi?
0: Trappano,
1: Dici che ti serve? Niente, lo tengo in casa. Non si sa mai. Metti che devo fare un buco dal vicino.
0: Perché?
1: Dimmi, T-Rex, dimmi.
0: T-Rex.
2: No, ha scelto lei le cose. Capito? Le ha scelte lei. Sì.
1: Io. T-Rex, che c'ha le braccia corte, signora, dai. E che facciamo? Spieghiamo tutto.
2: Ma poi bisogna essere lungimiranti e ovviamente, non, cioè, parsimoniosi, cioè, saper. Il poter spendere il giusto, capito?
1: Che
2: il
1: tradotto
2: giusto...
1: in italiano,
2: Se puoi spendere meno, spendi di meno.
0: Sai cosa gli ha detto la mamma? Mamma, prendi i due numeri più grandi, così quando cresci, non c'è per l'anno prossimo.
1: Battuta di un quarto di giorno. Ma si fortuna a me, batti.
2: Quanto è forte, parmigiano.
0: Ma ti viene male.
1: Si è fatto prendere. Allora, c'è uno scherzo da fare, però dopo l'ho perso. Come si dice, li ho
2: sono scorruti.
1: Facciamo così, mandiamo la canzone e li discurriamo.
3: Andrea,
1: mamma, l'ignoranza, ragazzi. Mamma. Comunque voi potreste fare una coppia, Tom Selleck, tu fai Tom Selleck.
0: Grande.
1: E lui la Fletcher, Jessica Fletcher. Potreste fare un film, un remake.

0: Allora, questa canzone dovrebbero farla sentire ai corsi prematrimoniali. Cioè, voglio stare con te, ballare con te, dormire con te, mangiare con te, vivere con te. Già mangiare dopo un po' dici, no, che sto facendo? Che sto facendo? Sia per l'uomo che per la donna, Dipende da come nell'inquisizione del 1862.
1: L'inquisizione?
0: L'inquisizione dei forcellani.
1: Andiamo. Ma chi sono?
2: Ma sai che nel guardare il video ho visto
0: stata una puntata di Magnum PI che c'era anche Jessica Fletcher. Me la so persa io.
2: È vero, adesso mi
0: comunque in mente. Effetti, adesso che ti guardo bene, tu potresti essere un incrocio tra Tom Selleck e Jessica Fletcher.
1: È vero,
0: cioè,
1: è vero.
0: Magari nella puntata hanno fatto cose, è nato lui. Tu sei il figlio segreto di Tom Selleck e Jessica Fletcher.
2: Ma sai
0: può
2: cosa...
0: essere, può
1: no,
0: essere.
1: No, Andrea, sai di che figlio? Di Apollo e Zeus, dei tuoi mondi, dei tuoi Doberman.
0: Andiamo avanti.
2: Questa cosa
0: Apollo
2: qua
0: e Zeus erano quelli di Magnum B.I.
1: Sì, di Cali Diggins.
0: I Diggins. Che era cinese lui, cos'era, giapponese?
1: Era, sì.
0: Asiatico, insomma.
1: Sì, origini asiatiche.
0: Giallo,
1: sì.
0: Insomma, era giallo. Andiamo avanti, dai. Dai, no, Charlie's Angels.
2: Stavo dicendo, vabbè, che questa cosa qua mi ha fatto... La tengo.
0: La Land. Tu potresti fare i film a La La Land.
2: No.
0: In India, lì, come si chiama? La La Land.
2: Questa cosa qua...
0: Dimmi, Thomas Scella, dai.
2: Della fusione della Fletcher e di Tom, sì, Selleck di Magnum PI. Me la voglio tenere a mente perché la posso sfruttare per fare una serata in giallo.
0: Non ho capito.
2: Dovrò fare una serata in giallo in un locale.
0: Devi svuotare un altro locale.
2: Un parco.
0: Lo svuota parchi.
1: Allora attenta con la serata in giallo.
0: La serata in giallo.
2: E allora?
0: Secondo me tu potresti attirare l'attenzione se ammazzi uno. Cioè, se tu vai lì, lo ammazzi, si crea un po' di fermento, arriva la polizia, che è stato, ma c'è le sirene, cose, lampeggianti, eccetera. Quando coloratissima la serata, poi si fa schizzare anche il sangue, è ancora meglio.
1: Certo.
0: Poi passi con lo smacchiatore, dice chi è che deve smacchiare? Prima che arriva la polizia, dai, forza, e lo vendi anche a 50 euro a pezzo. Andiamo avanti, dimmi, che stavi dicendo?
2: No, scemo. No, che tra l'altro, questo
0: scemo mi sembra quasi un complimento.
1: Scemo, no, è meno
0: dopo,
1: peggio.
0: Dopo tutto quello che ti ha detto, scemo, il meno peggio.
2: Dovrò andare a fare appunto questa serata prossimamente in questo, sì, locale a Medole, che si chiama Baronda, che tra, sì, l'altro è uno dei tanti locali fruitori,
0: sì,
2: della pizza, della Spizzi, della Spizzi.
1: Spizzicarlo.
0: Della pizza quella giusta, quella buona.
2: Yes, yes.
0: Vuoi fare la marchetta? Falla bene, se no non farla.
2: No,
1: allora, Achille, guarda un attimo la televisione, guarda, vedi cosa c'è scritto? Un programma con inserimento di prodotti commerciali, vai.
0: Non dovrei farlo perché è conflitto di interessi, no? Come a me conflitto di interessi mi viene in mente subito Berlusconi, non so come mai. Che mi manca tanto Silvio Cimacchi con le tue bazzute.
1: Bazzuche.
0: Bazzuche, c'è anche bazzuche. Non è differente. Con le tue battute, le cose che faceva, portava simpatia.
1: È vero, è vero.
0: Cioè, vabbè, andiamo avanti. Nel senso che l'Italia è sempre stata in crisi, no? Noi da quando sono nato c'è la crisi in Italia, non c'è mai stato un momento di... Però se c'è uno simpatico, la crisi ti passa. Cioè, a casa c'è un capofamiglia che è la mamma. Cioè, la mamma che è simpatica, fa battute così, quella dice: che mangiamo oggi? Niente, no, si saltiamo, ragazzi.
1: Saltiamo.
0: Capito? Fa la battuta, facciamo giugno intermittente. Intermittente. Mamma, intermittente. Vabbè, uno ha fatto la battuta. Ti passa, capito? Se trovi una mamma austera, oggi non mangiamo niente, capito? E ti viene ancora più tristezza,
1: è vero,
0: non so se mi spiego. Vabbè, comunque, allora noi facciamo, non io, Carlo, Don Carlo, da Vega, è un paese in pianeta. Fa una pizza strepitosa, buonissima. La imbustiamo, fresca asciutto, si mantiene fresca asciutto, né in frigo né in freezer, proprio fresca asciutto. Dura due giorni, poi muore. Dura una trentina di giorni, così quella è buonissima, è fatta a mano, tirata a mano, buonissima. Se tu hai un chiosco, un locale, una birreria, un pub, una pizzeria addirittura, e vuoi licenziare il pizzaiolo, no, viva i pizzaioli. Hai un ristorante, non c'hai magari il pizzaiolo, così quella è una pizza fotonica, tutti i formati possibili immaginabili, anche tu la puoi avere nel tuo locale. Stiamo andando fortissimo, tra forse 7-8 mesi riesco a andare a bolla, praticamente ci metto solo dei soldi, però beh, prima o poi riusciremo ad andare a bolla. E quindi Alibaba,
2: è una pizza che
0: anche nel tuo locale, se la vuoi entra sul sito spizzicarlo.it e lì trovi il numero di telefono e ti diamo tutte le informazioni possibili immaginabili. Marchettona fatta, dai, basta.
2: Anche allora, perché Brescia, Cremona, sì, Verona, siamo, Mantova, Bergamo, insomma,
0: forte, stiamo andando forte, chiaramente merito di Achille, cioè, certo, cioè, certo, è l'unico venditore che abbiamo per il momento, cioè,
2: ed è adatta,
0: perché
2: come...
0: noi abbiamo detto così, se funziona con Achille, cioè, figuriamoci, mettiamo un venditore vero, cioè, venditore spacchiamo vero, di brutto, spacchiamo. E sta andando, devo essere sincero, che gli fagli i complimenti, che sta andando forte, cioè,
1: bravo, bravo,
0: bravo.
2: No, beh, in primis quello che viene, quello che è vincente è il prodotto.
0: Pensa te quando si presenta nei locali per presentare il prodotto, cioè
2: dai, infatti,
0: la pizza si è già bruciata. Sai cosa che finisce di parlare?
2: Sai cosa mi ha detto i ragazzi del Wake Paradise, sì, un centro kite qua di Montichiari, mi hanno detto: ma tu sei un venditore inusuale, sei il venditore non venditore, cioè nel senso, sì, sei, non sei casico. Infatti hai detto sì, è vero, perché io,
0: perché io non sono un venditore,
2: no, cioè, perché io vado a promuovere, sì, un prodotto di qualità,
0: sì,
2: e io ti propongo praticamente quello che può essere una soluzione,
0: una soluzione,
2: oppure per dare un plus al tuo locale.
0: Ah, ok.
2: Perché io non è che ti,
0: se
2: vivo...
0: non va bene gli dici: guarda, non va bene per te, per il tuo locale non va bene.
2: Dopo sai, è un de gustibus, cioè nel senso i gusti, cioè oppure l'idea, però io ti do un qualcosa,
0: sì,
2: che praticamente, perché
0: che non hai mai dato,
2: che non l'ho mai dato,
0: non è abituato a dare,
2: no, che parla da solo, perché io vengo da te e ti porto un kit e tu lo assaggi. Quindi non è che, okay, che io ti dico:
0: devi comprare,
2: ti racconto qualcosa. Ah. Io vengo lì con un kit d'assaggio.
0: Ma col kilt o
1: vai? Kilt.
2: Porto anche un kilt.
0: Ok.
2: Però ti porto un kit d'assaggio.
0: Sì.
2: E tu praticamente hai modo di poter provare per credere. Basta. Ah, okay. Poi io ti descrivo tutto quanto,
0: certo,
2: ti do,
0: certo,
2: ti descrivo i prodotti.
0: Bravo, bravo.
2: La brochure, tutto quanto scritto.
0: Com'è il sito? Spizzicarlo.it. Spizzicarlo, è facile. Carlo è il nome di mio padre, ma anche del pizzaiolo. È per quello che l'abbiamo chiamata Spizzicarlo. Spizzicarlo. Fa un po' emozione questa cosa. Magari tira. Spizzicarlo.it. Grazie per la marchetta. Grazie, grazie. Chiedo scusa.
3: Su Studio Più.

0: Riccio.
1: Riccio.
0: Lionel Riccio su Studio Più le frequenze, dove senti la musica che puoi chiedere anche una canzone.
1: Yeah.
0: Lionel Riccio 1964 che ha fatto i ricci. Vai, andiamo con il prossimo richiesta. Richiesta di Lillo Vassano.
1: Ma chi è?
0: Lillo Vassano con Playmobil.
1: Ma che richiesta?
0: Vai col disco.
1: Vai col disco.
0: Io c'è uno che trasmette così, ve lo giuro, non in questa radio, in un'altra radio, che mi ammazza da ridere veramente. Non ne prende una, non ne prende una. È meraviglioso. Non posso fare uno e non posso citarlo, però è fortissimo. Ci avrà un 70-75 anni, tutto bianco, panzone, tutto. E andiamo col Frizzolenno. Frizzolenno nel 1974. Che non è che l'ha data quella. E la numero classifica 1. Vai, andiamo, forza. E poi passano 60 secondi prima che il DJ, che è sempre lui che mette il disco. Andiamo avanti, andiamo avanti. E Achille potrebbe fare il film Mamma ho perso il vocabolario. E non è male, non è male. Bella.
2: Mi piace questo.
0: Lascia stare, non l'ha capito. Andiamo avanti. Ci hanno mandato la foto di Tom Selleck insieme alla Jessica Fletcher nella puntata dove c'è lo sfondo del mare. Le Hawaii, dove
1: alle Hawaii,
0: che poi non è che erano girate proprio alle Hawaii.
1: Certo, come
0: Magnum P.I. girata
1: anche la villa, quella dove vive,
0: sì,
1: quella del signor Master, no?
0: Sì.
1: È vero.
0: Che non si è mai visto il signor Master.
1: Tutti dicevano che fosse Higgins alla fine. Dicevano, si vociferava che
0: il
1: fosse
0: maggiordomo.
1: Esatto, però non si è mai saputo.
0: E invece era Briatore. Il proprietario era Briatore. No,
1: quella
0: no.
1: Villa esiste davvero.
0: Esiste veramente.
1: Cavolo, sì,
0: Ma è pellegrinaggio o cioè la gente va lì a guardarla?
1: Sì,
0: o
1: è di proprio, non so di chi sia, esiste. Però la villa esiste.
0: Esiste
1: Hawaii,
0: veramente, sì. Esiste. È curiosa sta cosa. Tom Selleck è ancora vivo, no?
1: Come no,
0: il baffo è morto, però
1: no,
0: lui è vivo.
1: No,
0: il baffo è vivo.
1: No, ce l'ha ancora, no, la baffa. Proprio
0: parlavo di un altro baffo. Andiamo avanti, dai. Non è... Una curiosità, ma i baffi, diciamo, del contenuto, quando diventi anziano si perdono come i capelli o rimangono? I peli rimangono?
1: Cadono.
0: Anche quelli cadono.
1: Cadono.
0: Per far vedere ancora di più la pietà, capito? La pietà. Vabbè, andiamo avanti.
2: Ma poi Tom Selleck, lui proprio aveva anche questo look proprio classico degli anni Ottanta. C'aveva il baffo, c'aveva il pelo... Era virile, capito?
0: Vabbè, erano gli anni Ottanta, andava di moda il pelo sul petto, andava di moda il baffo. Sì, sì, il borsello di pelle.
1: La Ferrari.
0: le camicie quelle tutte colorate, tutte pop.
1: Hawaiane proprio.
0: Pop. Erano pop on the rock.
2: Chissà come sarebbe oggi Tom Selleck se mi dovesse dire: Haki, facciamo così, passo a casa tua. E perché non parla americano. Hey, Haki. Yes, can I come to your home with my Ferrari 3?
0: Alleno.
1: Tom Selleck alleno.
2: Ci mettiamo
0: la Ferrari.
2: O ci mettiamo a metà strada, vado a Los Angeles.
0: A Los Angeles. Sì. Ma tu sei proprio cretino così, cioè non.
2: Perché ti spiego.
0: Ma tu ci credi a queste cose che queste.
2: Io lo faccio.
0: Affabulazioni mentali che fai.
2: Facciamo così. Ci vediamo a Genova.
0: Stacca le orecchie, magari esce il sangue. Sai quando fai una botta che rimane il sangue pesto dentro? Ti è rimasto del sangue pesto nel cervello. Perché se stacchi le orecchie magari esce, capito?
2: No, Tom Selleck passa a casa mia, passa a
0: basta
2: Genova.
1: Ma chissà cosa direbbe Tom Selleck se anche noi lo invitassimo a Bellaria il 5 giugno.
0: Mamma ragazzi, ma siete veramente dei marchettari.
1: No, 5 giugno a Bellaria sarebbe bello arrivare col 308 GTB, quello dell'82, fantastico. Chi ce l'ha può arrivare, ma che...
0: Non ho capito, scusa.
1: Se qualche ascoltatore che vuole prenotare o ha già prenotato a Bellaria possiede, perché alcuni ascoltatori c'hanno la pila.
0: Sì.
1: Ci ascoltano. Se ha la Ferrari, quella la 308 GTB, quella di
0: sì, Magni la mettiamo sul palco adesso.
1: No, fuori,
0: ma non dare idee strane alla gente. Non...
1: No, vieni con la Ferrari fuori.
0: Che poi, tra l'altro, quella non costa neanche tantissimo. Cioè, quella te la puoi comprare, no?
1: 60-70 mila, credo.
0: Sì.
1: 80 mila, dipende.
2: Oh, la Mundial.
0: No, quella di Magni un PI è la Mundial.
2: È la 308.
0: La 308. Quanto costa la 308 usata?
2: Ma, secondo me, come tu, saremo sui 60-70.
1: 70-80 mila.
2: Solo. Secondo me
0: è possibile.
1: Sì, forse.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Forse. Dai,
2: secondo me.
0: Vediamo.
2: Allora,
0: vado sul market.
2: La Mundial.
1: No, market.
2: La Mundial.
0: Al market, non le vendono.
1: Scusa. La Mundial è la Ferrari più
0: lascia
1: brutta.
0: Lascia sta la Mundial. Non è...
2: Aspetta, perché ti sto dicendo.
0: Ferrari, come si chiama la?
1: 300. Allora,
2: 308.
1: Ferrari Magnum PI.
0: 308
2: sì,
0: o 348?
2: No, la 348
1: hanno,
2: è quella
1: hanno,
2: dopo.
1: Hanno usato un po' di modelli, Andrea. Con quella
0: 308
1: base
0: GT4 sì. O Turbo?
2: Secondo me allora, sarà la Ferrari turbo.
1: Ferrari rimane un PI e la 308.
0: Vediamo un po'. 78.000, 90.000. Ah.
1: 308 GTS, Andrea.
0: Ah, vedi? 51.009 questa.
1: Vedi, Andrea.
0: Allora, questa è la Dino Ferrari, non c'entra niente. È la Dino questa.
2: Sì.
0: È Aladino. È Aladino.
1: Aladino,
2: che... No, che... perché hanno fatto anche l'Aladino.
0: Sì.
2: Non so se è quella lì, però l'hanno fatto anche la Fiat Dino.
1: Allora, ho risolto io, ragazzi. Allora, il prezzo della Ferrari di Manium PI, Ferrari 308 GTS usata,
0: sì,
1: oscilla tra i 75.000 e i 100.000 euro.
0: Ah, vabbè, un prezzo, diciamo, per oggi come oggi, sì. Beh, comprati una macchina buona, devi spenderli quei soldi là, no? Io non li spenderò mai, però... piuttosto vado in giro col cavallo, però
1: cavallo.
0: C'è gente che spende 100-200 mila euro per le macchine. C'ho il mio vicino che ha delle macchine, ragazzi, strepitose, 200-300 mila euro a macchina. C'ha un garage con un parco macchine di 70-80 milioni di euro, una roba esagerata.
1: Ma lo sai chi è, no?
0: Lo so chi è, lo saluto anche, amico mio pure.
1: Sì,
0: io povero, però io povero. C'ha il vicino povero, cioè. Vabbè, la 308 BB ci scrivono.
1: Hanno usato vari modelli nelle varie serie. Però
0: okay,
1: sempre 308. Poi c'era quella 4 valvole, la GTS. Insomma,
0: sta diventando un programma serio. Basta, ragazzi.
1: Basta
2: comunque,
1: Ferrari.
2: Chiedi al tuo vicino se magari fosse interessato
0: a uno che gli dava le macchine.
2: A del vintage.
1: Vabbè,
2: io potrei farlo.
0: Sì.
2: No, io pantaloncini come Tom Selleck ce li ho. Prendo la camicia hawaiana.
0: Sì, ti attacchi il pelo di Ugo e sei a posto. Sei Tom Selleck. Ti fai la barba, lasci solo il baffo. Beh, in effetti sembri un Tom Selleck giovane, no? Con dei problemi problemi di asma, però sembra. Vai in giro con la bomboletta, quella verde. Oh, noi facciamo battute, se uno si offende perché c'ha l'asma non è colpa nostra.
3: Molti più anni dei denti che ha.
2: Io pensavo tra l'altro che la bomboletta...
0: Vai a intasare un pozzo nero, dai.
2: Pensavo che facesse riferimento al mio amico Ultraman.
0: Ultraman, che c'entra?
2: Che volava con le bombolette.

0: Ma ha perso dei denti.
1: Ma perché?
0: Perché canta strano. Non... No, è lui sempre. È lui. Vabbè, andiamo avanti. Allora, io vorrei fare un appello a tutte le donne. Quando scorro su Instagram le cose quella, ogni tanto ci sono delle donne che mettono delle foto dove non guardano in camera, non guardano la chi gli sta facendo la foto, e poi sotto scrivono scatti rubati. Ma rubati da chi? Cioè, ma si capisce che sei in posa. E non posso insultarti perché non... ma scatto rubato. Ma dai, ma chi adesso? Cioè, tutte truccate, fonate, messe così, che non guardano in camera e dicono così. Si capisce che sei in posa, dai, si capisce. Scatto rubato. Ma da chi? Rubato da chi? Da chi? Chi te stramur? No, nel senso che se tu prova una di queste, vai in la trovi per in giro e gli fai, ti posso fare uno scatto rubato? Ma sei cretino? Ma sei deficiente? Aspetta, mi metto così, ok? Va bene così. Prova a fargli una foto quando non se ne accorge. Senti che la testa ti mangia. La testa. Cadavolo, i traumi mi hanno reso più forte. Le ferite che mi hanno inferto mi hanno reso quello che sono oggi. Ma dove sei cresciuto? A Mogadiscio nel 93? Ce anche questo è... Vabbè, ma la roba...
1: A Mogadiscio.
0: Nel 93. Andiamo avanti, ragazzi. No, ci sono quelli che dicono le ferite mi hanno fatto reso l'uomo che sono. E si vede. Anche le ferite di Achille l'hanno reso quello che è. Un cretino. È un cretino.
2: No, io sto pensando dov'è Mogadiscio.
1: È in Africa, ma, Achille, cioè, dai.
2: Mogadiscio.
1: Somalia.
0: Si è soffermato su Mogadiscio. Dici, mi manca Mogadiscio. Ho fatto il Senegal, il Gambia e il Congo. Mogadiscio mi manca. Vai.
2: E lì è detto anche il detto,
0: c'è a anche, Mogadiscio. Tu vai a Mogadiscio, tu fai il Mogadoscio. Il Mogamoscio. Tu fai il Mogamoscio. Lì di cose non ce n'è. Tu potresti essere il rappresentante del. L'unico il Mogamoscio. L'unico Mogamoscio.
2: Il detto che. Vai a Mogadiscio e mangolo discio. Vado a Mogadiscio e mangolo discio.
0: E mangolo discio.
1: Non ho capito.
0: Mango.
2: È il detto. Vado a Mogadiscio e mangolo discio.
0: E mangolo discio.
2: Sì.
1: Che vuol dire? Neanche lo dico, forse.
2: No, non puoi dire neanche lo dico.
0: Ma tu sei cretino veramente.
2: Perché, scusami.
0: Ma basta.
2: Mogadiscio.
0: Ma ammazzati.
2: Discio.
0: Mamma.
2: È per dire, dico discio. Vado a Mogadiscio, mangolo discio.
1: Oh, gli piace, Andrea, dare soddisfazione.
0: Basta.
2: È simpatico.
0: Ho capito. È Lotti Maroni, però.
2: Farei una targa di Mogadiscio.
0: Ma fatela dietro la targa. Io, se vuoi, ti faccio la scritta. Andiamo avanti, non... fantasia, ragazzi, fantasia. Nessuna mi ha fatto soffrire, catavolo, anche quelli che dicono nessuna mi ha fatto soffrire così tanto, non so se potrò più amare. È vero. Poi arriva una che gli fa vedere le dette. Mamma. A me mi hanno gettato in un campo di fave e ne sono uscito favoloso, ragazzi.
1: Mamma mia.
0: Cioè, non... Mamma. Ciao. Cadavolo! C'è un tuo fan, pronto?
3: Yeah. Andrea. Buongiorno.
0: Buongiorno, che è successo?
3: Niente, tutto a posto. Noi restiamo anche stasera, ti volevo dire.
0: Ah, ok. No, che sono in radio, fratello, sono in radio.
3: Chi è? Come in radio?
0: Io trasmetto in radio la mattina, pensavo che fossi un fan di Achille, invece no, sei... tutto a posto. Okay, ciao fratello, ciao, saluta, ciao.
1: Chi era?
0: Ciao. Niente, non posso dire. Aiuto, ragazzi. Che non c'entrava niente con la radio. Perché io rispondo così a tutti, capito?

0: Oh, io c'ho il mouse che ogni tanto la freccia non la vedo più, no? Allora io continuo a muoverlo per trovare la freccia. Quando vedo la freccia, perché la vedo, la vede anche lui, mi vuole indicare dove è la freccia.
1: Ormai.
0: È fantastico.
2: No, perché
0: sei
2: ti
0: fantastico.
2: Vedo...
0: Perché... È come se uno sta pescando, tira fuori il pesce e lui fa, è preso, preso. Ho tirato su io la canna, lo vedo il pesce, non è che...
2: Eh no, perché tu sei in difficoltà. Ma questa cosa qua, già mi fece pensare un'altra
0: pronto?
2: Volta.
0: Pronto?
2: Ah sì, pronto.
3: Su capiscio.
0: Non so, ho capito
1: non
0: niente.
1: Non ho capito niente.
0: Che ha detto?
2: Parlava sempre del
0: allora,
2: Mogadiscio.
0: Posso dirti una cosa però? Ma cos'è che ti manca? Hai il fuso orario? Se uno dice Achille, subito. Come mai non rispondi subito?
2: No, perché adesso non ho mica capito chi
0: non
2: sei.
0: Pensi di essere Achille?
2: No, adesso
0: vuoi cambiare nome?
2: No, ma
0: cretino ti fanno di
2: a me piace molto il mio nome Achille fra... a me piace molto
0: chiamatelo cretino secondo me risponde prima, risponde prima.
2: No, perché era un po' disturbata la latenza e quindi alla fine ho sentito
1: che la latenza
2: la linea, no?
0: Scusami però adesso io usciamo fuori dalla scena, no? Perché parliamo normalmente. Allora io posso dirti una cosa così col cuore proprio così, ma tu sei cretino veramente. Ma secondo te uno che ti chiama, no? Ti chiama. Pronto? Io dico, è un tuo fan, no? Chi pensi che che dica? Giuseppe? Maria?
2: No, non ho capito il preambolo.
0: Chiamire Maggi?
1: Ma che no, preambolo?
2: L'inizio.
0: Il preambolo è Achille e basta, non ci sono preamboli. Dicono Achille e tutti.
2: Ma magari voleva esordire con un'altra cosa, magari anziché Achille esordiva.
0: No, non ce la fa, non ce la fa. Ma sai che in tanti mi dico, ma è così o recita? È così purtroppo, è così. Ragazzi, non è imbattibile, è imbattibile. Vabbè, Gnare, chiudiamo ragazzi perché mi sta venendo nervoso, vorrei picchiarlo.
2: No, però io parlando della freccettina che ti si muoveva.
0: Vai a rubare i cacchi, dai, vai a rubare i cacchi, dai, vai.
2: A me
0: vai. Senza mani però, senza mani.
2: Anzi, io direi una cosa sui
0: quelli
2: cacchi.
0: Quelli molli, con le cosce, li stringi, li porti a casa.
2: No,
0: fai una sacca in terra e la porti via.
2: No, vorrei fare un accenno ai cacchi.
0: Mi stai traumatizzando i pensieri, dai.
2: No, volevo muovere un pensiero.
0: Quando vai a Mogadiscio e affoga nel questo voleva se posso dirti vai a Mogadiscio e affoga nel tuo. Andiamo avanti ragazzi, dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere, all'Italia è andata ragazzi, quindi non è sì, anche noi dobbiamo andare, ringrazia
1: grazie mille, appuntamento domani.
0: Gli scherzi li facciamo domani, rimandate gli scherzi, li facciamo domani, è colpa di sto cretino qua.
2: Ma scusami,
0: che
2: colpa
0: risponde
2: mia.
0: 7 ore dopo,
2: ma perché
0: ma basta scuro. Basta ciao a tutti, a domani. Ma non lo sopporto.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7. Spot.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Si concluderanno in giornata all'aeroporto di Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone su 147 di 19 diverse nazionalità. Positivo uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Anche un cittadino francese rientrato a Parigi presenta sintomi dell'infezione ed è stato posto in isolamento. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i quattro passeggeri residenti in Italia che hanno viaggiato a bordo del volo KLM, a bordo del quale è salita una donna morta per antivirus. Non è un altro Covid, rischio è basso, assicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus, che si trova a Tenerife, avverte il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. Operazione contro la criminalità a Foggia, eseguite 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche due esponenti di spicco della malavita foggiana accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo previste in peggioramento su parte dell'Italia a causa del passaggio di una perturbazione atlantica. Secondo la Protezione Civile, previsti forti venti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su gran parte della Lombardia e sulla Toscana settentrionale, oltre che su tutta l'Umbria. A due giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2. Rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma, che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa, in coda successo della speranza per la Cremonese stasera. Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

buongiorno, buon morning fever a tutti ragazzi. Qua è Michael, lo sceriffo delle Susine da Modena. Volevo chiedere se stamattina mi potevate mettere Deep Fear di Sidekick. Grazie.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli

0: contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: A Verona e Mantova sui 91.9.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.000.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate ieri da Tenerife dalla nave da crociera MV Ondius e risultata positiva all'antivirus. Lo riferisce il Ministero della Salute francese. Positivo anche uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Non è un altro Covid, il rischio è basso, rassicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus avverte: il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i 4 passeggeri rimpatriati in Italia completamente asintomatici che hanno viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna morta per l'antivirus. Nessun allarmismo, sottolinea il Dipartimento Prevenzione ed Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute. I 4 passeggeri sono 2 italiani e 2 persone di nazionalità straniera, di cui una risiede in Italia mentre l'altra è una turista. Risposta inappropriata. Donald Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta americana per porre fine alla guerra. Richieste eccessive, fa sapere Teheran. La controproposta della Repubblica Islamica include la fine della guerra anche in Libano e il rinvio di ogni trattativa sul dossier nucleare. La Knesset voterà oggi il disegno di legge presentato dal ministro della giustizia israeliano Yariv Levin per imporre la pena di morte e celebrare processi pubblici per i palestinesi coinvolti negli attentati del 7 ottobre 2023. Il testo è sostenuto sia dalla coalizione di ultradestra al governo che dall'opposizione. Tragedia ieri sera in zona Ostiense a Roma. 2 ragazzi italiani di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Le 2 vittime erano a bordo di 2 diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Prende quota l'ipotesi dello slittamento da domenica a lunedì prossimo per il derby Roma-Lazio a causa della concomitanza con la finale al Foro Italico degli internazionali di tennis. Insieme alla stracittadina si disputerebbero lunedì tutte le gare delle squadre che con i giallorossi si sono in corsa per la Champions, vale a dire Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Parma-Como e in caso di KO stasera al Maradona anche Napoli-Pisa. L'informazione torna più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Ecco, il Massa è arrivato a quest'ora. Come mai? Come mai è arrivato a quest'ora? Beh, questa mattina sono andato a fare una visita e non dovevo fare così tardi, però il dottore ha fatto, c'è stato comunicato che insomma arrivava tardi e vabbè, quindi ho dovuto chiamare il Dami e dire: guarda, manda avanti un po' il programma perché io arrivo più tardi. Vabbè, tutto qua. Io non lo crudo, nel senso, dico sempre la verità, è quello che potevo dire qualsiasi cosa, però è questo. Bene, allora, lo sapete che siete voi a scegliere la musica in questo programma, al 338 141 1001, programma che vi dà lo spazio anche per i saluti, quindi il 338 141 1001, potete usarlo anche per un messaggio, per un saluto. Vi ricordo i party time, uno l'avete fatto da solo, fra poco arriverà quello, il free selection, e poi ancora avremo il DTM, l'ultimo. Ma andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Capitan Massa, oggi vorrei ascoltare gli 883, con un decano si può andar via. Saluto a tutti, ciao ciao da Rovano.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90.
0: Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: New Religion, Bebe Rexha, bella lì, mamma mia. Buongiorno, buon lunedì 11 maggio 2026, signori, siete su Radio Studio Più con il Bazza. Bene, evento passato, evento di Bora al Festival del Motore. Io sono stato veramente felice di aver partecipato ieri alla auto e moto terapia. Insomma, io ero con l'auto e questa volta ho fatto salire i ragazzini sulla BMW. È stata una cosa bellissima, quindi ringrazio tutta l'associazione che ha portato i ragazzini, ma soprattutto ringrazio gli organizzatori, a partire da Giannone, Gianluca Suzzi, Marco Gorini e tutti quelli che sono lì e hanno organizzato questo evento, il Festival dei Motori. Bene, grazie, grazie, grazie di cuore. Saluto anche la Barbarella bella, è salita in macchina con me, insomma ha avuto i brividi, vabbè. Però stamattina il massa era un po' tutto acciaccato, quindi vabbè, capita, no? E l'età? Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, Andro di Lendinara. Mi faresti ascoltare stamattina il bel brano Sonic Sky? Grazie, buona giornata, ciao ciao.

0: Studio Q.
1: Hey yo, Big Wave. Tell them I come.
2: Beh, devo dire che ieri, insomma, ho salutato tanti amici a Bora, perché diciamo che è il posto dove io sono cresciuto quando ero giovincello, quindi tanti amici che saluto, ho ritrovato. Tra l'altro voglio salutare invece la bellissima Iman di Foligno, e anche lei era lì, insomma, vedi, conoscenze nuove e vecchie, insomma, è stato bellissimo incontrarla, conoscerla, la ragazza immagine, naturalmente, si è fatta tante foto davanti alla mia BMW, questo va benissimo. Ciao Iman, speriamo di vederci al prossimo evento.

0: Ecco, Justin Wellington, si dice così, Wellington. Bene, ciao, sono Kevin da Castiglione, vorrei ascoltare, non va bene. Buon lunedì a tutti da Hiroshi, da Tollo. Radio Studio Più, Morning Fever, tanta roba, grazie. Buongiorno, buongiorno, insomma, perché io sto leggendo anche messaggi che sono arrivati prima, ma non c'ero ancora. Scusate, ma ho la voce, poca voce, perché ho fatto anche un po' da speaker e devo dire che sabato sera ho preso anche un po' di freddino e tutto questo perché oggi sono un po' malatizio, sono un po' rotto. E l'età, massa, è l'età, e poi sei... Ecco, è tutto qua, tutto qua. Signori, lo mandiamo al volo un pezzettino? No, non la mandiamo, non la mandiamo. Ne avevamo un'altra ma abbiamo fatto un po' tardi, quindi non ci rimane che dirvi che adesso c'è il Party Time Free Selection. Quindi cosa dovete fare? Al 338-141-1001 dopo la pubblicità scrivetemi dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4.

0: scegliere, cliccare e scrivere bel tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
1: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

dell'altra, questo è il Free Selection. Buon inizio settimana, super capitano, bacioni dalla Grazia. C'è anche la Leonessa, ben arrivato, meglio tardi che mai. Grazie, grazie. Vabbè, insomma, questa è di buon auspicio.

Ciao Massa, ieri ti ho cercato ma non c'eri più. No, sono andato via presto perché poi ieri ha cominciato a piovere e poi dopo, sai, con la pioggia io sono uno che sono un po' scalmanato, mi piace andare forte e non mi piacciono i cordoli, cioè, perché ne ho presi anche troppi tra sabato e domenica. Va bene, quindi me ne sono andato. Vabbè, ci vedremo ad Acqualagna il 30 e il 31 maggio, perché ci ripetiamo il Massa con il Pazzaglia, una massa di strapazzi, saremo lì a driftare. Detto questo, volevo salutare lui che è il mio fotografo personale wrestling, Ale Zini. Grazie Ale, anche lui mi ha fatto degli scatti bellissimi.

Hai capito il Massa che ha il fotografo personale numero uno? Un saluto. Vabbè, insomma, che era lì per fare i servizi, però dopo noi siamo amici, giustamente. Tra amici c'è sempre un occhio di riguardo, no? E poi, insomma, noi ci conosciamo da tanto. Diciamo che lui è molto sul rally. E visto che io ormai vado poco nei rally, allora lui è venuto nel drift un po' con me. Salutiamo Giuliano da Sant'Ippolito.

Buona giornata dal Billy, il Billy da Bedizzole, il 65enne da Basiano, buon lunedì Capitan Massa. Poi chi c'è? Bomber, ciao Walter, il coccodrillo come sta? Coccodrillo sta bene, Samuele c'è,

E botto Marquez, io devo dire la verità, non ho guardato la MotoGP, ero impegnato in questo evento e quindi non so chi ha vinto, chi è arrivato secondo, chi terzo, chi è caduto. Se qualcuno mi vuole aggiornare, grazie. Intanto Buba da Pego, poi eccomi Alessandro sempre in prima fila da Cassano d'Adda. Buongiorno Walter, Alessandro da Tredozio c'è, andiamo!

Vabbè, insomma, mi ha detto qualcosa a Mauri del Barba, l'impestato, ma siccome è impestato non ho capito niente. Insomma, so che Marquez è caduto, gli hanno cavato una vite, si è rotto un piede, e Pecco era primo, ma poi dopo si è fatto fregare da chi, che non ho capito chi è. Chi ha vinto, insomma? Primo Martin, secondo Bezzecchi, Bagnaia caduto, Marquez rotto, il sabato già operato. Insomma. Però è stato un bel weekend impegnativo.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì ancora piuttosto instabile al nord, dove transita il fronte più attivo, avremo acquazzoni rovesce e temporali fin dal mattino, soprattutto tra Levante Ligure, Alta Toscana e a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. In giornata poi tornano a formarsi anche temporali sulle pianure in transito da ovest verso est, che saranno più attivi e intensi in serata tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al centro-sud più asciutto, anche se con qualche piovasco tra mattina e pomeriggio, specialmente sulle aree tirreniche e lungo la dorsale appenninica. Temperature in aumento, specie al centro-sud, per la presenza di venti meridionali. Le massime potranno anche superare i 24-25 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Vabbè, allora intanto mi stanno arrivando un po' le classifiche, la classifica della MotoGP, sì, vabbè. Ognuno poi dice la sua, vedi. Per quanto riguarda Marc Marquez, è brutto dirlo, ma da quando ha fatto quella infamata Valentino nel 2015 non merita di vincere un altro mondiale. Diventare il pilota con più mondiali nella storia del MotoGP non merita assolutamente. Vabbè, intanto nella storia c'è Giacomo Agostini, quindi ancora... Giacomo Agostini non arriverà mai nessuno, perché ne ha vinti tanti di mondiali, anche perché lui ne ha vinti tanti, anche perché gareggiava in più di una categoria, quindi dopo sono stati conteggiati i mondiali anche per quello. Comunque vabbè, detto questo, signori, salutiamo chi è qua, salutiamo gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi, eccoli là, buongiorno belli, buongiorno. Insomma, ho fatto una storia con il calzino Loreno dal calzino estremo, una roba come Magico Basti.
1: Da paura.
0: Sì, è diventato virale il video. Andiamo a sentire chi c'è.
2: Ciao a tutti gli amici di Studio Più, buongiorno. Domenico da Monza, stamattina FL65, blu!

0: Fella 65 da, bella lì ciao Walter, fine settimana al top in quel di Bora, Silver nel cuore, il Magno, certo. L'abbiamo ricordato tanto e ci siamo anche commossi perché Silver era uno di noi e rimarrà sempre uno di noi. Buongiorno Massa, bisogna dire la verità, ha vinto chi lo meritava e dovrebbe essere sempre così. Ma in effetti è quello che dico io, allora io non è che tifo Marquez o tifo qualsiasi. Allora io sono per il bravo pilota, allora il bravo pilota, però purtroppo c'è delle volte io ad esempio sono un pilota istruttore di drift, ieri o forse sabato ho preso, cioè per cercare il limite, per tenere giù il gas, ho preso un cordolo, è saltata via una ruota, cioè ho fatto diverse gaffe, eppure ripeto, sono un pilota istruttore, che sono uno che dico quando arrivi lungo togli il gas, invece poi lì la foga insomma mi ha detto tieni giù il gas e sono arrivato. Quindi succedono gli errori, succedono anche per i piloti, e dopo il migliore è quello che non fa errori, giustamente, quello che anche ha avuto un botta di fortuna, però è cioè, il migliore deve vincere, certo deve vincere, io non ho detto che deve essere per forza Marquez, però ho sempre detto che Marquez è un grande pilota, poi dopo è anche accompagnato dalla sfortuna, perché cercare sempre il limite si cade e ti fai male. Comunque va bene così, insomma i piloti sono tanti, speriamo che vinca il campionato Bezzecchi, Bagnaia, uno dei nostri, diciamo, io sono per gli italiani. Adesso andiamo in pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Loco Loco, vabbè, insomma, dopo che ho scoperto che, diciamo, che il video è stato fatto dall'intelligenza artificiale, mi è scivolato un po'. Pensavo che era tipo una donna un po' trasformata, sembrava. O un uomo, invece no, intelligenza artificiale. Ma a me ultimamente i video li stanno facendo un po' così, così, un po' virtuale. Vabbè, non ci sono più i videoclip, ci sono. Quando venite alle serate I Remember Yesterday, quelli sono gli originali, quelli sono i videoclip veramente originali, quelli fatti proprio con la cinepresa, quella che giravi la rotella, sai, quelle lì, quelle vecchie. Ecco, quelli sono gli unici. Adesso, oggigiorno, ripeto, uno ti fa vedere che sta cantando in mezzo al deserto o, che ne so, in mezzo al mare, e invece in uno studio è tutto virtuale, insomma, quello che lui, addirittura non è lui, è un avatar. Buongiorno Massa, il Calimero da Cesena, presente. Ieri ho fatto un saluto per una manciata di minuti. Allora, ieri non ti ho fatto un saluto per una manciata di minuti, mi è dispiaciuto. Vabbè, insomma, l'ho detto, dopo ho cominciato a piovere forte e me ne sono andato, insomma. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Non più qui il Marco della Peschiera. Volevo chiedere se stamattina potete mettermi Dan Carcuduro. Ciao ragazzi!

0: Relight My Fire, mamma mia che bella anche questa, un untouchable. E Massa, digli al canarino che Marquez è il migliore al mondo. No, beh, io non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché, allora, ho sempre detto che al momento, soprattutto l'anno scorso, ha dimostrato di essere un grande pilota, Marc Marquez. Però io, scusate se sono un po' di parte, ma per me ancora oggi il miglior pilota rimane Valentino Rossi, perché ha fatto un po' la storia, ecco, insomma, ha scritto il libro di storia. Ma non perché, allora, Marquez è arrivato già con delle moto evolute, quando invece Valentino è partito con la moto a carburatori, faccio per dire, no? Faccio per farvi capire. È partito con la moto a due tempi, ha vinto, con la moto, la nuova generazione, quando è entrato in MotoGP ha vinto, insomma ha vinto un po' in diverse situazioni. Quello è veramente avere il manico, quindi per me a oggi il miglior pilota è Valentino Rossi, quindi poi dopo ognuno dica quello che vuole. Si è ritirato Valentino Rossi e ho detto l'anno scorso uno dei piloti forti adesso è Marquez, anche se devo dire che in quest'anno ce ne sono tantissimi forti. È tornato su Martin, e Bezzecchi è un altro di quelli che sarà lì per vincere il campionato, c'è Pedro Acosta, insomma ce ne sono tanti che possono giocarsi il mondiale quest'anno. Mi sa che insomma Marquez ha avuto una bella briscola anche stavolta che lo frenerà molto, però ecco, tutto qua. Io comunque ripeto, per me ancora oggi 2026 il primato, miglior pilota al mondo è Valentino Rossi, basta, poi dopo ognuno dica quello che vuole. Tutta la vita Valentino, numero uno. Jack da Milano, buongiorno capitano, sei troppo carico, macchina spingi troppo, un saluto a Gas il ciclista. Vabbè, insomma io salgo, se no sto a casa a guardare Domenica In, se devo stare e non dare il gas alla macchina, va bene. Andiamo a sentire questo qui. Allora aspetta, perché è stato messo dopo, è stato messo dopo. Io faccio delle robe che non vi dico. Vai, tocca a te.
1: Ciao, sono Stefano di Arezzo. Siete grandi. Volevo ascoltare le Bananarama con Venus. Ciao a tutti ragazzi da Arezzo, Toscana.

0: Essere forte è un altro essere anche campione. Augustarello de Pertigliara, penso che sia lui, mi è venuto a salutare, bravissimo. Sempre Valentino, mitico. Quest'anno il campionato è veramente bello perché è aperto a tanti piloti. Anche quello che dico io è che quest'anno non si saprà fino all'ultima gara, penso, perché sono veramente tutti forti, ce ne sono una manciata, uno più bravo dell'altro. E quindi dopo lì bisognerà vedere anche la moto, se tiene duro, le evoluzioni che faranno. Comunque sarà bello, un bellissimo campionato, io dico. È più bello, no? Quando se la giocano fino all'ultima gara. Detto questo, adesso noi ce la giochiamo con gli anni 90-2000, signori, con il party time di TM. Dopo la pubblicità ci sarà Alex Castellini che lo presenta. Presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare. E a seguire tutte le hit più belle di quegli anni. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Lunedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time DTM 90 insieme fino alle ore 12 e balliamo con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000, siete voi protagonisti con le vostre playlist, quelle che potete inviarci gratuitamente tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Oggi il protagonista è Joe di Milano e vuole

Barone Rosso, Rovaldo c'è. Vabbè, tanti auguri alle mamme. Ieri l'abbiamo festeggiato, gli auguri alle mamme, però anche a oggi. Gli auguri alle mamme potremmo farlo tutti i giorni. La Gabri della Bassa Bolognese c'è, buongiorno capitano.

tardi che mai. Ciao Edone, David Brentonico, l'autista del pesce parlante di Ortona c'è, ciao dalla Mari. Perroni Enjoy Faenza, hai fatto un bel BMW, complimenti, grazie Dani, è stato che piacere vederti, anche se sai, ero un po' preso, un po' per un po' per tutto, nel senso che quando hai dei problemi sei sempre alla macchina e sei anche un po' arrabbiato.

Walter Massa, sei il meglio, saluti da Manu Fai, meglio dai, no, è meglio no, cioè, però grazie, grazie comunque, salutiamo Beppe DJ Savona presente a tutti i party time, 20 gradi, stanno montando le cabine, ciao, ah vabbè, insomma, vabbè, ormai è estate, no, possiamo dirlo, dai. Anche io ci sono da Fossombrone. Con che sono all'ospedale di Fano. Ah, ok. Quello di Fossembrone che è all'ospedale di Fano, ok.

E le mitiche GPG Forlivesi, Francesco, Alessandro non mancano mai. Cristian da Bucarest, c'è anche Kogo da Verona.

Ciao Walter, quest'estate ci vediamo a Lido delle Palme, Lorena. Non lo so, perché questo dipende un po' da Federico Arceci, se vende il Massa o no, nel senso che vediamo anche lì se faranno la festa, perché il 15 sicuro sono al Megà per la festa del Megà. Però questo avverrà il sabato 15, mentre venerdì 14, di solito lì fanno la festa il 14 Ferragosto, insomma, e non lo so, magari mi piacerebbe, perché lì ci si diverte tanto.

Buongiorno, dottori della musica. Alfi da Montecchio, non si può ascoltare una canzone nel party time, anche perché questo è l'ultimo disco. Buongiorno, Carlo da Piumazzo, pompa nelle casse, il CO da Verona c'è. Saluti Costantino dall'Austria. E insomma, grazie. Stop ai saluti.

0: sì, stop ai saluti perché siamo arrivati in fondo. Grazie Alex, grazie, tutto rimandato a domani. Domani è già martedì, è già martedì domani e la settimana vola con il lunedì alle spalle, poi via, via, via, via, avanti,
1: avanti, avanti, c'è posto, via.
0: Sì, c'è posto per il martedì già. Allora, attenzione, adesso vi lascio alla sil.k con Guess for Lunch. Qualora lo vogliate, domani mattina dalle 9 a mezzogiorno mi trovate qua il Capitan Massa insieme al DJ Dami, il supporto tecnico che ringrazio anche oggi. Un abbraccio, a domani, ciao!
2: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Viva. Enjoy the radio, this is Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Spot.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live e noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday.

0: 0:30 999 1000.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la

Lancine, Guest for Lancine, buongiorno. Diamo inizio a quest'altra bella puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, ma diamo soprattutto inizio a quest'altra settimana di maggio. Oggi lunedì 11 maggio, mezzogiorno partito puntualissimo, salutando quindi Walter Massa e Alex Castellini.

0: sui nostri social dedicati alle mamme, quindi ancora oggi auguri a tutte le mamme. Ma la mia domanda di oggi non riguarda le mamme, ma riguarda la cosa più strana che abbiate mai mangiato. Magari ve l'ha proprio cucinata la mamma. 338-141-1001, ditemi voi, disgustatemi voi. La cosa più strana che abbiate mai mangiato.
1: Spot.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Mi muovo, sono leggera, eh. Sentono di quei tonfi. Guest or lunch, ospiti a pranzo. A pranzo. Ospiti a casa. Pranzo. Ok, vabbè, così, proprio oggi è proprio lunedì, devo carburare tipo i diesel. Adesso sono un po' con la manovella. E allora andiamo a vedere cosa avete risposto al 338-141-1001, parlando di cibi strani, magari anche un po'. Un po' così. Vediamo Antonio da Parma. Allora, facciamolo sentire a tutti. Tralallero, tralalla. Eccolo qua, dai, che si carica. Abbiamo meno del carico. 338-141-1001 per i vostri messaggi.
1: Ciao, auguri. Ciao a tutte le mamme. Dunque, la mia mamma, grazie, quando ancora c'era, perché purtroppo non c'è più, cucinava molto bene, però alcune cose proprio non mi andavano. Tra questi c'erano i cardi fritti, soprattutto nel periodo di Natale, che davvero era una cosa, mi dispiace per lei, ma era una cosa veramente disgustosa. Una buona giornata, una buona settimana da Antonio di Parma. Ciao ciao.
0: Che delicato il nostro Antonio quando parla, quando manda questi messaggi vocali, è delicatissimo. Ma cosa sono i cardi? Ma a parte che il fritto non è tutto buono, tra un po' anche le cavallette fritte sono buone, insomma, no, gnafo, non ce la faccio neanche i gamberetti con il guscio. Sono andata a mangiare i sushi con delle mie colleghe, abbiamo postato anche delle foto peraltro, sono arrivati questi gamberetti semifritti al sale, una cosa così, e ad una certa io tentavo di togliere il duro, ecco, insomma, non è la pelle, però è il guscio. Loro, anche la coda. Non ce l'ho potuta fare. Me l'ho domandato, ma ti ho mangiato anche le gambe? Sì, mangia tutto, Silvia, mangia tutto.
2: Ciao, un saluto a tutti da Manuel. Io la cosa non più strana ma più particolare che ho mangiato è stata la carne di orso, di una bontà, ma di una bontà che è indescrivibile. Ciao ciao a tutti, e se vi capita provatela.
0: Ma dove hai mangiato la carne dell'orso? Cioè, non mi avete sentito parlare o commentare perché sono rimasta senza parole. La carne dell'orso. Cioè, ci sono allevamenti di orso.

Vamo a rompere la catena, che è un po' dialetto calvatonese anche. E allora, quali sono quelle prelibatezze che per cultura e abitudine a volte percepiamo come disgustose? Quali sono quei cibi strani e magari anche tra virgolette schifosi, come ripeto, per cultura e abitudine? Intanto mi dicono che i gamberi, sale e pepe, dal Giappo si mangia tutto. Posso fare, quindi già io lì. E poi mi dicono, io da buon sardo ho imparato a mangiare le anguille fin da giovane, ma il cervello fritto proprio non riesco a mangiarlo. E io pensavo che da sardo avessi mangiato il casu marzu, cioè il formaggio con i vermi, più che l'anguilla. E il cervello fritto, che anche quello, adesso io non riesco manco a mangiare la cipolla fritta, figuriamoci il cervello fritto. Beh, andiamo avanti. Ciao Silbepe da Genova. Purtroppo io la mamma l'ho persa nell'83 a 39 anni. Comunque sembra nel mio cuore e auguro una buona, aspetta, una buona, ce l'ho aggiunto io. Dov'è? Quanti messaggi hai mandato, la dire là. Dove è finito il tuo, la dire là. È finito là in alto, non lo trovo più. Vabbè, comunque Beppe, parlavamo di cibi un po' strani, ve li dico io allora. Ad esempio, il balut filippino è l'uovo con all'interno l'embrione, cioè prima che diventi un pulcino, insomma, praticamente. Oppure l'akarl islandese, ah Dio mio, fatico anche a dirlo, è lo squalo putrefatto. Chi non ha mai mangiato uno squaletto putrefatto? No? Beh, scusate, c'è, cioè, l'allevamento degli squali, poi li mandano in putrefazione e poi li cucino. Mi piace fare questa cosa, no? Questa domanda, perché ogni tanto la ripropongo, tipo una volta all'anno, perché poi, googlando e quant'altro, mi suggeriscono sempre delle cose nuove, tra le quali le teste di pecora. Ma per me ha vinto, poi vabbè, ci sono gli insetti, i sanguinacci vari, ma quelli sono storia vecchia. Per me ha vinto lo squalo putrefatto. Poi non lo so, Madonna che cosa pensa, ma intanto ci canta Holiday.

0: Silvia pensa cos'è la trippa e per quanti è una bontà, anche mio papà la mangiava la trippa, io no, ne ho fatta, figurati, non mangio i gamberetti con le gambe, con tutte le gambe, figuriamoci la trippa. Poi c'è chi dice, sì, con lo squalo putrefatto mi hai fatto passare quel minimo di appetito che avevo, meglio, meglio, perché c'è la prova costume tra un po', quindi meglio che sia passato l'appetito. Ve lo faccio tornare con la voglia di ballare nel primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, ma prima meteo, spot e poi party time.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì ancora piuttosto instabile al nord, dove transita il fronte più attivo, avremo acquazzoni rovesce e temporali fin dal mattino, soprattutto tra Levante Ligure, Alta Toscana e a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. In giornata poi tornano a formarsi anche temporali sulle pianure in transito da ovest verso est, che saranno più attivi e intensi in serata tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al centro-sud più asciutto, anche se con qualche piovasco tra mattina e pomeriggio, specialmente sulle aree tirreniche e lungo la dorsale appenninica. Temperature in aumento, specie al centro-sud, per la presenza di venti meridionali. Le massime potranno anche superare i 24-25 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

salutiamo il Poppy. Ciao Poppy. E poi salutiamo Stefano. Ciao Stefano. Manuel da Casteldario.

salutoni da Paolo l'elettrico di Senigallia, ciao. E poi salutiamo il bomber, un saluto a tutti i bomber, il camionista di Cattolica. E poi un messaggio vocale da Paolo da Fano. Ma lo ascoltiamo dopo però, perché non sono riuscita a farlo partire.

0: Paolo De Luca, sei a meglio.
1: Vedi, ce l'abbiamo fatto a salutare anche Paolo da Fano e poi salutiamo anche Daniele da Vasiano. Ciao, sì, ti sto vedendo in TV, che occhi, due azzurrissimi.

0: Non-stop party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute d'Oltralpe, sono peggiorate. Individuate 22 persone con cui la donna è venuta in contatto. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, tra cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese e poi deceduta per il virus. Stanno bene, non presentano sintomi. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso, lo conferma il Ministero della Salute, che comunque sta predisponendo una circolare per dare regole comuni a regioni e uffici di frontiera. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta "non mi piace" è inappropriata, le parole del presidente americano. Sono in corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Con la mediazione americana, Kiev ha consegnato oggi a Mosca un elenco di 1000 nomi. Intanto il consigliere presidenziale russo Ushakov ha confermato che il Cremlino attende in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri sera in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for lunch, ospiti a pranzo, con la Silvia.

Robinson, Sony the Colors, questa nuova canzone estiva. Noi invece diamo inizio alla seconda ora di Guest for Lunch, ospite a pranzo in questa primo in questa seconda settimana, no, sì, più o meno, sì, dai, completa, sì. E allora noi continuiamo con la musica, con Taylor Swift, con The Fate of Ophelia. Sono le ore 13:06.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
2: più gonfia?
1: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

arrivato il momento di chiacchiericcio di Guest or Lunch, ospite a pranzo dell'una e 15 super giù. Io ho provato a star lontana dalle notizie strane dall'Italia e dal mondo, ma non ce l'ho fatta, per cui ho trovato un'altra notizia veramente veramente strana. Ecco, io ve ne leggerò un pezzettino perché voglio lasciarvi come al solito l'acquolina in bocca e ovviamente poi dovrete rimanere con me perché abbiamo un paio di brani e poi ve la dico la notizia. Ma l'azienda che ha brevettato una cosa da mettere all'interno dell'auto, non vi voglio dire nient'altro, vi dico solamente che lascia un po'... potrebbe anche essere una bella idea, eh?

sicuramente ce l'avremo in macchina. Sì. Cara la mia piccola Penny, per chi non la conoscesse, la mia cagnolina, la mia maltesina adorata. Che cosa succede? Praticamente siete stanchi di soste di servizio? In futuro, e forse anche non troppo lontano, le auto potrebbero avere una toilette integrata. Eh sì, hai capito amore, possiamo fare la popò dentro la macchina. Sares Automobile, scusate, azienda automobilistica cinese che realizza modelli Aito, Landian DFSK, ragazzi non so come si legga, ha ottenuto l'approvazione in Cina per il brevetto di un VC per le automobili, un dispositivo integrato nel sedile che può scomparire dopo l'utilizzo. Ecco, capito? Siete in macchina con un vostro amico, lui può defecare in parte intanto che voi guidate. Il progetto presentato lo scorso anno, una volta sì. Si scaldavano i sedili, qua invece famo pure altro. Il progetto presentato lo scorso anno mostra un sistema a guida scorrevole che sfrutta lo spazio sotto il sedile. Vi stavate domandando dove poteva essere, ecco, sotto il sedile, senza dover rinunciare al comfort, insomma, praticamente una comoda. Come mostrato nei disegni, perché ci sono anche i disegni, la toilette ha una parte fissa con il sedile passeggero montato su due guide e in grado di scivolare verso il sedile posteriore, lasciando così spazio al VC. Cioè praticamente sposti indietro lo sedile e tu cacca dentro lì in avanti dove eri seduto prima. Uno dei punti di forza dell'idea sta proprio nella sua semplicità. L'installazione non richiede modifiche, una struttura portante, mi fai solletico, sedili standard e non ruba spazio nell'abitacolo, però l'ossigeno un po' di più. Questo una soluzione senza dubbio innovativa, soprattutto rispetto ai tentativi visti in passato, come quello del marchio Polestone, forse si legge, che aveva progettato un sistema con sacchetti usa e getta, una sorta di kit da campeggio lontano da questa parte, insomma, integrata, da questa nuova versione di VC integrato. Ma dove guardi, Penny? Qui devi guardare. Ovviamente il brevetto in realtà c'è ancora, cioè dal brevetto, allora sto brevetto, sì, adesso ho detto giusto, il brevetto in realtà, poi con la realtà c'è ancora un po' di strada da fare, però non è infatti scontato che questa tecnologia vada alla luce nell'immediato futuro, ma verrà fatta. I problemi tecnici non mancano, tra odori, sistemi di scarico e altri dettagli. Ma scusate, il brevetto qual è stato? Di mettere un finto water sotto il sedile? Col sedile scorrevole? Infatti per trasformare l'idea in realtà non basta il brevetto, solo del VC sedile, ma serve anche quello del sistema di canalizzazione, appunto, raccolta e svuotamento, cioè un po' come le roulotte che hanno, devono andare nei parcheggi adeguati, o lo lasciamo andare per strada così come i treni. Non solo, spesso le aziende brevettano determinati dispositivi per non realizzarli mai, ma anche soltanto per evitare che la stessa idea venga sviluppata da altre aziende.

0: se per tutti, vediamo se per tutti, non lo so, non ne sono proprio sicura. Insomma, vabbè, a me basta che non ci siano rumori e odori, poi dopo. Che dite? Andiamo con i rumori quelli belli? Secondo party time! Prima un po' di
1: studio più dance station. Spot.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
0: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

3:3 841 1001 per i vostri messaggi. Salutiamo Paolo da Mantova e poi salutiamo Mirko da Forlì e poi salutiamo Gianluca da Teramo e poi salutiamo, e questo non c'è scritto. Solo il messaggio, non c'è il nome. Ma perché? Ma perché? Ma c'è Anna, ciao Anna!

0: salutiamo e un saluto anche ad Alex da Osnago e auguro pronta guarigione per il suo collo. Qua il collo di chi?
1: Energy,
0: mio.
1: Motivation, dance, motivation, music, motivation, ladies, motivation, electrify, motivation, sexy, motivation, dream, motivation, passion, motivation.

0: E non vogliamo salutare Gianni da Villafranca?
1: Certo che lo vogliamo salutare, visita.
0: Guest for lunch, ospite pranzo, il nostro secondo party time.

0: ci siamo arrivati, eh. Stop. Party time.
1: And 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: guarda, mi tocca salutarmi alla velocità della luce perché sono al telefono con Garzilli e quell'altro. Ciao, domani!
1: È Studio Più.
0: Aspetta! Non ho ancora spento. Guarda, Paromix e i Garzilli mi fanno arrabbiare.
1: Studio Più News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, nelle Canarie, è quasi conclusa la complessa operazione di sbarco di tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio della Ondius. Al momento una francese e un americano risultano positivi all'antivirus. Nicola De Muro.
3: La crociera dell'incubo antivirus è definitivamente terminata nel porto di Tenerife, dove si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della MV Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine con voli speciali. Tra i rimpatriati risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute francese, sono molto serie. 22 i contatti con la donna, già individuati. I cittadini americani sono rientrati in Nebraska, uno risulta positivo. Siccome gli USA si sono ritirati dall'OMS, non è previsto negli Stati Uniti una quarantena o sorveglianza attiva per i soggetti positivi al virus, come previsto dall'OMS. E su questo protocollo alleggerito ha sollevato perplessità il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che comunque ribadisce la bassa contagiosità dell'antivirus. Stessa valutazione dal Ministero della Salute italiano, che fa sapere il rischio resta basso e che però sta preparando una circolare per uniformare le procedure per tutte le regioni italiane. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, di cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese che poi è deceduta per il virus. Stanno tutti bene e non presentano sintomi.
2: Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas. Ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace ed è inappropriata alle parole del presidente americano. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Agli internazionali d'Italia riprende il suo cammino Sinner. Al Foro Italico alle 15 il numero uno del mondo incrocia l'australiano Popirin per centrare un posto negli ottavi, e stasera Roma prende per mano il beniamino Cobolli. Gianni De Gaetano.
4: Di questi tempi l'anno passato di rosso armeggiava soltanto i suoi capelli. Sulla scia delle conquiste di Monte Carlo e Madrid, oggi Yannick Sinner su quella superficie un tempo invisa accarezza il sogno di diventare l'ottavo re di Roma, forse il nono, perché guai nella città eterna a dimenticare Francesco Totti. Quale miglior viatico prima della mission Roland Garros? Intanto oggi ore 15 il match pass per gli ottavi degli internazionali d'Italia contro Alex Popirin, australiano carnefice di berrettini, 2-1 i precedenti per il 24enne altoatesino, che ha battuto di recente a Doha il canguro di Sydney, 60 dell'ATP. Ma il numero uno del mondo in striscia aperta sulla polvere di mattone, 12 match di fila, ha idee e programmi ben chiari in testa.
5: Arrivare a Parigi con un buon feeling, perché comunque è il torneo più importante sulla terra battuta, questo sarà il mio obiettivo, di arrivare lì al più forte possibile.
4: Aspettando Musetti Rudd di domani, stasera sul centrale luci sul beniamino locale Flavio Cobolli, che incrocia l'argentino Tirante.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
6: Ah, c'è il fischio, ah, c'è!
1: I feel good!

0: I feel good è una festa generale.
1: I feel good.
0: Aspetta, lo faccio io il fischio. Vieni, vieni fuori. Baromix, lo avete già sentito, il nostro Lorenz The Voice nei piani superiori.

0: oggi andiamo col fischio. Oggi andiamo col fischio. Siamo belli carichi, nonostante sia anche i postumi del weekend, ma sono belli i postumi del weekend. Quando tu hai la stanchezza del weekend che te la porti dietro, vuol dire che durante il weekend hai dato il massimo. Quella! E a proposito di massimo, eccolo qui nell'arena dei gladiatori. Arriva con delle mele, con dei kiwi, con dei ribes, con dei frutti di bosco. Ma devo fare qualcos'altro? Vieni da questa parte, se no non ti vedo. Vieni da questa parte. Buongiorno, Dave, vuoi prendere il microfono, per favore? Oh, eccolo qua.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Sai che tanta gente chiede di te.
1: Ah sì?
0: Oh, davvero? Sabato ero in un locale vicino a Milano.
1: Ha detto chi è quello più bravo del programma?
0: Ha detto quello bravo, quello che proprio si capisce che è di un pianeta diverso.
1: Certo.
0: Basta che vai sui motori di ricerca, scrivi Lawrence The Voice, viene fuori tutto.
1: Ma non gli potevi dare il numero?
0: Gli ho dato anche il numero. Eh beh, certo, perché io creo anche io creo del business per te. Sei tu che non crei per gli altri.
1: Ma cosa dici? Che ti invito a cena?
0: Mi inviti a cena, mi inviti.
1: Ascolto tutte le tue canzoni.
0: Sì, sì. Mi inviti
1: commenti.
0: A cena e pagano gli altri, pagano.
1: Io mi cambio problema.
0: Bene, com'è andato il weekend?
1: Il weekend è molto bene, volevo prendere il sole, ma c'era brutto.
0: Ti vero, infatti.
1: Sono in vena di spese folli in questo periodo.
0: Cosa devi spendere?
1: Un po' vedrai i garzilli. Devi prendere un catenone.
0: Bello!
1: Con il mio nome.
0: Bello!
1: Tutto diamanti.
0: No!
1: Diamanti e argento.
0: Oro e sì, già ti
1: oro,
0: vedo.
1: Oro mi sembra un po' too much.
0: No, però va
1: argento
0: bene.
1: In tutto diamantato, un bel catenone, grazie.
0: Ma ci scrivi Lorenzo o Paro?
1: Cosa Paro,
0: Paro, Paro, Paro, Paro, Paro.
1: Poi vediamo, magari facciamo un po' di catene in giro.
0: Canello, catene, un
1: no,
0: po' di
1: anelli tatuaggi. No, garzilli.
0: Eh beh, oh, ragazzi, o lo fai bene o non lo farei bene.
1: Facciamo un po' di catene in più, cosa vuoi
0: catene,
1: dire?
0: Tatuaggi, mi catene. Raccomando, i tatuaggi servono.
1: Sì, sì.
0: Tatuaggio per forza.
1: Vanno quest'anno.
0: Va, è sempre il tatuaggio al non so
1: quest'anno
0: che.
1: Quest'anno va in rosa, volevo farmi rosa quest'anno, ma mi sembra un po' too much anche questo.
0: Rosa non, meglio di no,
1: no
0: rosa
1: no, no.
0: Giallo, bianco, questi colori, il rosa no. Comunque c'hai sopra una perigina.
1: Che bestione,
0: che
1: bestione.
0: Va bene, avete
1: Ascolta,
0: capito cos'è
1: stasera figurini. C'è Sal Da Vinci.
0: Bravo, bravo, perché sai com'è. Tu hai sentito il nostro Antonio Di Parma.
2: Un grande saluto da Antonio. Senti, Di Parma, mitico Miki, a tutti quanti.
0: Miki,
2: sei il dispensatore di buon umore.
0: Sì,
2: volevo
0: sì.
2: dirti che è iniziata la settimana dell'Eurovision il nostro Sal Da Vinci sarà impegnato a difendere i colori dell'Italia musicale, diciamo. Ancora un saluto da Antonio, ciao ciao.
0: È informato lui, se non ce lo diceva, è questo qua.
1: È quella là, è quella
0: vuoi
1: là.
0: Fare quest'altro?
1: Sì, sì.
0: No, dai, sì, va bene, sì. Sentiamo, dai.
2: Saremo io

0: Non ho parole, non ho parole.
1: Basta, basta, tranquillo, non ti preoccupare.
2: Va bene.
1: Bravo, bravo, bene, bene. Facciamo un in bocca al lupo al nostro Salda Vinci.
2: Giusto.
1: Che noi l'abbiamo aiutato.
2: Ma ti devo dire che ieri sera guardavo anche l'highlights, sì, sui social, così, dove l'hanno intervistato.
1: Perché ti stai grattando la testa e la polvere?
2: Sto pettinando perché mi sto facendo bello per le ragazze. Ciao ragazze, aspettate che
1: saluta tutte le ragazze che ci guardano.
2: Saluta anche quelle che è nella lampada.
1: Anche quelle che è nella lampada. Quelle perché la gente ci chiama e ci dice: ma venite a farvi una lampada. C'era un gruppo di ragazze.
2: Non si siamo messi così male.
1: Bene, si è messi male.
2: No, ti dicevo, ascoltavo delle interviste che gli hanno fatto sui social, che comunque la coreografia sta andando un sacco.
1: Ma sei male?
2: Quindi così adesso non posso fare. Prova a farlo te.
1: Mia nipote, che è Vittoria, c'ha 3 anni, mi fa: saremo io e te.
2: Per sempre, ragazzi.
1: Che caspita.
2: Sta andando un sacco. Quindi lui dice che non si aspetta di arrivare sui podi, insomma, nelle top 10, top 5. Però secondo me a questo punto, visto che la coreografia ce la fa,
1: aveva detto la stessa cosa per Sanremo e poi invece l'ha vinto.
2: E poi ha vinto.
1: Va bene, grazie, rimani con noi.
2: No,
1: che
2: guarda,
1: fai?
2: Scappo via, vado a prendere il sole.
1: Bene, abbiamo iniziato col piede giusto.
2: Giustissimo.

0: feel good. You're tuned to Radio Studio View. Studio View.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

metti allegria con questo disco, che le mie storie, bello. Oh, cabbami, c'è gente che dice Salda vince all'Eurofestival. Sì, chi vince il Festival di Sanremo di conseguenza va all'Eurofestival. Poi vabbè, l'importante è, dai, che sia un bello spettacolo. Mi dicono che hanno visto le prove, si stanno preparando alla grande. Dai, poi uno viene criticato, ma alla fine vince, che ne sai, ormai le cose sono cambiate. Poi dove vai in giro per l'Italia, ragazzi miei? Voi potete dire quello che volete. Allora, c'è stato anche il successo l'anno scorso di Gabri Ponte, no? Viva l'Italia. Ma dove vai, vai, dai, tutti che cantano il Salda Vinci. Tutti, tu, non ce n'è. Puglia, Calabria, Sicilia, Molise, Abruzzo. Da dove vai? Anche a Bolzano ho sentito gente che cantava Salda Vinci, dai. Vabbè, comunque chiudiamo questa parentesi dell'Eurofestival. Adesso volevamo darvi dei consigli, perché sapete che I Feel Good. I consigli che dai, figura, ragazzi miei. Ma che? Ma neanche il Comitato di Medicina Mondiale tira fuori certe cose. Fai mettere gli occhiali da prof, va, per piacere. Allora, sono rimasto un po' colpito perché alcuni neurologi nel mondo hanno iniziato a raccomandare alle persone una cosa un po' insolita: sdraiarsi sul pavimento per 7 minuti. Cioè, quando tu hai la giornata storta, quando hai le balle che girano, quando sei incavolato nero, quando ti senti stanco come una chiavica, ragazzi miei, il tuo sistema nervoso potrebbe essere bloccato in schemi di stress ripetuti ogni giorno. Sdraiati sul pavimento, che può diventare il reset, proprio ti resetta tutto. Il tuo corpo ha bisogno di resettarsi ogni tanto, e che cazzo. I primi minuti il cervello si oppone al silenzio appena ti sdrai, no? Il corpo cerca stimoli. Via, telefono, movimento, potresti persino pensare che sia noia, ma spesso la tensione accumulata che sta venendo a galla è quella. Non è là, capito? Qualcosa poi cambia, il respiro rallenta, le spalle si rilassano, la schiena si distende naturalmente. Non sembra semplice riposo, è come se il tuo sistema iniziasse finalmente a calmarsi, hai capito? Quando i muscoli poi si rilassano, te ne sei andato all'accento. No, il cervello riceve un segnale importante, ti dice che non c'è pericolo. Questo aiuta ad affrontare il sistema nervoso parasimpatico, recupero, riposo e rigenerazione. La posso star là tanto, 7 minuti sdraiati sul pavimento. Oggi lo provo, eh.

0: Da Funk. Guarda quanti messaggi, c'è questo che ha mandato un messaggio. Gerzilli, come mai non parli del Milan? E sai che cosa faccio io? Guarda, sentite che cosa facciamo, dai, vai! Milan, ma che te devo dire? Milan, ma che te devo dire? Che te devo fare? Che te devo dire, ragazzi miei? Noi così giochiamo per divertirci. Ma sì, noi facciamo il campionato tanto così per muoverci un attimino, perdere qualche chilo, capito? E poi godiamo anche delle felicità degli altri, dato che i cugini vincono e hanno vinto lo scudetto. Bravi, complimenti. Va bene, dai. Chi è che si sdraia per terra qua per 7 minuti?
1: Garzo, io lo faccio tutta l'estate perché a casa mia non c'ho l'aria condizionata. La sera, quando quei 27-28 gradi e oltre, io dormo sul pavimento, non dormo per 7 minuti, ma dormo per 4-5 ore, che è l'unica cosa
0: ma
1: fresca che c'è dentro casa.
0: Ti sembra a te, ma nello stesso tempo tu ti rilassi. Guardate che lo stanno studiando neurologi a livello mondiale, qui mica... diciamo cipalate, voglio dire, attenzione, caspita. Che è? Vediamo quanti si sta. Però è un consiglio. Io lo faccio, stasera, tac. 7 minuti per terra, vediamo che. Però noto, ci sono dei video, dei reel. Vedo di persone che stressate proprio. Ce l'hanno proprio nel sangue, hanno le balle che girano a forma di elicottero e che quando si sdraiano per terra vedi che dopo 7 minuti queste balle si rilasciano. Vabbè, poi io mi sdraio per terra, ottimo anche per fare l'amore. Vabbè, lo so ragazzi, l'amore si fa dappertutto, mica non facciamo sempre i soliti, quelli comodi. Ma questo risponde, perché volevo contattare questo qua che dice che è ottimo anche far l'amore sul pavimento. Adesso andiamo a beccare, questo che fa il fenomeno. Adesso voglio proprio vedere, vai. Quello che dice, sì, io sono sdraiato per terra, anche se è freddo il pavimento, io sono sempre sì. E infatti, guarda, non risponde. No, ha risposto. Aspetta che ha risposto. Secondo, aspetta un attimino, non me l'aspettavo. Pronto? Pronto? Niente, non ha risposto niente. È stato uno scherzo. Vabbè, comunque fatemi sapere chi è che si sdraia per terra per vari motivi. Però il consiglio è questo, fatelo perché vi toglie tutto, lo stress, le incazzature, tutto di più. Disco del passato!
2: Studio P, the best sound from the past.
0: Fenomeni, poi li chiami, non rispondo.

spettacolari, ragazzi. Sai, visto il concerto dal vivo, loro. Mamma mia, ragazzi. Metà degli anni 70, 1976, erano i Rockets. Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

applauso, inizia il party time. Oh, sono arrivati tanti messaggi di gente che veramente si sdraia per terra. Altro che per 7 minuti, si fanno addirittura le nottate, dormono addirittura. Bravo, oh, ragazzi.

0: attenzione, che è?
1: Garzo, sono appena passato davanti alla vostra redazione. Ho suonato, mi hai sentito?
0: No, non l'abbiamo sentito. No, non abbiamo senso, se no si apriva, figurati. Il vocalist!
2: Welcome! Benvenuti a tutti i disfunzionali d'Italia, e uomini e donne all'aceto. Benvenuti sulla Dance Station, numero uno al mondo.
0: Senti che
2: è lui o non è lui? Ma certo che è lui!
0: Vai.
2: Il nostro re!
0: Bravo!
2: Il nostro mentore!
0: Vai!
2: Il nostro guru!
0: Senza pigliando la rincorsa!
2: Che quando passa tutte le donne
0: ancora,
2: si girano!
0: Ancora, sì, una volta!
2: Tutti invece di fare un applauso per il mitico, l'insuperabile, l'intramontabile,
0: Gaza,
2: l'indivisibile,
0: Gaza,
2: l'insuperabile,
0: ancora
2: l'irraggiungibile, Michi
0: Gardi. Dai, saluta Manuela,
2: un abbraccione alla mia Manuela.
0: Eh beh, certo, vuoi che io non voglio salutare.

0: e deve allargarsi.
1: Signore e signori, Gisella, bentornati sulla Gazillion Cat Airlines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gadel, DJ Dami e Paro Mix e tutto lo staff di AP Good vi augurano un buon lunedì.
0: Grazie.
1: 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per un divertimento senza fine. 14.30, 15.30, 16.30 ci saranno i nostri party time. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon lunedì e un buon divertimento con Radio Studio Più, la The Station d'Italia.

0: No, stavo pensando, no, che inizio degli anni 2000, quando è stata fatta sta canzone, è stata realizzata, aveva un suo perché, no? C'era un po' di, no? Cioè, se tu realizzi una canzone simile adesso, è scontato, cioè, io sono sexy, cioè, non direi proprio niente, cioè, ormai... Ormai dicono che il sexual non va più di moda, che è?
1: Ma che cos'è? Che cos'è?

0: sarebbe bello però, eh.
1: Todo
0: en todos, si c'è.
1: Cada hombre en todos los hombres. Todo.
0: Fammi salutare Ciro di Datura, che ascolta sempre la radio.
1: Levántate.

0: tutti, sono single e cerco un uomo serio per una relazione duratura.
1: Sì, però hai rotto le balle, ragazzi, cioè, noi continuiamo ad andare bene.

0: Garzo, ma ti rendi conto che non va più di moda il sesso? Meno male che io oramai sono vecchia, ero giovane nei tempi che ci si dava.
1: Che
0: non
1: ci si,
0: avrei potuto vivere di questi periodi.
1: No, cioè va di moda ancora. E l'essere sexy, capito? Cioè, che sta perdendo un po'. No, ma ragazzi, adesso ci mancherebbe altro, anzi. Io continuo a dirlo, le nuove generazioni ci danno il 2 di picche noi, questi 448 conoscono, vanno. Mica come noi che c'era tutto, lascia sta.

0: le polemiche che le nuove generazioni ce ne sanno, ragazzi, ve lo dico io, che le nuove generazioni comica lì loro tramite le chat, ed è così, i vari social, loro arrivano al dunque subito, cioè non è andiamo fuori a bere il caffè, ma che sei matto, cioè andiamo punto e basta, capito?
1: Gazzilli, sempre con la cassa a martello.

0: comunque posso dire una cosa, lo dico sempre, perché nel web poi girano tantissime feste anni 90, no? Però tutti che hanno preso spunto, scusate se poco, dalla Dance Station. Ah vabbè raga, dai, cioè vedo di quelle cose che molte volte dico va bene tutto, ringraziate Claudio Tozzo, va. Va bene, detto questo, chi c'è?
1: Garzilli, sì. Garzilli, noi siamo sempre brilli.
0: Bravo,
1: Garzilli, bravo. Garzilli, noi siamo sempre brilli.
0: Ok, ho capito.
1: Io sono Salvatore, e scannò col furgone ogni dito della mano, il pacco consegniamo.
0: Ah, ok.
1: Ciao, alla di studio.
0: Ah, ok, bravo, è stato bene, mi aspettavo un

mi fate capire come mai la Spagna si sta riprendendo in modo economico e noi siamo ancora fermi, dato che siamo... Vabbè, ma ne parleremo prima o poi. Quella da Barcellona.

0: si sta riprendendo la grande.
1: In Spagna c'è la gnocca.
0: Capì? Per quello è. Perché qua no, però vabbè, che ti devo dire, va. Poi è arrivato subito puntuale, appena ho chiesto, fatto sta domanda, ho detto come mai, tac, io l'avevo risposta.

0: 7.30, vi ricordo 2.30, 3.30 e 4.30, questi sono gli appuntamenti del lunedì del nostro Party Time, compilation realizzata al momento dal nostro laboratorio di ricerche musicali. Top, grazie, grazie di tutto, un attimo di pausa, dobbiamo sdraiare su, per terra, per terra.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: He said, tell me a story.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì ancora piuttosto instabile al nord, dove transita il fronte più attivo, avremo acquazzoni rovesce e temporali fin dal mattino, soprattutto tra Levante Ligure, Alta Toscana e a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. In giornata poi tornano a formarsi anche temporali sulle pianure in transito da ovest verso est, che saranno più attivi e intensi in serata tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al centro-sud più asciutto, anche se con qualche piovasco tra mattina e pomeriggio, specialmente sulle aree tirreniche e lungo la dorsale appenninica. Temperature in aumento, specie al centro-sud, per la presenza di venti meridionali. Le massime potranno anche superare i 24-25 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e...

0: Camila, baci, ci mancava. E dato che si parla di baci, signore e signori, perché abbiamo visto un video e mi ha piegato.
1: Baci e abbracci, non c'è più.
0: Ciao, Frank.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, gira voce, attenzione, che sì, quando invitate Frank a casa, a parte che è un bravo chef, un bravo DJ e tutto, però se vede dei posti un po' lugubri, fa degli scherzi un po' strani. No, e la gente si spaventa. La gente.
1: Non l'ho ancora pubblicato.
0: E devi pubblicarlo, quello devi pubblicarlo. Vabbè,
1: comunque.
0: Come è andato il weekend, caro?
1: Bene, un weekend, festa della mamma, lo sai, quindi certo, sono stato in famiglia, siamo stati insieme.
0: Bello, bisogna godersela, ragazzi miei, godetevi i genitori fin quando li avete. Detto questo, poi ho visto che, tra parentesi, gli hamburger che fa Franky.
1: No, vabbè, dai, allora, no, cioè, allora dato che...
0: Gli altri
1: dato
0: non che, sono hamburger.
1: Dato che, secondo me, andare in certi fast food... Cioè, se devi farti del male,
0: fatelo bene,
1: cioè fatelo tu, no? Piuttosto.
0: Bravo.
1: Quindi, quando è stato? Non mi ricordo. Sabato sera. Non lavoravo. Sono stato invitato a casa di un amico che mi ha detto: facciamo la spesa, pago tutto io, ma tu ti prego, cucinami.
0: Bravo, furbo.
1: E io ho cucinato e ho fatto la serata hamburger. Con hamburger alti almeno una spanna. Quando dico una spanna vuol dire almeno 20 centimetri.
0: E quanto pesava questo hamburger?
1: Insomma, calcola che abbiamo comprato per mangiare in tre 1,3 kg solo di carne.
0: 400 grammi a testa.
1: 400 grammi a testa solo di carne. Poi ci devi aggiungere il pane, ma quello nel formato maxi.
0: Ok.
1: Poi in ogni hamburger, calcola che ne abbiamo mangiati due a testa. C'erano almeno quattro friggitelli fritti.
0: Quella!
1: Come base. Caspita. Poi il pomodoro. Poi sopra il pomodoro l'insalata. Poi l'hamburger almeno 200 grammi, 230 quello che è, con la scamorza affumicata sciolta sopra.
0: Wow!
1: Poi
0: siamo
1: sopra
0: già
1: la scamorza affumicata c'è uno strato di cipollotto di Tropea saltato.
0: Ah, e non vuoi mettere la cipollotta? Che caspita, ci mancherebbe.
1: Poi il bacon sempre fatto alla padella, saltato in padella fino a quando diventa croccante, bello rigido.
0: Certo.
1: Poi chiudi col coperchio,
0: Che non
1: diciamo
0: è
1: che in mano non riesci a tenerlo.
0: Bello,
1: non riesci
0: però
1: a tenerlo perché 20 cm.
0: Niente salsa, tutto al naturale.
1: Naturale. Poi dopo sono state comprate delle salse, ma a quel punto
0: uno dice,
1: si è rinunciato, perché per sentire tutti i buoni sapori
0: non
1: ci sono
0: aggiungere
1: due segreti nel fare gli hamburger. Uno, il prodotto
0: normale,
1: deve essere di prima, e due, saper cucinare gli hamburger.
0: Esatto.
1: Perché gli hamburger non devono
0: essere bruciati,
1: come si può dire, non devono cucinare nella loro acqua.
0: Cioè
1: l'errore che fanno molti è quello di mettere l'hamburger nella pentola quando la pentola non è calda. La pentola deve essere bollente.
0: Come quando fai la bistecca.
1: Esatto, uguale, perché altrimenti cosa
0: rilascia l'acqua, hai ragione.
1: C'è Pasquale la ricchia anche lui che sta
0: anche
1: telefonando.
0: Lo salutiamo.
1: Ciao Pasquale, come
0: ciao,
1: stai?
0: Ciao Pasquale, uela!
1: È in distorsione.
0: Sei
1: nel microfono mio. Siamo in onda.
0: Quella.
2: Madonna, il microfono. Che stai facendo?
1: No, stiamo facendo la trasmissione, vedi tu.
0: Siamo in diretta.
1: 16 anni che lavoriamo insieme.
2: Come
0: cazzo, il Garzilli. La ricchia.
1: Ti richiamo nella pubblicità. Mancano due minuti.
0: Salutiamo il nostro amico Pasquale.
1: Ciao Pasquale.
0: Va bene, il dischetto ci ha già fatto venire fame nonostante si è pranzato.
1: Se volete fare una serata hamburger, mi chiamate, io.
0: Cioè, musica e si mangia.
1: No, che musica? La musica la fate voi.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: 15:16 sulla Dance Station Italia, I Feel Good, il programma che state ascoltando con Frankie Gada e Mickey Garza.
1: Certo.
0: Allora Gada, certo, ti ho girato questa cosa perché ci sono persone che hanno relazioni da 20 anni e va tutto bene.
1: E certo.
0: C'è questo segreto.
1: Qual è il segreto delle coppie che stanno insieme da 20 anni? Ok. Anche se ci vorrebbe una musica diversa rispetto a questa base, però lo stesso, dai. Allora, ogni 2 settimane... Ah, sì, l'avevo letta anch'io questa. Usciamo per un vero appuntamento, cioè ogni 2 settimane tu dovresti prendere la tua dolce metà e portarla fuori come se fosse il primo appuntamento.
0: Ok.
1: Quindi non a fare le commissioni, non perché devi andare in posta, perché comunque uno deve entrare al supermercato. Devi uscire e farti veramente un'uscita.
0: Allora lo diciamo alle coppie che sono insieme da 20 anni,
1: no,
0: da una vita.
1: Quelli che sono insieme da 20 anni lo fanno.
0: Sì.
1: Questo è il consiglio per quelli che vorrebbero
0: perdurare.
1: Ci si veste bene, si parla, si
0: come
1: ride,
0: se fosse il primo appuntamento.
1: Si flirta.
0: Quella. Come si flirta? Quella.
1: Si flirta.
0: Lo fai, c'è l'occhio lucido quando flirta.
1: Cioè, se flirta devi mettere la lingua un po' così tra le labbra, la fattozzi.
0: E lei ti dice che stai facendo? Sto
1: flirtando. Il caprone. Ogni 2 mesi ce ne andiamo via per una notte e un weekend. Altra cosa molto bella.
0: Anche questa è bella.
1: In effetti è vero, un piccolo viaggio, non serve andare per forza all'estero. Prendete, andate, non so, fate un weekend.
0: Ma già che la prendi e vai nei motel come facevi prima.
1: Sì,
0: no?
1: Nel motel magari, cioè nel senso, però dai, prendi un bed and breakfast, magari, non so, vai a Castellaro Lagusello.
0: Ragazzi,
1: a Castellaro Lagusello c'è il lago in forma di cuore, cioè se non la fai tua lì, allora... Un posto che non sappia però di bucato, di piatti, di responsabilità, questo conta, quindi non è che poi la fai andare e poi gli fai montare la tenda.
0: No, okay? Infatti.
1: Ogni 2 anni facciamo un viaggio più grande insieme, quindi
0: bello.
1: Almeno una volta ogni 2 anni sarebbe il caso di fare qualcosa di un po' più importante, che può essere la settimana magari a Sharm, che costa meno del weekend al lago.
0: È vero.
1: Del weekend a Rimini e Riccione, cioè... Qualcosa di memorabile, di emozionante, magari con qualche sorpresa, no? Non so, se le piace il teatro, le procuri un paio di biglietti,
0: gli
1: se
0: devi
1: le faccio
0: dare delle
1: cinema.
0: Emozioni.
1: E devi dare delle emozioni, una relazione ha bisogno di esperienze condivise. La regola è semplice, ma il messaggio è veramente, insomma, basta, è finito.
0: Basta, bene. La regola del 2, questa qua.
1: La maggior parte delle relazioni non finisce per un grande problema, si spegne lentamente.
0: È brutto.
1: Quindi, per la distanza, per la routine e per dare tutto per scontato, perché tanto lei mi ama.
0: Sì.
1: Tanto lui mi ama.
0: E questo è bruttissimo.
1: E invece se date le cose per scontato,
0: bisogna sempre seminare per raccogliere.
1: Devi seminare, devi spargere il tuo seme. No, devi seminare.
2: Nel senso. Sì. Radio Studio Più in collaborazione con Sgadafon lancia il motel Bagno Mariuccia, dove la più cotta
0: adesso è studio.
1: Ma chi è?
0: Ma che ne so io,
1: cosa ci fa? La nostra relazione
0: ci dà dei consigli.
1: È già finita la nostra relazione. Esco con qualcun altro.

0: Ma tu pensi che anche Lady Gaga, per tenere vivo il rapporto, ogni due mesi fa quel vanno in un motel?
1: Ma questa storia del motel, no, non lo so io. Io non sono forse mai stato nella vita in un motel.
0: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Siamo a Cesena?
2: Cesena.
1: Ciao Francesco.
0: Francesco, allora, tu sei sposato, Francesco?
2: No, felicemente single.
0: Will, ma non hai fidanzata proprio niente, relazioni zero proprio.
2: Zero.
1: Quindi non sapevi questa cosa dell'andare via ogni tanto?
0: Del due, la legge del due.
2: Io forse ho sempre sbagliato, perché io lasciavo poi i soldi sul comodino.
0: No, quella è un'altra cosa. Quella non è, è un'altra regola.
1: E sai cosa faceva lei? Accendeva una sigaretta e l'appoggiava sul comodino. Quando la cenere arrivava alla base del comodino, era finita.
0: Caspita, ragazzi.
2: Sì. Se io finivo prima, è quello il
0: problema. Ma è normale, è lo stress. È normale. Tu devi dire sempre che è lo stress. L'uomo quando è un po' di faiani,
2: sì, è lo stress. Sì.
0: Ascolta, niente, singola vita.
2: No, ho avuto le mie esperienze, però adesso...
0: Certo. Beh, dopo che hai dato tanti soldi...
1: Va bene,
0: dopo tanti soldi
1: così.
0: Sul comodino...
1: Magari le esperienze che ha avuto lui sono le api e il miele.
0: Ah, va bene. Anche quello. Va bene.
1: Stiamo scherzando.
0: Hai un modo di flirtare particolare, tu?
2: Non lo so, le cose vengono un po' spontanee,
0: certo.
2: Poi si compensa facendola ridere quando non c'è molta belletta.
1: Lo sentivo dire stamattina alla radio, la fai ridere sei già a metà coscia.
0: Bravo, certo.
1: Ascolta, ma quando, mettiamo il caso che tu vai al supermercato, no, e trovi una che ti piace, cioè fai una mossa, fai qualcosa, oppure lasci stare e vai alla cassa e finisce lì?
2: Ma no, dipende, a volte se c'è una che piace cerchi di essere gentile, gli lasci il posto vicino alla cassa, o non lo so, chiedi un consiglio sulla verdura, sulla frutta, sulla cosa.
0: Il consiglio sulla verdura
1: che non è male. Ha dato delle dritte importanti,
0: bravo,
1: Francesco,
0: bravo.
1: Tra l'altro con questo nome così importante.
0: Beh, sei un accalappiatore, allora ti faremo pubblicità in quel di Cesena.
1: Dai.
0: Va bene. Tutto a posto, okay. Poi tutto il resto?
2: Tutto a posto.
0: Bene. Senti, prima di chiudere, ma quante in una settimana riesci a conoscere?
1: Quanti?
2: Ma il mio lavoro mi porta a conoscere parecchia gente, quindi poi non lo so.
1: Ah, che lavoro fai?
2: Manutenzione impianti. Quindi quando viene l'idraulico a casa
0: abbiamo capito,
1: il maneggiatore di tubi.
0: Ti salutiamo, ciao idraulico,
1: quelli sono i lavori del futuro.
0: Ciao. Hai visto? Best sound from the past.
1: È lei che gli lascia centoni sul lavandino all'idraulico. Al contrario.

0: feel good. Now listen,
1: Studio P.
0: Now listen,
1: Studio P.
0: Now listen,
1: Studio P.
2: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: festa, vedi, si arriva Loris The Voice, ragazzi miei, è impressionante, hai un'energia dove scombussola tutto. Beh, però fatti sentire, dai, su.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Ciao. Com'è?
2: È appena com'è? Uscito dal morning club.
1: Sì. Quando è che facciamo?
0: Si balla, dai, tu dai, mettiti in console.
1: Giù il gettone.
2: Dai.

0: Va bene.
1: Stavamo parlando
0: se non mi vuoi
1: cose...
0: bene.
1: No,
0: così.
1: Io ti voglio bene. Stavamo parlando di cose belle e positive, vedi, per i rapporti, però chiudiamo l'argomento, ma tante persone, vedi.
0: Siamo insieme da 20 anni e viviamo sereni, il nostro segreto sta nel non romperci le scatole. Non per rabbia, non per stupidate, comunque sia... Ma parlarsi in modo pacifico, vedo tantissime coppie che si parlano in cagnesco, si rispondono in malo modo come fosse normale. Noi siamo molto simili. 20 anni insieme non abbiamo mai litigato. Bello però.
1: Bella questa
0: bello,
1: cosa.
0: Vi invidio un po'.
1: Bello. No, è vero.
0: A noi va benissimo così. Però è una cosa diversa, questa coppia, è diversa. Brava Annina.
1: Cioè lui va fuori e dice: tesoro, ho avuto un'altra relazione, non ti preoccupare.
0: No, no, questo non accade. Non accade.

0: Quanti articoli da dare?
1: Volevo salutare Daniela da Rimini, che dice: ragazzi, non va bene non litigare mai.
2: In un rapporto.
1: Allora, io la vedo in questa maniera, ma sicuramente la vedo in maniera sbagliata.
2: Quale? Dimmi.
1: Allora, se litigare per futili motivi, molto spesso, ok, senza però poi risolvere l'alter ego,
2: certo,
1: può portare nel tempo a delle rotture drastiche.
2: Vero, questo è vero.
1: Quindi se si litiga bisogna farlo in maniera costruttiva, perché altrimenti è sicuro che litigio su litigio su litigio irrisolto, ogni volta si torna al passato e si dice
2: la frattura,
1: però volta
2: la frattura aumenta,
1: crei una frattura pazzesca. Quindi se si riesce a evitare di litigare, soprattutto per i futili motivi, meglio. Poi, ci sta la discussione.
2: Poi la discussione o il litigio ci sta, basta che sia il modo costruttivo.
1: Però deve essere fatto in maniera costruttiva, perché se non lo risolvi quel litigio, rimane come una
2: ferita
1: aperta.
2: Dopo il litigio ci vuole la soluzione.
1: Ci vuole la pace, ci vuole il bacino. Non devi andare a letto arrabbiato.
2: No. Poi fai gli incubi, fai brutti sogni. Sei male.
1: Questo è il mio modo di vedere quando dico è bello quelle coppie che non litigano quasi mai. Perché evidentemente non hanno bisogno di confrontarsi, non lo so. Però il litigio ci sta.

0: sì, caro Frankie, dal basso della mia inesperienza di coppia ti posso però assicurare una cosa. Nelle relazioni ci sono due realtà in cui uno, l'uomo ha torto, due, l'uomo non ha ragione. Quindi non ce la caviamo mai.
1: Lo so. Però lì avevamo detto anche precedentemente, ti ricordi, circa un mesetto e mezzo fa, che il 72% degli uomini preferisce dire alla donna hai ragione anche se non lo ha.
2: È vero.
1: Purché si smetta di litigare.
3: Perché l'uomo cerca sempre la quiete.
1: L'uomo cerca la quiete alla fine. Cioè anche in uno scontro a un certo punto dice vabbè, ascolta, hai ragione, va bene. Ciao.

0: Ciao, sono io, sono l'uomo che ha i segreti delle coppie moderne.
1: Aia!
0: Hai la coppia che scoppia?
1: Qua ce n'è di coppia, voglio!
0: Fammi avere un bonifico sul mio conto CC, NB, QQ e io ti risolverò ogni problema d'amore.

0: è un business che possiamo fare, perché le coppie quando litigano non si parlano, no? Allora io e te cosa facciamo? Sai che c'è sempre la persona di mezzo. Andiamo dall'uomo e diciamo: cosa vuoi dire a tua moglie, alla tua fidanzata? Lui dice a noi
1: e poi con la bicicletta
0: e poi noi lo portiamo.
1: Si chiama
0: a lei.
1: C'è posta per te.
0: Tipo così, capito? Cioè, uno si sfoga con te,
1: sì, ovvio,
0: pagamento,
1: ovvio.
0: E noi andiamo dalla moglie o viceversa.
1: Lo facciamo in soluzione ecologica in bicicletta, a portare il messaggio.
0: Certo, anche certo. E dirlo anche in modo tranquillo, perché di sicuro lei è
1: incazzata. Poi nel programma metterei una che si chiama Maria.
0: E siamo a posto.
1: Siamo a posto.
0: Va bene, vi devo lasciare, vado a fare
1: Michi Garzilli se ne va, signori, Michi Garzilli se ne sta andando e ritornerà solamente domani.
0: Domani, okay. Mi raccomando. Domani. Mi lascio con Franky fino alle 18, mi raccomando.
1: Ci penso io a mandare avanti le redini di questo programma. Non
0: ciao, ciao Touch.
1: Ciao.
2: At 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
2: Party time.
3: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Ben trovati da Daniela Ubaldi nell'isola di Tenerife, nelle Canarie. Le autorità spagnole hanno quasi ultimato le operazioni di sbarco di tutti i passeggeri della nave MV Ondius, dove è scoppiato un focolaio di antivirus. Oltre 90 le persone rimpatriate in 19 paesi di origine. Tra loro due positivi, un americano e un francese, che secondo il Ministero della Salute francese è in gravi condizioni. In Italia rimangono senza sintomi le 4 persone monitorate in isolamento dopo il breve contatto con la passeggera del volo deceduta. Una delle 4 persone si trova a Firenze. Il governatore toscano Giani rassicura sullo stato di salute della donna e dichiara: non possiamo e non dobbiamo assecondare un clima che porti all'eccessiva preoccupazione da parte della popolazione. Medio Oriente, muro di Trump, la risposta di Teheran, che sostanzialmente rigetta la proposta americana con un pacchetto negoziale di altro tenore. Torna a impennare la quotazione di gas e petrolio, quest'ultimo vicino ai $100 al barile. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, 3 morti nelle ultime ore, si teme però un bilancio peggiore per l'abbattimento di edifici residenziali. Intanto il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani in Cisgiordania, respinta nuovamente l'ipotesi di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nel West Bank. A opporsi a misure più incisive contro lo Stato ebraico sono stati finora in particolare Germania e Italia. Scade oggi il cessate il fuoco con l'Ucraina proclamato da Mosca in vista della festa della vittoria sul nazifascismo celebrata nel fine settimana, ma si discute di una possibile apertura di colloqui di pace prospettata dallo stesso Putin. Berlino rigetta la sua ipotesi di utilizzare come mediatore l'ex cancelliere tedesco Schröder. Il presidente ucraino Zelensky incontra i mediatori statunitensi e parla di discussioni in corso sul formato dei possibili negoziati. La Serbia si candida ad ospitarli. Coltivare l'ascolto e il dubbio, che è anche ingrediente fondamentale della democrazia. Così esorta il presidente della Repubblica Mattarella, che stamane al Politecnico di Milano è intervenuto alla Fondazione Renzo Piano in una lezione tenuta dal senatore decano degli architetti italiani con un gruppo di studenti. Serie A, Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A al Maradona. I partenopei intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Con una vittoria la squadra di Conte staccherebbe il pass aritmetico. Calcio d'inizio alle 20.45 ed è tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Michi Garzilli e

borraccio, il borraccio, i loco, il borraccio. Mi viene in mente la borraccia. Ti ricordi quando si usava la borraccia che andavi, non so, il grest estivo o andavi a fare la gita in montagna, c'era quella famosa borraccia. La borraccia, roba da scout, hai capito? Adesso ci sono quelle ultra performanti, c'è il thermos e quelle robe lì. Una volta invece avevi la borraccia e c'era la fiaschetta per... o il fiaschino per la grappa, io non lo so, non l'ho mai avuto, ma sicuramente voi dall'altra parte, sicuramente tra pescatori, cacciatori, gente che va a funghi, cioè, nel taschino, quella d'argento, la fiaschetta, no? Si chiama così, credo. Vabbè, comunque non ha importanza, non ha importanza. Quello che conta è che purtroppo Michi Garzilli abbandona l'area. Ci pensiamo noi ad affrontare questa giornata. Volevo solamente ricordarvi che mercoledì Radio Studio Più dalle 4 alle 6 di sera sarà in diretta dal bistrò pasticceria La Fenice a Lugana di Sirmione, per cui Michi Garzilli farà dalle 2 alle 4 in studio qui a Desenzano del Garda, mentre io sarò diciamo in diretta dal bistrò con il programma sempre con I Feel Good. Quindi se volete venirmi a trovare, se volete venirci a trovare, insomma, ci beviamo un caffè, che posso dire, è il pomeriggio del mercoledì. Siamo lì poi a oltranza tutta la sera in pratica, per cui se volete passare siete benvenuti, ok? Fino all'orario dell'aperitivo, fate voi fino alle 8, ci siamo, ok? Bene.

0: I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

That's more. That's more tonight. Yes, come on everybody in the house. Yeah. Allora, Imperatore, quindi vuoi dirmi che mercoledì non ci sarà il Super Club e Dreamland? C'è già la gente preoccupata, preoccupata, vedi? Non sei l'unico, Vocal B. Cioè, gli unici messaggi, quando io ho detto venite a trovarmi, gli unici messaggi sono: ma mercoledì come facciamo senza Dreamland? Pensate che io non abbia pensato a tutto? Allora, Dreamland c'è. C'è Aspettando Dreamland, c'è Dreamland. Logicamente non metto i dischi in console come il mercoledì in radio, però vi metto comunque in onda una registrazione mia e ci parlo sopra. Quindi non manca niente, non manca niente. Invece il Super Club non lo posso fare perché in un'esterna non possiamo fare il Super Club. Però, insomma, c'è carne al fuoco, quindi non preoccupatevi, ok? Va bene, oggi ci sono dei compleanni eccellenti, fra cui il compleanno sarebbe stato il compleanno di Salvatore Dalì. Chi è Salvatore Dalì? È uno che va da lì a qui. Battutone, battutone. No, Salvatore Dalì insomma, è stato uno dei personaggi più eccentrici sicuramente del Novecento, per cui è stato un esponente della corrente surrealista, ha fatto delle cose pazzesche, logicamente tra lui, Pablo Picasso, eccetera, eccetera, eccetera, molta storia, diciamo, dell'arte contemporanea la dobbiamo a loro. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Valentino, insomma, Valentino che è scomparso da non molto, e quindi Valentino, lo stilista di mondiale che rappresenta l'eccellenza dell'alta moda italiana, oggi avrebbe compiuto 94 anni, per cui era nato a Voghera. Magari qualcuno di voi non lo sa che Valentino era nato a Voghera in provincia di Pavia, e Ludovico Garavani insomma poi si forma a Parigi ed è un'escalation davvero pazzesca, e non serve aggiungere altro sicuramente. E poi oggi è il compleanno anche di Letizia Castà, ok? Letizia Castà è un'attrice francese. Ok, Letizia Castà. Letizia Casta, insomma, comunque sia, l'abbiamo conosciuta in Italia perché ha dato una mano a presentare il Festival di Sanremo nel 99 accanto a Fabio Fazio. Poi ha recitato insieme a Fabio De Luigi in Una donna per amica e poi ha fatto altri film. Lei comunque molto molto carina ed è una supermodella, una testimonial di grandi marchi della moda e della cosmetica, per cui insomma molto molto conosciuta. Credo avesse avuto anche una storia importante con qualcuno. Non con me, con qualcuno di importante, qualcuno importante vero. Vabbè, comunque sia, auguri a Letizia Casta, che tra tutti quelli che abbiamo nominato non è scomparsa, è ancora viva e vegeta, e quindi tanti auguri a lei. Letizia Casta, senti che nome. Mio.

0: la grande musica del DJ Khaled, tanta roba. Allora, Letizia Casta, o Letizia Casta, visto che qua arrivano messaggi, avrà avuto una storia con Garzilli, avrà avuto una storia con Gada. No, però ha avuto una storia con Stefano Accorsi. Cioè, Stefano Accorsi dal 2003 al 2013, 10 anni, ha avuto anche due figli, Orlando e Atena, capito? Poi è andata con un regista fotografo che si chiama Stefan eccetera, Snadui, padre della primogenita Santen. E poi dal 2015 al 2025 è stata legata all'attore Luis Garel, come il Garelli, Luis Garel, che poi ha sposato nel 2017, basta. Quindi sono questi tre uomini importanti della sua vita, fra cui Stefano Accorsi. Quindi è Stefano Accorsi che per una decade ha avuto, diciamolo, il piacere di stare con Letizia Casta. Adesso, per mettere il disco del passato, oggi ricorre un anniversario importante. Oggi, 81 anni fa, veniva a scomparire Bob Marley, per cui insomma so che vi piace molto. Era nato di martedì, il 6 febbraio del 45, è morto un lunedì, che era l'11 maggio del 1981. Oggi è lunedì ed è l'11 maggio, non è il 1981, logicamente è il 2026, per cui insomma 45 anni fa scompariva uno dei grandi personaggi della storia della musica reggae, comunque sia, che ha trasformato il linguaggio universale per veicolare in tutto il mondo grandi sfide contro la povertà, l'emarginazione. Insomma, Bob Marley ha fatto veramente della grande musica e non solo, ok? Fra le sue frasi più celebri ve ne dico una, giro il microfono perché nel frattempo è storto: non sai mai quanto sei forte finché a essere forte l'unica scelta che hai. Oppure una frase sulla libertà, sempre scritta da lui: emancipate voi stessi dalla schiavitù mentale, nessuno a parte noi stessi può liberare la nostra mente. In effetti la schiavitù mentale, cioè lui ne parlava negli anni 70, ma c'è ancora, per cui proprio dagli anni 70, precisamente dal 1973, ci andiamo ad ascoltare Bob Marley con Get Up and Stand Up.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Sapete che i gatti, quando vi vogliono far capire che fate parte del loro cerchio, si avvicinano a voi e vi spingono con la testa. Cioè arrivano verso di voi, vi vengono in braccio, poi cercano di darvi delle strusciate con la testa sulla vostra. Ecco, quello vuol dire bunting, che vuol dire fai parte del mio cerchio. E quando fanno quello rilasciano delle cose, dei feromoni che ti dovrebbero far sentire al sicuro. Anche gli umani potrebbero fare questo, eh? Quindi se stasera andate dalla casa della vostra fidanzata, la vostra moglie, mi raccomando, datele una bella testata, stile così, stile gatto, e vediamo se funziona.

Dove vai? Ma dove vai? Se il party time non ce l'hai. 3:3 841 1001, signori, lunedì, cosa state combinando in questo momento? Scrivetemelo, perché poi tra poco entriamo nell'ultima ora e faremo un viaggio musicale intenso, molto bello come sempre, in esplorazione dagli anni 70 fino agli anni 2020.

0: fatalità, fatalità.
1: Sto guidando e sto ascoltando voi.
0: Grande Francesco da Bardolino, tra l'altro ero lì dalle tue parti stamattina, anche domani. La Zise, you know what it is? Anzi, a proposito di La Zise, fammi salutare i vacanzieri, fammi salutare Bosco, Lorella, che sono lì in una spa in questo momento a bordo piscina, secondo me si stanno godendo l'attimo, eh? Due grattatine, due grattini, due grattini al soffitto e due pennellate, via così andare, via così.

gli amici Lupoidi sono presenti, ci fa molto piacere. Buon inizio di settimana, Mr. Gada, grazie. Io sto aspettando che passi il temporale, perché devo andare a prendere la pappa per i gattini, che sono Teddy e Swims. E niente, ciao Frankie. Io sto pensando a come dare la testata a questa sera mia moglie. Perché ho detto che i gatti, quando i gatti si avvicinano e ti puntano e ti danno la testata sulla faccia, sul mento o comunque su un braccio, è perché ti stanno trasmettendo sicurezza. E allora ho pensato, dato che lo possono fare anche gli umani, questa sera andate a casa del vostro fidanzato o della vostra fidanzata, di vostra moglie, marito, e provate a dare una testata. Provate a dare una testata, qualcosa accadrà. Sul lato destro o sinistro, Costantino, non lo so, vedi tu. Falla come lo farebbe il gatto.

0: molti la conoscono come il prosecco un po' cattivo. L'importante è che io beva, eccetera, eccetera. E in effetti qualcuno, anzi The Guardian, è uscito qualche tempo fa, The Guardian ha detto che il prosecco è cattivo, cioè il prosecco è un po' cattivo. Ma secondo me hanno detto che fa male allo smalto dei denti, una roba del genere. Ma adesso vai a sentire tu tutti i veneti che stanno facendo l'aperitivo a quest'ora nel party time, vaglielo a dire che il prosecco, dai, comunque sia, secondo me perché hanno sentito questa canzone che è diventata virale, il prosecco un po' cattivo, e hanno fatto uscire un articolo su The Guardian dicendo che il prosecco un po' cattivo. Vabbè, signori, entriamo nell'ultima ora.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Giornata di lunedì ancora piuttosto instabile al nord, dove transita il fronte più attivo, avremo acquazzoni, rovesce e temporali fin dal mattino, soprattutto tra Levante Ligure, Alta Toscana e a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. In giornata poi tornano a formarsi anche temporali sulle pianure in transito da ovest verso est, che saranno più attivi e intensi in serata tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al centro-sud più asciutto, anche se con qualche piovasco tra mattina e pomeriggio, specialmente sulle aree tirreniche e lungo la dorsale appenninica. Temperature in aumento, specie al centro-sud, per la presenza di venti meridionali. Le massime potranno anche superare i 24-25 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

insomma, una mezz'oretta fa, una grandinata abbastanza intensa tra Erbusco, Franciacorta, A4. L'avevano detto, insomma, che ci sarebbero stati dei fenomeni. Non era particolarmente grossa questa grandine, ma comunque, insomma, bella, persistente. Qui da noi no, qui da noi no, però insomma siamo lì sempre tutti un po' con gli occhi all'insù, le orecchie, per sentire che cosa accade con queste, con questa meteo, con questo meteo abbastanza particolare. Allora, tutti i lunedì facciamo un viaggio musicale che parte dagli anni 70 e arriva al 2020, passa attraverso delle canzoni, passa attraverso la loro storia. E la prima storia di cui parliamo è un disco del 1978, è un disco degli Earth, Wind & Fire. Proprio parlavamo adesso di pioggia, vento e quindi terra, vento e fuoco. Uscito nel 1978, era un singolo per una raccolta The Best of Earth, Wind & Fire, ma non era presente in un album normale, quindi questa canzone in realtà non è stata mai pubblicata in un album, però è una canzone tosta, diciamo che la data del testo, Do You Remember the First Night of September, cioè ti ricordi il 21 settembre, non ha un significato confermato, quindi praticamente non vuol dire niente, stava bene nel testo, hanno messo quella, no? Poi quando tu metti queste cose nelle canzoni, la gente pensa che sempre che ci sia un riferimento, e invece non c'è. La canzone fu scritta da Maurice White, da Al McKay e Ellie Willis, ed è diventata una tra le canzoni più, diciamo, significative per quanto riguarda il genere glitter degli anni 70, fine anni 70. Nel 2018 la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti ha inserito September nel National Recording Registry, quindi nel registro delle registrazioni nazionali, come culturalmente, storicamente, artisticamente significativa. È una canzone molto suonata ai matrimoni, molto suonata nelle feste di Studio Più, la Destination d'Italia, l'avete sentita un milione di volte in tutte le serate. Di che cosa stiamo parlando? Di questo! Di questo disco, che quando parte la pista poi si riempie.

Vai di voce falsetto, manca Garzilli la farebbe lui. Allora, sembra una canzone facile questa qua, in realtà è sofisticata musicalmente. Chi è musicista queste cose le capisce, gli altri no. Però comunque è una canzone molto significativa perché ha dei cambi armonici che non sono facili da fare. Andiamo avanti, dagli anni 70 andiamo agli anni 80 e andiamo al 1987. C'è qualcuno di voi del 1987? Andiamo nel 1987 a trovare un grande, insomma, George Michael. Andiamo a trovarlo sicuramente. Nel 1987 George Michael fa uscire un singolo che stiamo per suonare, il primo vero lavoro solista dopo gli Wham. Sapete che lui è stato insieme a Andrew Ridgeley, insomma, il componente degli Wham. Poi c'è stata una divisione un po' come gli 883, no? E lui ha fatto il solista, e quando ha fatto il solista nell'87 ha fatto uscire questa canzone che si chiama Faith. La canzone ha un intro molto famoso, fatto con una con l'organo di una chiesa gospel, anche se nella versione che suoniamo in radio non si sente. Ci furono veramente moltissimi strumenti anche in questa canzone. Il look del video era tosto perché lui indossava una giacca di pelle, jeans stretti, stivali e chitarra. Fu studiato questo diciamo look, e sul suo giubbino di pelle c'era una scritta BSA, ok? Tutti volevano quel giubbino lì, cioè dopo Fonzi tutti volevano il giubbino con le borchiette che aveva George Michael in questo video. Ce lo vediamo, poi vi racconto qualcos'altro legato a questa canzone.

Poi la scritta io me la ricordavo dietro, invece adesso rivedendo il video vedo che la scritta è davanti, non è dietro. Comunque, era preoccupato George Michael quando nel 1987 ha deciso di separarsi dagli UM. Era preoccupato, questo è stato il video ed è stato il test, questo disco, che comunque sia doveva vedere se lui era in grado di andare avanti da solo oppure no. L'album Faith vinse così il Grammy Awards, come per dire, ah, non so se riesco ad andare da solo. E invece andando da solo, tac, l'Oscar della musica, subito. Comunque sia, questa canzone è stata reinterpretata in tantissimi generi, funky, house, lounge, swing, elettronica, veramente tanta roba. I Got a Faith, con questo video iconico che poi è diventato famoso in tutto il mondo, ci porta adesso negli anni 90. Siamo negli anni 90, baby, e siamo tra il 1995 e il 1996, probabilmente era la mezzanotte, quando hanno deciso di far uscire questo capolavoro. Di che cosa stiamo parlando? Di questo disco.

io non so quali emozioni potrebbe scatenarvi questa canzone, so che vi piace tanto quanto piace a me, logicamente. Siamo negli anni 90, abbiamo detto metà tra il 95 e il 96. Questo disco arriva dal Belgio, ok? Sono belgi, il progetto Quadran è guidato da un produttore, Philippe Van Mullen, inizialmente insieme a Fifi, sai, uno che si chiama Fifi, scusa, poi Fifi se n'è andato ed è rimasto solamente Philippe. Comunque sì, Eternally è uscita con un'etichetta molto famosa che noi DJ amiamo, che è la Bonzai Records, una delle label più importanti della musica trance europea di quegli anni. È considerata una traccia fondamentale, proprio cosiddetta fondamentale nella musica trance, melodica, emotiva, ipnotica, e ce n'erano diverse versioni. Innanzitutto la velocità del disco è di 137 battute al minuto, perché proprio la trance di quel periodo lì doveva andare a quella velocità. Esiste una Dream Mix, ecco perché facciamo Dreamland. Esiste una Floating Mix, una Dance Mix, veramente tanta roba. Il suo suono caratteristico crea veramente una musica cult. Pensate che Eternally è diventato un piccolo cult, cioè nel senso che i collezionisti di vinili e insomma DJ old school, quindi mi ci metto anch'io, soprattutto dell'ambiente bonsai di questa etichetta qua, è un cimelio. Avere questo disco in vinile, ragazzi, è tanta roba, è un piccolo cimelio, per cui molti fan della musica trance associano a questo periodo d'oro tra la metà degli anni 90 e il 96 per produzioni come appunto lo sono state, non so, Children, Foreign Angel o Café del Mar. Comunque sia, questo disco viene ancora stampato tuttora, perché al di là dell'Italia, dove facciamo solo musica un po' di trap e quella roba lì, all'estero invece fanno ancora le compilation con la musica di quel genere lì. Io devo andare all'estero, devo vivere all'estero, perché viene ristampato ancora, fanno ancora comunque sia delle bellissime compilation. Andiamo avanti, vi porto nell'anno 2000. Spesso questi dischi sono associati agli anni 90, ma alcuni di questi dischi sono in realtà usciti nel 2000. Sto parlando di un disco che arriva dal Danimarca. Ok, loro erano percussionisti e sono percussionisti danesi.

Leila! Che disco, ogni volta. Tanti la chiamano Play the Live, si chiamerebbe anche The Bongo Song. Tanta roba oggi, the best sound, veramente. Alessandro, i Sapri Duo non sono un gruppo musicale, cioè non nascono come gruppo musicale, erano due percussionisti, sono due percussionisti classici, danesi. Si chiamano Uffe, uno si chiama Uffe e l'altro si chiama Morten. E si erano formati al conservatorio. Sai che quando vai al conservatorio ti fanno fare tutta quella musica lì, quella classica, no? Quindi non è che puoi fare un po' quello che cazzo ti pare, devi eseguire i classici. Però se tu hai del talento, se comunque vuoi uscire un po' dagli schemi, può essere. Infatti loro hanno detto: ma che cacchio, ma mettiamoci a fare i bonghi, cioè mettiamoci a fare questa cosa qua. Prima del successo club suonavano musica contemporanea e classica d'avanguardia, ok? Con percussioni orchestrali. Poi Play the Live, The Bongo Song esplode nel 2000 e fa da colonna sonora al 2000 e al 2001 e diventa una delle tracce più riconoscibili degli anni 2000. L'idea geniale fu quella di fondere due generi, la trance, ok, e l'eurodance, le percussioni tribali dal vivo. È una situazione molto simile a quella dello stadio, tant'è vero che questa canzone Play the Live comunque sia è diventato famoso anche grazie a un evento legato al calcio degli anni 2000 che molti di voi ricorderanno. Ancora oggi è uno dei pezzi più efficaci per far partire la nostalgia dance degli anni 2000 in discoteca, per cui sfruttatelo e usatelo. Per chiudere la carrellata di dischi che partono dagli anni 70 e arrivano al 2020, come ultimo ho scelto questo.

0: qualche disco, ma voi la sapete la storia di questa canzone? Eh no, ve la racconta lo zio Frankie, dai. Ve la racconta lo zio Frankie. Innanzitutto questa canzone è uscita in versione strumentale nell'anno 2014 e aveva un altro nome, si chiamava Five Hours. Ok, poi nel 2015, per fare in modo che avesse anche la possibilità di andare in radio, ci misero il cantante Chris Brown e si chiamò Five More Hours. Diciamo che i DJ, quelli fighi, usano ancora la versione strumentale, che si chiama Five Hours perché è quella più acclamata. Però anche questa, dai, questa piace perché comunque è diventata mondiale, poi piace alle ragazze quando parte la voce di Chris Brown, dai ragazzi, nascono i fiorellini, le margherite, insomma crescono tutte queste cose. Allora, è un disco che comunque sottolinea un particolare periodo storico, quello in cui la musica EDM era ancora, diciamo, al centro dei grandi festival, sulla scia dei club e delle classifiche pop mondiali contemporanee. La cosa adesso è molto cambiata, cioè se pensate ancora di andare a fare, diciamo tra virgolette, un Tomorrowland con dischi così, non avete capito un cazzo, perché la musica è cambiata. Che cazzo ve lo devo dire, adesso vanno i Sal Da Vinci, vanno tutte queste cose qua. E beh, all'Eurovision, scusa, va al Sal Da Vinci, quindi ha capito, quindi devi fare della musica neomelodica e ci devi mettere dentro un po' di pistole. Vabbè dai, sto scherzando, vi devo lasciare con il party time e poi ce ne andiamo.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

This is the new religion. Che facciamo? Lo mandiamo il messaggio al party time, o siccome c'è la pioggia, a parte che in alcune parti d'Italia c'è gente che si sta godendo il sole, vabbè, ci può stare. Però diciamo che dalle nostre parti il tempo non è proprio fighissimo. Però c'è il party time, dai. Alessandro da Reggio Emilia presente, Andrea da Verona umido. È umidissimo Andrea da Verona, ragazzi. Ma è umido perché è bagnato o è umido perché va messo nell'umido?

Alessandro da Legnano, qua tempo stupendo, vedi. Ciao Franchi, a Milano c'è un pallido sole, c'è la Patti a Milano. A Livorno il sole. A Livorno c'è anche il caciucco, porca vacca. No. Buon pomeriggio Franchi. Qua temperature estive, 26 gradi, siamo in Sicilia. Bene. Molto bene. Volete sapere che tempo c'è fuori dalla radio? Sembra notte in questo momento. Sembra notte. È passata una circolare di non aprire assolutamente le finestre. Qua è notte, ragazzi. Ma ce la farà la Salvi? Poverina, avrà portato l'ombrello. C'è un cavaliere disposto ad accompagnare la Salvi dal cancello della radio fino alla radio? Dai, su, fate i cavalieri. No? Non c'è? Sarà. Oh, intanto Sinner, ragazzi, ha annientato il suo avversario, 6-2-6-0. Agli ottavi di finale c'è lui. Per il vecchio

voi appena c'è una patata in pericolo, subito tutti pronti, quando c'è una patata da aiutare, vengo io, faccio io, poi vieni sì. Chi è che accompagna me invece alla macchina, che sono senza ombrello? Perché c'è lei da portare in radio, ma anche io devo salire in macchina. C'è qualcuno disposto? Sono un patato.

0: Ci pensa Andrea da Verona, viene lui con l'escavatore, mi porta lui o mi carica la macchina, me la porta, me la scarica davanti all'ingresso. Vabbè, che si fa?
1: Signori, buon lunedì 11 maggio a tutti, questo è il Party Time con Frankie Gada, in live, fino alle ore 18, stay with us.
0: Beh dai, almeno il jingle machine ce l'ho.

Love Don't Let Me Go. Comunque sia, il nostro Sinner se la vedrà il prossimo turno agli ottavi con un italiano. E tu dirai, sarà un Berrettini, sarà... No, no, è un Pellegrino, Andrea Pellegrino, che ha battuto Chiafoe a sorpresa 7-6, 6-1, centrando un traguardo inaspettato. Tra l'altro era partito dal numero 155 al mondo, cioè quindi comunque arriva dalle qualificazioni. Ragazzi, è una bella soddisfazione, però ti scontri con Sinner. Capito? I love it. Ultimo disco, signori.

0: Don't Care, I Love It. Signori, finisce il Party Time, finisce il Feel Good. Noi ci risentiamo domani sulla Dance Station Italia. Fatti bravi. Buona serata a in todos. Vi lascio con Si Salvi Chi Può. Fatti bravi. Buona serata. Oh, occhio,
1: Minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time
2: on Studio Q.
3: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
5: Spot.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Stasera Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A. Se i rossoblù non hanno più nulla da chiedere al campionato, gli azzurri intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions League, che sarebbe aritmetica in caso di successo. Alla vigilia non ha parlato Conte, lo ha fatto invece Italiano, che allontana le preoccupazioni sul suo futuro.
2: No, per me è sbagliato, perché ci sono ancora queste tre partite. Se distogliamo il focus da quello che è la partita, si sbaglia. Qui ha fatto solamente quello che è la preparazione a questa partita, fatta nel modo in cui pensiamo doveva essere fatto, e noi vogliamo cercare di fare una grande gara.
1: Calcio d'inizio ore 20:45. Nel frattempo si infiamma la corsa Champions. Continua la crisi del Milan, chiamato a raccogliere i pezzi dopo la sconfitta per 3-2 in casa contro l'Atalanta. Prima della sfida di San Siro c'è tempo al Tardini di un botta e risposta a distanza tra gli allenatori di Parma e Roma, protagoniste di un pirotecnico 2-3 non privo di polemiche. Al 93esimo i Ducali comandano per 2-1. Subito dopo Rensch rimette tutto in parità tra le polemiche dei parmensi, che avrebbero voluto un tocco di mano di Mancini. A tempo scaduto, calcio di rigore per la Roma, concesso da Chiffi dopo revisione al VAR. Sul dischetto non sbaglia l'implacabile Malen, che manda in paradiso i tifosi giallorossi. Così Questa e Gasperini.
3: C'è rammarico per il risultato, dello stesso modo tanto orgoglio. L'intervallo 0-1, pareggi, vai a vincerla. Oggi non siamo riusciti, noi proviamo a essere sempre rispettosi, onesti, quando ci sono delle polemiche e non sono vere, come il giorno di Napoli, proviamo immediatamente a chiuderle, ma quando c'è tanta obvietà non parlerò io, parlano i fatti, l'ho visto tutto lo stadio, tutta l'Italia.
4: Vabbè, ci sono le immagini, quindi ha ragione Carlos, le vedrà tutta Italia. E quindi mi sembrano tutte molto evidenti.
1: Nel frattempo il Como, anch'esso in piena bagarre con la vittoria sul Verona, festeggia la qualificazione matematica in Europa. Intanto scelto il direttore di gara della finale di Coppa Italia. Ad arbitrare Lazio-Inter di mercoledì sera sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Prima del fischio d'inizio sarà invece Neck a intonare il canto degli italiani, con l'accompagnamento della banda musicale della Guardia di Finanza. In chiusura l'Atletica torna allo show del Golden Gala, con oltre 80 vincitori di medaglie globali che si sfideranno all'Olimpico di Roma nella serata del 4 giugno. Tanti gli azzurri protagonisti, tra cui Nadea Battocletti, Mattia Furlani e Marcel Jacobs, il quale commenta: gareggiare in casa mi dà una responsabilità in più, non penso agli avversari ma solo a mettermi sui blocchi. È tutto dallo sport.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
5: ah, non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: buonasera, buonasera, sono venuta qui in barca, buonasera. Come state? Come è iniziata questa settimana? Siamo a lunedì 11 maggio qui a Desenzano del Garda, insomma un diluvio universale. Vabbè, ci stava, siamo a maggio, ce vo. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia di Eleonora Salvia come sempre, come ogni giorno che si rispetti, qui con me sono in ottima compagnia.
1: Carmelo!
0: Buonasera Carmelo, i vostri messaggi al 338 141 1001, fate sentire la vostra follia, perché no? Ah, siamo solo a lunedì! The Dance Station, si salve chi può, Radio Studio Q.

0: Ah, lo sai, tu mi piaci tanto.
1: Grazie, Ele, davvero?
0: No. Buonasera, l'avete riconosciuta questa bella voce?
1: Buonasera.
0: Seducente. Buonasera, mi sembri Ciao. Come Rocco, sai la pubblicità? Buonasera.
1: Allora, mi sembri come Rocco.
0: Aveva il pappagallo. No. La voce, la voce.
1: Calmati, dai, calmata.
0: Ecco,
1: perché
0: sì.
1: È già lunedì, cioè è solo lunedì e tu sei già a mille.
0: Lo so, è l'effetto che mi fai del lunedì, il lunedì sera. Allora, l'avete riconosciuta la voce del nostro buon Max Pedersini, che come sempre ci farà ballare. Ore, a che ora? A che ora ci fai ballare?
1: Alle 18:30.
0: Alle 18:30, sì. E anche
1: 18:40.
0: No, 10 minuti. Come si suol dire, breve ma intenso. Allora, arrivano tanti messaggi, ascoltiamoli, vada.
2: Ciao Max, ciao Ele.
0: Ciao.
2: Mi pare che siete già abbastanza carichi. Ci vediamo il 12 di giugno a Minci in Festa a Pozzolo. Avanti così, eh.
0: Vedi che lo
1: vedi,
0: sa.
1: Vedi
0: lo
1: che
0: sa. E indossiamo il 12 di giugno, se
1: il
0: non erro.
1: Il 12 di giugno.
0: Esattamente,
1: esatto.
0: Saremo a Pozzolo sul Mincio in provincia di
1: Mantova.
0: Bravissimo.
1: Io e saremo con la Eleonora.
0: Quella, mamma mia, amica pizza e fichi, come si suol dire. Sì, dovete venirci a trovare, dai, sarà una bellissima serata, tante belle sorprese e soprattutto il nostro buon Max, che oltre a fare il DJ farà il ballerino. Quindi non potete mancare, dai.
1: Questa mia nuova.
0: No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Okay. Allora, ascoltiamo, vai. Vai.
3: Ciao Eleonora, un
0: Ciao.
3: Saluto da Ricky Varza.
0: Willa.
3: E da De Niro.
0: Willa.
3: Siamo in giro a far danni. Ciao Eleonora.
0: Ah, ciao, un grandissimo abbraccio. Loro sai chi sono? I nostri colleghi che fanno il programma Club Connection tutte le sere. Dalle ore 22 fino alle ore mezzanotte, insomma.
1: Fantastico.
0: Eh sì, anche loro sono belli pazzerelli, lo sai. Sono esatto. Folli, sono folli.
1: Capitanati da?
0: In che senso?
1: Fanno il programma?
0: Ah, con De Niro e Ronnie.
1: Brava. Oh, cioè, proprio
0: sul pezzo.
1: Ragazzi, è lunedì, la salvi zero.

0: il campanello, abbiamo qualcuno alla porta. Vada, vada, chi è?
1: Ciao Elle!
0: Ciao!
1: Carmela!
0: Ma voi siete folli!
1: Carmela!
0: Oh, capito, Carmela, Carmela, qua non è più finito, ragazzi miei, eh! Allora, 18.09, siamo a lunedì 11 maggio, abbiamo bisogno della bella carica prima del party time del nostro buon Max Pedersini. Proprio per questo questa sera avremo un gioco davvero molto molto divertente da fare. Tutto quello che dovrete fare è finire questa frase che dice: è un 10, ma mi spiego meglio. Cioè, secondo voi qual è quella cosa che ti fa dire: ok, questa ragazza è davvero bellissima, simpaticissima, tutto quello che vuoi, però c'è sempre un però, no? Io faccio l'esempio, magari non è una persona che prende le cose magari con ironia, che è permaloso. Per me è non è un 10, cioè nel senso è un 10, ma non prende le cose, diciamo così, per simpatia. Compilate voi questa bella frase: 338 341 1001 è un 10, ma

un 10, ma dovevate finire voi la frase. Poteva essere davvero qualsiasi cosa. Cioè, qual è quella cosa che ti fa dire ok, è davvero tutto bellissimo, simpatico, romantico, eccetera, però c'è sempre un però, no? Come Isabella da Firenze che ci scrive è un 10, ma gli puzza l'alito. Direi che è una cosa più brutta di quella non esiste. Oppure è un 10, ma non ride mai. Ce lo scrive Alex da Faenza. E poi abbiamo Cristina da Palermo che dice è un 10, ma non è bravo a far l'amore.

0: in questa giornata uggiosa non potevamo non mettere Summer di Calvin Harris. Tornando a noi, è un 10, ma beh, devo dire che mi sono sbudellata dalle risate con le vostre risposte, ma ascoltiamone qualcheduna. Vada.
1: Ciao Emilio da Pescara.
0: Ciao Emilio.
1: Buonasera a tutti, buon pomeriggio, ancora è notte.
0: Sì.
1: Io un 10 e lode lo do sì. alla mia amica che è una stra Puddini.
0: Sì, abbiamo capito.
1: Peccato che non c'è i balconi.
0: Ma
1: questo
0: no!
1: Purtroppo la perde molto.
0: Ma che
1: ciao.
0: Ma scusami, ma che vuol dire? Vabbè, comunque sentiamo, vada.
2: Buonasera a tutti, Salvatore il camionista di Cerea.
0: Ciao Salvatore.
2: Radio Studio Più è un 10, anche più.
0: Sì.
2: Ma il party time dura poco.
0: Il party time dura troppo, è troppo poco. Ah! Beh, potremmo fare magari, non so, qualche volta, qualche lunedì insieme al nostro buon Max, farlo durare un attimino di più. Perché no? Poi mi sono piaciute le risposte soprattutto delle donne, perché il 90% delle donne, un esempio come Sharon da Firenze, Elena da Roma, Franci da Verona, e tutte che rispondono alla stessa cosa, è un 10, ma gli puzza l'alito, ragazzi. Laviamoci i denti, vedi? Ma perché? Poi c'è chi fa l'esempio invece con un oggetto, cioè per la precisione con la moto, davvero bello. Vedi, girare in moto è un 10, ma o si patisce il caldo o si patisce il freddo. Cioè scrive Robert Veronese. Bene, bello. Oppure è un 10, ma se la tira come se ce l'avesse solo lei. Oppure è un 10, ma due volte 5 gli sta meglio. Giacomo da Senigallia. Continuate voi al 338 141 1001. È un 10, ma... Can I know I need to teach them how to run?

Alan Walker, salutiamo chi dopo 8 ore di lavoro si gode 15 km di buona musica, lo ringraziamo di cuore, mi raccomando firmatevi quando mandate i messaggi. È un 10 ma, ciao Ele, è un 10 e lode ma purtroppo è già impegnata. Giuseppe da Cesena, caro mio, tante volte è così. Pensa che io ho un'amica che saluto, ovviamente per rispetto suo non dirò il nome. Ma lei tutte le volte sta sempre con chi è fidanzato, cioè ma

0: non sono un 10, ma so fare la piadina.
1: Ah, per me allora un 100, non è un 10. Allora, il 338-141-1001 è un 10, ma cioè, qual è quella cosa che ti fa dire bellissimo, è simpaticissimo, è romantico, ma c'è sempre un però, diciamo, no? E sentiamo i nostri amici ascoltatori, vada.
2: È un 10, ma sì, ha un profilo OnlyFans.
1: Ah, yeah, quello.
2: Ciao Nicola da Mantova.
1: Ciao Nicola, quello è brutto, ragazzi, sono d'accordo. Anna da Milano, è un 10, ma è un ritardatario. Vabbè, niente di nuovo, voglio dire. Che di solito è strano, perché è la donna che è una ritardataria. E invece, a quanto pare, c'è anche l'uomo. Elisa da Napoli, è un 10, ma non sa cucinare. Vabbè, dai, non è che tutti adesso sanno cucinare, vai.
3: Ciao Ele, ciao. Il bomber, il camionista di Cattolica.
1: Ciao.
3: È un 10, ma sì, a letto non si applica. Ah. Potrebbe fare di più, ma non si applica.
1: Aiuto, ma perché? Alessandro da Brentonico, cioè Eleonora, è un 10, ma non esiste. E che vuol dire quindi? Che secondo te una donna da 10 non esiste? Non ho capito. Oppure Sara da Monopoli, è un 10, ma parla sempre della sua ex. No, ragazzi, cioè, che parli della sua ex non esiste.
4: È un 10, ma non gli piace parlare. Giancarlo, ciao.
1: Ma, pensa, questa è una cosa simile. Alessandra d'Ancona, è un 10, ma è timido. Me sono così carini quando sono timidi.

0: Era il 1978, Walking on Music. Tanti, tanti messaggi al 338-141-1001. È un 10, ma mo questa me la deve spiegare Raffaele da Cattolica. È un 10, ma parla. Ma scusa, ma che vuol dire che non deve parlare? Non ho capito io. Ti sembra giusto?
1: Giusto.
0: Giusto? Una donna non deve parlare? No.
1: O almeno, vabbè. Cioè, perlomeno poco.
0: Ah, poco. Allora io sono già fregata.
1: È risaputo che le donne parlano molto, vero?
0: Vabbè, ma voi invece parlate troppo poco, e quello è il fatto. Quindi noi non vi annoiamo. Ah! Vedi? Io vi sbatto la verità in faccia. No, si scherza. O forse no. Allora, arrivano tanti messaggi, sentiamo.
2: Superstata, la superstata Leonora.
0: Ciao.
2: È un 10, ma mi somiglia un po' troppo.
0: Ah, vero.
2: Buona serata, gruppo Lupo di Forlì.
0: Ciao, un grandissimo abbraccio a Francesca da Forlì. Io sono d'accordo con Francesca. Quando ti si appiglia troppo, nel senso che è troppo colla, che è troppo che ti sta troppo addosso, no? Va bene essere dolci,
1: è
0: va
1: un
0: bene.
1: Gatto...
0: Sì, cioè, nel senso, dopo un po' stanca, no? No,
1: sì,
0: non vale lo stesso anche per voi, no?
1: Assolutamente.
0: Cioè,
1: tu
0: almeno.
1: Come sei? È un 10, ma?
0: Ma io ho fatto l'esempio dei permalosi. Non mi piacciono i permalosi.
1: Davvero?
0: E quindi ho detto, a me piace tanto giocare, essere ironica e...
1: Tu che citi questo?
0: Guardate,
1: cioè,
0: dopo, ma io non
1: dopo
0: sono
1: questo,
0: permalosa.
1: No, tu sei permalosissima. Cioè, dopo questo io mi rifugio nel mio studio e vado a mixare.
0: No, adesso lo chiedo io a te, un 10, ma...
1: È un
0: Qual
1: dieci,
0: è quella
1: ma,
0: cosa?
1: Quella cosa che dà fastidio?
0: Sì.
1: È un 10, ma è un lama.
0: È un, in che senso un lama?
1: Cioè,
0: scusa?
1: Sì, sai quelle che ti baciano, ma.
0: Ah,
1: cioè,
0: mettono la lingua pure
1: sì,
0: nell'orecchio.
1: Mettono anche il rimel. Ti fanno anche le sopracciglia.
0: Compreso nel prezzo. Oddio, oddio, che brutta cosa. Ho immaginato questa scena. No, no, non ci può stare. Vedi, Noele, però il trucco è come il troppo poco. Ok, non ho capito. Cioè, intende dire che il trucco, ok, è un 10, ma si trucca troppo. Questo sta dicendo, vedi, è un 10, ma no, ho capito male.
1: No, è questo.
0: Quale? No,
1: Garzo,
0: non si può.
1: No, no, questo non è, cioè, è la verità. È la verità. Garzo dice che sono meglio 7 minuti. Sotto una disonesta ti rilassano molto di più.
0: Ma basta, ma perché queste cose? Ma perché? Io non ce la posso fare, vedi? È un 10, ma è antipatica, vedi? Un po' come il nostro buon Max.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora un po' di instabilità al nord con acquazzoni e temporali che localmente potranno essere anche intense accompagnate da grandine, soprattutto tra Lombardia e Triveneto, tenderanno poi ad esaurirsi a partire da ovest. Meglio al centro-sud, dove avremo condizioni stabili, asciutte anche nella giornata di martedì, al più qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica al mattino anche sulle aree tirreniche. Migliora martedì comunque anche al nord, un po' di residuo variabilità interesserà ancora l'estremo nord-est e l'alto Adriatico con qualche locale piovasco a carattere sparso. Temperature senza particolari variazioni, lieve calo le minime al nord, le massime stabili o in aumento con valori generalmente compresi tra 22 e 27 gradi su gran parte d'Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: 999-1000.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo.

Buonasera, ben ritrovati. Iniziamo così il Party Time. In console il nostro mago, il nostro Max Pederzini. Devo dire, per iniziare non c'era canzone migliore.

Maria. E come no, Francavilla al mare, Piero, Davide, Gianluca, i tre dell'Ave Maria. Salutiamo anche Edo dall'Idroscalo Milano.

Allora vorrei salutare il pittore più bello di Pescara. E non sono l'unica, vedi, un saluto insomma a questo gran pittore. E il pastaiolo da Macerata ci tiene a dirgli insomma ottimo lavoro.

secca come sempre. Roberto da Mantova. Vedi, ci sono i lupi per il nostro buon Roberto. Roberto parla proprio di questa bella serata, di insomma di questo sabato a Malavecina di Roverbella. Vi aspettiamo, saremo io e Frankie Gada. Serata su

0: Comunque devo dire, arrivano davvero tanti tanti vostri messaggi, perché lo ricordiamo, siamo una grande
1: famiglia.
0: Ah, ti ho messo la prova, ti ho

la nostra Maya. Salutiamo Carmelo, il nostro Carmelo in compagnia di Artù, un bellissimo gatto, bello pelosetto, che bello.

Dani e Leo, che stanno litigando in questo momento, mi pare. Salutiamo Maria Boatta e Chloe Dapoldo, il trattorista pazzo.

Ragazzi, grande giorno per Andrea, perché oggi è il suo compleanno. Andrea da Potenza Picena, auguri! Ragazzi miei, tanti, tanti messaggi al 338-141-1001. Salutiamo Elena. Elena da Roma.

Ragazzi, Matteo da Fiesta ha dato un'idea geniale. Scusate il ritardo, volevo sapere se c'è ancora posto sul super yacht di Radio Studio Più. È una serata così, ci manca, sullo yacht. Sarebbe bellissimo. Allora io mi rendo disponibile, eh?

0: Mamma mia.
1: Arrivano i messaggi, sentiamo. Li abbiamo?
2: Qui ragazzi, studio più. È lunedì, ma già con questa musica spaccata sembra che sia già venerdì. Un grande abbraccio da Luigi e dalla Calabria tutta. Vi mando due fotine. Quest'estate vi aspetto in Calabria a mangiare, bere, fare il bagno e fare l'amore. Ciao belli, un abbraccio.
1: Guarda che dopo che hai detto a far l'amore, il nostro buon Max viene subito lì. Mamma mia. Ragazzi, la Calabria mi manca ancora.

0: La Calabria non è bellissima, ci scrivono, è semplicemente meravigliosa. Lo immagino, per chi c'è stato mi ha detto che è davvero una bellissima città, insomma, è bella, bella. Il nostro Matteo invece con il suo yacht, facciamo rotta Desenzano, Porto Cervo, passo io a prendervi, ci stai?
1: Bellissima!
0: Questa è stata la risposta del nostro buon Max, quindi per me era un sì.

Saluti da mio figlio Christian che balla con la vostra musica. Ciao Christian, un grande abbraccio. E salutiamo anche Jacopo, il trattorista di Camerino, dalla cabina del trattore in aratura. Buonasera Studio Più, dopo un weekend di motorsport, beh, sentire voi passa tutto. Saluti da Walter, officina Formimpopoli.

devo ringraziarvi. Arrivano anche messaggi un po' spregevoli, no? E io mi domando una cosa, ma ha pure il tempo di star lì e scrivere messaggi, no? Ma se non ti piace, vuoi cambiare, lo sai?

0: Abbiamo finito? Mi pare di sì. Signori, noi vi ringraziamo di cuore, non vi preoccupate, il nostro buon Max Pedersini salirà nuovamente in console. Noi facciamo una breve pausa, rimanete con noi, mi raccomando.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Spot.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Let's go.
1: The best music. The dance station. Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'OMS ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da hantavirus tra i passeggeri dell'Ondius, dopo aver aggiornato i dati con l'ultimo caso positivo della francese rimpatriata ieri. Delle 54 persone rimaste sulla nave, 28 sono sbarcate alle Canarie e le altre resteranno a bordo con rotta verso i Paesi Bassi. Aggiorna i numeri su X. La ministra spagnola della Sanità Garcia, pubblicata intanto la sequenza genetica del ceppo Andes, che sarebbe rimasta simile al 99% dal 2018. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrate brevemente in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Partite le ordinanze per la quarantena dei 2 marittimi di Calabria e Campania. Sarebbe comunque in arrivo una circolare ad hoc.
2: L'economia.
3: Il perdurante stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e anche sul nodo del stretto di Hormuz torna a preoccupare i mercati con nuove impennate sulle quotazioni di gas e petrolio. Quest'ultimo è tornato vicino ai $100 a barile. I transiti a Hormuz sono calati dell'89%, calcola uno studio di Assoporti ed SRM, Centro Studi di Intesa San Paolo, ricordando che lo stretto movimenta il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL. E torna a salire lo spread italiano coi titoli tedeschi, poco sotto quota 80. In ordine sparso le borse europee, ma Milano chiude in positivo guadagnando lo 0,76%. E sulla scia delle crisi internazionali gli analisti si attendono un doppio rialzo dei tassi da parte della BCE tra giugno e settembre. Lo rivela un sondaggio di Bloomberg. Oggi il vicepresidente dell'Istituto di Francoforte De Guindos ha contestato le opposizioni avanzate dai governi sulle fusioni bancarie, come il caso di Berlino sulla scalata tentata da Unicredit su Commerzbank. Così si mina il mercato unico, obietta. Il ministro dell'Energia Pichetto Fratin in un evento a Milano rilancia la strada del nucleare, con una legge deloga da approvare alla Camera entro questo mese e poi i decreti delegati che consentano di arrivare entro quest'anno a un quadro giuridico chiaro. Il ministro riferisce anche di una norma ora al vaglio di Bruxelles volta ad allineare i costi energetici per le imprese a quelli delle aziende tedesche. Lo sciopero del trasporto aereo, disagi in apparenza limitati con una minoranza di voli cancellati e passeggeri preavvisati. A scioperare fino alle 18 di oggi sono stati i controllori di volo ENAV, il personale di terra e piloti assistenti di volo EasyJet. I motivi dell'agitazione sono comuni, rivendicazioni salariali e per il carico di lavoro. Nel commercio e turismo i dipendenti sono cresciuti dal 2019 di 528.000 unità, ma calano drasticamente gli imprenditori, quasi 177.000 lavoratori autonomi in meno. Lo evidenzia un approfondimento di Confesercenti. A pesare soprattutto il calo nel commercio al dettaglio, scende anche la ristorazione, a crescere solo l'alloggio con l'affermarsi di forme di ospitalità diffusa dalle case vacanza ai B&B. In Europa e in Italia in particolare è ancora carente la trasparenza salariale negli annunci di lavoro, lo segnala l'agenzia di settore Indeed in una ricerca comparata. Qualche miglioramento nel nostro paese è passato in un anno dal 20 al 36% di annunci forniti di indicazioni sulla remunerazione. In Regno Unito si supera il 50%, Paesi Bassi e Francia vicini alla parità. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
5: Ah, non lo so.
4: Si salvi chi può con Eleonora Sa.

19.09, iniziamo così con la musica di Robbie Schulz. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia di Eleonora Salvi. Questo è il programma Si Salvi Chi Può e siamo in compagnia anche del nostro buon Max Pedersini, che ogni lunedì appuntamento fisso qui dagli studi di Senzano del Garda, qui su Radio Studio Più. Tra l'altro ne approfitto per ricordarvi che questo mercoledì verrà nuovamente a trovarci. Un appuntamento insolito. Allora, ringraziamo tutte le persone che hanno scritto al 338 141 1001. Un immenso saluto a tutti voi, siete gli ambasciatori dei miei ricordi musicali, ce lo scrive Givo 73 di Arluno, che ringraziamo i nostri amici di Cesena. E ci tengo a leggere questo bellissimo messaggio, e non ero al corrente di questo, ma ne approfitto appunto per leggerlo. E lo ringraziamento a Walter Massa e il gruppo degli amici di Silver, perché ieri hanno regalato ai nostri figli, ragazzi speciali, un po' del loro tempo per renderli insomma felici con le moto e le auto. Grazie di cuore da tutti i ragazzi appunto della GR di Cesena. Io questa cosa non la sapevo, e tanto de chapeau per il mio collega Walter Massa, per il gruppo insomma degli amici di Silver, e un grande saluto a tutti voi. Io immagino che sia stata davvero una bellissima giornata, e ce vo, bellissima cosa. Partiamo subito, signori, andiamo avanti con la musica, arrivano loro, i Purple Disco Machine.

Salutiamo Ervi di Norimberga, che ringraziamo, e dice: fai mandare messaggi spregevoli a chiunque, tanto servono solo contro il malocchio. Io questa cosa non la sapevo, sarà vera o non sarà vera? Beh, speriamo. Signori, è brevissimo il party time, sarete proprio voi a scegliere che genere fare.

Talk With Me, qui su Radio Studio La Destination d'Italia. Allora, poco fa vi ho detto che eravate proprio voi a scegliere il secondo party time, scegliere alle 19.30 cosa dovrà suonare il nostro buon Max Pedersini, perché sennò, dai ragazzi, è troppo semplice, bisogna complicare un po' la vita al nostro buon Max. Allora, come scegliere? Beh, il tutto davvero molto molto semplice, dovrete andare sul mio profilo Instagram, mi chiamo Salvi Eleonora con due A finali, tutto attaccato, troverete l'ultima storia pubblicata qualche minuto fa insieme al nostro buon Max, dove dovrete cliccare sul rock, che è il primo genere, oppure il genere elettronico. Insomma, la domanda è semplicissima: alle ore 19.30 cosa volete che suoni il nostro buon Max Pedersini? Preferite genere rock o genere elettronico? Beh, potete sceglierlo voi. If you don't like something,

0: Simple, era il 2025, una canzone uscita praticamente poco più di un anno fa. Vabbè, comunque, party time elettronico oppure rock? Allora, abbiamo fatto partire un sondaggio su Instagram, sul mio profilo Salvi Eleonora, tutto attaccato con due A finali, per chi volesse votare. Insomma, manca meno di 10 minuti, ma da quanto capito sta vincendo, insomma, elettronico. Vedi, ciao Ele, io voto per il genere elettronico. Così testo la tenuta dell'impianto audio della macchina. Ce lo scrive Luca da Perugia, oppure vai!
1: Ciao Ele!
0: Ciao!
1: Elettronico, elettronico!
0: Senza ombra di dubbio sembra. Invece Elena da Roma a quanto pare ama rock.

pare che ci sia un buon cambiamento, no? Che stiano cambiando un po' le carte in regola, vedi, sta vincendo appunto il Party Time Rock, anche se io avrei preferito di gran lunga elettronico, ma ovviamente non sono proprio io a scegliere, sarete voi a scegliere quale Party Time fare, se genere rock oppure elettronico, sceglietelo voi.

0: di Violet, una grandissima artista italiana che salutiamo, una grande amica di Radio Studio Più, tra l'altro ha lavorato spesso e volentieri con noi, insomma, con tanti nostri eventi. Tornando a noi, questa sera i veri protagonisti eravate proprio voi, perché avevo chiesto al 338-141-1001, insomma, di dire il vostro parere, se preferivate che il nostro buon Max, che salirà a brevissimo in console, si fare un party time elettronico oppure rock. E non solo comunque tramite il nostro numero WhatsApp, ma anche chi voleva, c'era un piccolo sondaggio sui social, su Instagram, sul mio profilo ufficiale, che ricordo Salvi Eleonora tutto attaccato con 2 a finale. Insomma, c'era una storia con un piccolo sondaggio e da quanto vedo, insomma, ha vinto il party time elettronico. È così, quindi a brevissimo rimanete con noi perché avremo un party time tutto elettronico.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: of every hour. Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
1: The party starts now.

0: oppure tramite il nostro numero del digitale terrestre, in base a dove vi trovate, insomma, in tutta Italia, di guardare il nostro buon Max che mixa per noi live, ricordando che questo Party Time l'avete scelto voi, il Party Time elettronico.
1: La famiglia.
0: Perché noi in fondo siamo
1: la famiglia.
0: Una grande famiglia.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Parlando di famiglia, arrivano dei messaggi che sono davvero bellissimi, messaggi che ti riempiono il cuore. Io devo ringraziare di cuore, insomma, Silvine, spero di averlo pronunciato correttamente, della Computer One da San Marino. Grazie mille di cuore!

Lasciatevi trasportare dalla musica elettronica. La vera magia di Radio Studio Più. La vera magia del brizzolato.

0: Attenzione, abbiamo i nostri amici da Roma. Dai Roma!
1: Ah bella, saluto da Mano, Paolo De Roma, sei a meglio.
0: Ciao amico De Roma, dai! Occhio che abbiamo Domenico all'ascolto, eh! Ciao Domenico! Il nostro amico 186, sempre presente, vedi? Salutiamo l'autista del pesce parlante. Mo voglio capire perché l'autista del pesce parlante. Ma che vuol dire? Ciao Eleonora, ciao Max, vi aspettiamo nella regione più bella d'Italia, l'Abruzzo. Ci sono stata poco fa, Sempre per fare qualche bella serata. Bella, bellissima.

0: Il calzino mi mancava, eh.
1: La luna

0: Garzino mi mancava.
1: Io no, si Nubur.
2: È Nubur questo Party Time. L'autodemolitore molisano Campobasso presente. Ciao amico. Buonasera, hai messo le cinture? Stiamo per fare un viaggio fuori dal normale. Un viaggio con la musica. La vostra migliore amica. Con lei che non vi abbandonerà mai, neanche nei momenti difficili.

0: Un grande saluto da Scorrano, da Lecce, la capitale mondiale delle luminarie. Ciao amici, i nostri amici della Puglia.
1: Della Puglia!

Allora, qua bisogna avere qualcuno che traduca, perché io non ho capito. Sempre presente a tutti i party time, e qua stanno già votando le caviglie. Votando. Attenzione, che abbiamo? Valeria da Ceprano, ciao, sempre a palla. Vado a farmi le mie 70 vasche in the pool. Ammazza, oh. 70, mica male.

0: Lo ricordiamo, nel party time tutto è concesso, anche fare qualche bella dedica. Vedi, un bacio a mia moglie Mara, che senza di lei non potrei vivere. Da Roby, da Ortona. Ah, che bello l'amore. Che bello.
1: Bellissima.
0: L'amore. Com'è l'amore?
1: Bellissima. È magia.
0: Valentino il camionaro in viaggio. Ciao Valentino, fai buon viaggio. Sì, in effetti detta così, fai buon viaggio. Max con la musica elettronica a pompa. Salutiamo Daniele, ciao Daniele, un grande abbraccio. Nicola da Torino, in prima fila come sempre, ciao Nico, un grande abbraccio.

questo Party Time è top. Ivan dal Pioltello. Abbiamo anche Rudy, Rudy da Manerbio. Ciao, buonasera.

Dimenticavo Pollon. Ciao Tony. Vedi, qui ci scrivono anche privatamente e ci chiedono: ma come faccio a inviare un messaggio? Beh, molto semplice, basta salvare il numero 338-141-1001, messaggi vocali o scritti, e una volta salvato il numero puoi scriverci direttamente su WhatsApp. Salutiamo chi ha fatto 12 ore di lavoro e in questo momento ci ascolta, come i nostri amici da Carugate.

E poi abbiamo anche i nostri amici da Trento. Enrico 77, salutami Max. Questo è il momento giusto, volete salutare qualcuno che sta dall'altra parte del mondo? Bello, potete fare, questo è proprio il potere, la magia, insomma, di una radio, la nostra, Radio Studio Più. Edo saluta Francesco, il suo amico da Modena, e come no! Attenzione, è arrivato il momento di molleggiare.

0: troppo. Molleggia.
1: Ah, molleggiatore, il nostro molleggiatore vigilante. Allora io ti devo ringraziare, ti devo fare gli applausi, perché guarda, per come l'hai chiamato, il nostro sbrizzolato. Mi piace, bello.

0: felice di aver reso omaggio il grande pezzo Tu Petit La Planète che viene dalla mia gioventù. Ciao Ele.
1: Questo è il momento giusto.
0: Sì, Formigine, Modena.
1: Ciao amico.

0: Abbiamo anche il Ciri, Michele e Davide. Ciao ragazzi.
1: Senti, allora dammi la tua mano. Ti farei scoprire il più bel tempo della primavera.

Abbiamo Miro da Durazzo, dall'Albania, bellissima. Io sono stata a Durazzo l'anno scorso, devo dire che è una bellissima città. Andate quest'anno, eh.

0: Buonasera Eleonora, Lucone da Bologna. Mando un bacione alla Ellen, a Elisabeth e alla Titti, già che ci siamo anche a Jenna. Ciao Radio Studio Più.
1: Eccolo qua il nostro amico, eccolo, eccolo. Abbiamo anche Billy da Fano. Ciao Billy, buonasera. Addirittura, io devo ringraziare Fabrizio da Monza che ha scritto un messaggio davvero bellissimo. Lo ringrazio di cuore, ciao Fabri. Lo ricordiamo in console il nostro buon Max Pedersini. Andiamo con l'ultimissimo disco, dopodiché ci salutiamo e come ogni lunedì che si rispetti aspetto di qua, insomma, nella stanza di qua per dire due cosette, per dire qualche bella battuta, perché no?

0: Ciao Super Eleonora Salvi.
1: Ciao.
0: Qui Deria Giogione, l'amicone di Roccia Battaglia.
1: Chi se lo
0: scorda. Mamma mia, ma che pezzoni, che perle stasera, che perle.
1: Sì, hai visto.
0: Ciao,
1: hai
0: ciao,
1: visto.
0: Ciao
1: caro amico, salutiamo anche il nostro Roccia che magari è anche all'ascolto. Signori, come tutte le cose belle hanno una fine, invito a venire di qua il nostro buon Max. Vieni, vieni.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time. On Studio Pew.
4: Your dance station.
1: Eccolo qua il nostro buon Max, come sempre fa faville, ci fa viaggiare. Allora, prima di salutarvi, io devo dire che devo ringraziare tutte le persone che hanno scritto per Malavicina di Roverbella, che si terrà appunto questo sabato, anche
0: sì.
1: Il nostro buon Gallinaro, vedi, Eleonora, tutta Malavicina vi sta aspettando sabato. Ma io non vedo l'ora, c'è tanti messaggi, lo ricordiamo, un evento ovviamente gratuito in una piazza, vi aspettiamo la sera e ci saremo io e Frankie Gada. Parlando appunto di eventi, essendo qui con il nostro buon Max, lo ricordiamo anche il nostro bel evento, vero?
5: Ciao Max, ciao Ele, mi pare che siete già abbastanza carichi, ci vediamo il 12 di giugno a Minci in Festa a Pozzolo, avanti così eh?
1: Eh sì, adesso si apre un po' la stagione, ci saranno davvero tantissimi eventi, lo ricordiamo di scaricare l'app sulla sezione eventi di Radio Studio Più, troverete tutte le informazioni a riguardo, insomma, e quindi appunto c'era il Pallazzolo sul giusto?
6: Pozzolo,
1: perché mi sbaglio sempre?
6: Tu hai l'amante a Pallazzolo?
1: No, ma però è un po' vicino a casa, quindi vabbè.
6: Vicino a casa tua?
1: Sì, più o meno, dai, più o meno. Vabbè,
6: sì,
1: comunque,
6: sì, sì, sì.
1: Fate i bravi, anzi no, prima di salutarci tu devi dire qualcosa?
6: No.
1: Non ce l'hai pronta, no?
6: Una battuta?
1: Una freddura.
6: Sì. Sai cosa prendono i frati al bar?
1: Cosa prendono i frati?
6: I cappuccini.
1: Vabbè ragazzi, io dopo questa vi saluto. Ma perché ti fa ste battute? Non fanno ridere.
6: Ma non fanno ridere solo te. Sei una boomer, non capisci.
1: Ah, io sono una boomer.
6: Sì, boomer Salvi.
1: Fatti bravi, ciao.
6: Ciao.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.

0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora un po' di instabilità al nord con acquazzoni e temporali che localmente potranno essere anche intense accompagnate da grandine, soprattutto tra Lombardia e Triveneto, tenderanno poi ad esaurirsi a partire da ovest. Meglio al centro-sud, dove avremo condizioni stabili, asciutte anche nella giornata di martedì, al più qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica al mattino anche sulle aree tirreniche. Migliora martedì comunque anche al nord, un po' di residuo variabilità interesserà ancora l'estremo nord-est e l'alto Adriatico con qualche locale piovasco a carattere sparso. Temperature senza particolari variazioni, lieve calo le minime al nord, le massime stabili o in aumento con valori generalmente compresi tra 22 e 27 gradi su gran parte d'Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
2: Lunedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli insieme fino alle ore 22 in questa giornata grandinosa, dai, un po' di grandine caduta, ha fatto anche un po' di danni, speriamo sia l'ultima grandine della stagione, ce lo auguriamo sempre noi. E siamo pronti per partire ricordandovi come sempre il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net e il nostro numero 338-141-1001. Fate adesso la vostra scelta, richiedete il vostro brano dance 92.000. Lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Arriva subito Silver Sin, Shower Sheen, Felix the House Cat.

Aspettatevi che mercoledì non ci siamo, ve lo dico subito in anticipo, così siamo tranquilli, dai. Mentre invece noi proseguiamo subito con la prossima richiesta di Giada. Ricordatevi però sempre il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, il nostro numero 338-141-1001. Aspettiamo un bel messaggio vocale nel quale dovete richiedere un brano dance 92.000 che sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. C'è Boy George, Love is Living.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Fable, Robert Miles, nella playlist di Lorenzo di DJ Vano. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli e il DTM 90 e il programma dedicato alla musica dance 92.000. E qualcuno vuole aggiungere qualcosa? No, perché vedevo la pecora che si è illuminata però non parla stasera. C'è la pecora che, io so,
1: vedi,
0: dicevo io, c'era qualcosa che non andava. Bliss Team, People Have the Power, prossimo pezzo.

0: Ecco Pippo che ha un sacco di potere, eh? Steam 1993. Oh, io non so, come mai c'è una citofonata fuori programma. Suona e insiste. Io non so che problemi, cosa abbiamo causato.
1: Voglio aggiungere io, Lucone da Bologna, per farmi ballare Fable, mi hai fatto bruciare le melanzane. Studio più, ti amo.
0: Come facciamo adesso a ripagare le melanzane?
2: Insieme

0: 90.
1: Dai, dai, dai, che inizia il party time. Dai, che ci siamo.
2: Spot.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: La Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Siamo all'interno del DTM 90 di oggi, lunedì 11 maggio alle 20.35. Questo è Studio Più, la Dance Station d'Italia, il Party Time. Il primo della serata ce ne sono due, ce n'è un altro alle 21.30. Se non sentirete il vostro messaggio in questo, lo sentirete nel prossimo. Vedi che stanno già suonando.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Questa sera vorrei sentire quello che per me è uno dei disco viaggio per eccellenza, ovvero Skipper, Struggle for Pleasure. Dedicarlo ai miei DTM best, Davide ed Andro, che un po' che ammetto di non salutarli, ma ci sentiamo anche al di là, lo sapete benissimo. A te e a Graziano per la compagnia e a tutta la crew, buona serata, bagaglia domani, ciao, ciao.
0: E allora facciamoci questo viaggio dal 1996, Struggle for Pleasure, Skipper. Adesso immaginatevi su una barca a vela, vele gonfie, una barca che viaggia in mezzo all'oceano.

0: Strago for Pleasure, Skipper, che pezzone ragazzi, un viaggio, veramente un viaggio spazio-temporale. Io volevo fare gli auguri a Domenico di Campobasso dagli amici di Piattelli a Francavilla a Mare, perché compie gli anni, quindi gli facciamo gli auguri di buon compleanno, perché se fosse l'onomastico gli avremmo fatto gli auguri di buon onomastico.
1: Caramba!
0: Prossimo messaggio, sentiamo chi suona al nostro citofono.
2: Ciao Dante, Alexuri, ufficiale Graziano, buonasera, Davide da Conceso, dall'altra di controllo di Desenzano del Garda, dalla quale vi autorizziamo a chiudere i portelloni, ad accendere i motori e iniziare a rullare verso la pista di decollo di questo volo settimanale. Primo livello di volo che raggiungerete, 2000, Graziano, giù la punta sul pezzo di Daydream, Take Me Away.

0: Fanelli, questo è Dance Time Machine 90 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. E
1: la pecora canta!
0: Quando diciamo Dance Time Machine 90, noi abbiamo questa caratteristica: abbiamo una pecora nello studio, ma non solo.
2: È la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
0: Abbiamo anche il pasticcere, purtroppo sono elementi di disturbo, ma ce li dobbiamo tenere, dai. Suona il citofono, prossimo messaggio.
3: Ciao Alex, ciao Graziano. Buon inizio settimana a tutto il DTM. Siete sempre numero uno. Giochi da Prato. Stasera voglio ascoltare Einstein, Polizei, Drive Via, Buena Dia, Fun Sei, Sate Che, Sidenai, Kutenai.
0: Bravo.
3: E come tutte le sere, il cielo, Soscura, San Paolo, Paura. Ciao ciao.
2: È qui la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
0: È scappato il dito. Vi insegniamo a contare.

0: Was ist Gluss?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Was ist Gluss? Was ist das? 1-2 Polizei sulla Dance Station d'Italia nel Party Time di TM90. Ancora ciao a tutti. Alex Castellini, Graziano Fanelli. Prossimo messaggio. Non ne perdiamo neanche uno questa sera.
2: Sera. Buon inizio settimana a tutti. Buon lunedì sera. Pietro da Milano. Stasera volevo richiedere il brano Gigi's Good Night di Gigi D'Agostino, che mi avete fatto conoscere proprio voi, popolo del TM. Volevo dedicarlo in particolar modo a Davide Conceso, Simone di Arcore, Paolo di Alfonsine, Robby di Maranello. Un abbraccio a tutti e passate una buona serata. Ciao.
0: Incredibile, delle volte.

0: E qui ritorniamo all'inizio. Fanelli, rimettiamo di nuovo Heinz, vai Polizei, quella originale. Continuiamo così tutta la sera alternandole. Ok, dai. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Beppe DJ da Savona. Dunque, per cominciare questo lunedì di maggio, direi mettere su un bel brano, Graziano, un brano che mette un po' di carica per cominciare la settimana. I brani in questione è Papa de Fabio. Ciao, e le mani in alto. Ciao.
2: Le mani in alto.

0: Ecco, ho dovuto cambiare cuffie e mi sono esplose, dai. Pop up the volume, mass sulla Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Prossimo messaggio.
1: Ciao Graziano, grazie per la compagnia e il divertimento che ci fate ogni sera. Richieste questa sera, Moni Oni di Alessia. La piccola canta, a salute, Paola Fonsia.
0: E niente, Money Honey non so perché non vuole partire, si è sistemata da sola, no? Ce la faremo a farla partire o no? Ci proviamo? Sì, ce la facciamo.

0: I want your money, honey, Alexia, sulla Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, c'è il prossimo messaggio?
1: Sì, ciao Alex, ciao Graziano, sono Antonio di Parma. Stasera vorrei chiedere il brano degli Acqua, Dr. Jones, fine anni 90.

0: 7 alle 20:59. Fanelli, ce l'abbiamo la bonus track questa sera, sì?
1: Yeah. For all the believers of the Hanky song,
2: you listen to me.
1: Ha ha!
0: Hanky Panky.
1: Come on. Yeah.

0: Frankie Panky sulla Dance Station d'Italia. Ultimo messaggio. È lui o non è lui? Potrebbe essere lui? Dal timbro del citofono mi sembra di sì. Vediamo un po'.
1: Buonasera a tutti e buon inizio settimana. Stasera volevo salutare il nostro grande Paolone nazionale e il grande Rocky da Prato, e ovviamente anche tutti gli altri affezionatissimi del DTM. Poi ho una penna che scrive sott'acqua, ma può scrivere anche altre frasi. Ciao, Cude Milano.
0: Ciao, oh, Graziano. Se non mi lasci ascoltare i messaggi di Q prima che vadano in onda, guai, perché io, ragazzi, faccio fatica a condurre il programma così. Non va bene, non va bene. Piccolo break, tra poco c'è la richiesta di Q di Milano, restate lì. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Dance time machine. 90 DTM 90
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

0: Binary Finery 1999, grazie a Q di Milano. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, questo è Dance Time Machine 90 e la pecora canta, il programma dedicato, faccio tutto io, c'è nessuno che fa qualcosa per me, la pecora canta per dire le mani in alto, no niente, fa tutto io, va bene. Proseguiamo con la richiesta di Emanuela di Forlì, Shapeshifter, Lola Steam,
1: la pecora canta,
0: vedi che alla fine è arrivata la pecora.

insieme fino alle ore 22 a bordo del nostro aeromobile spazio-temporale, insieme per ballare la musica dance 92.000. Andiamo subito da Leo di Arbizzano perché c'è French Affair.

Sì, qualche settimana fa, 2 o 3 per la precisione, 2 e mezzo, dai, 2,1, è lunedì. Proseguiamo con i percentuali e i decimali, va bene. La prossima richiesta è quella di Massimo di Arcore, Bonfunk MC Freestyler.

0: 90.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Pete. Repeat. Repeat. Repeat.

0: citofono, prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, ciao Graziano.
0: Ciao.
1: Sempre il numero uno, stasera volevo ascoltare Sash, Adelante. E augurare a tutti una splendida serata, e anche Piotello e DTM90 in

0: quello 90-2000, quello che non si ferma mai, perché stiamo ancora suonandola dappertutto, quindi è veramente immortale questo genere musicale. Prossimo messaggio, sentiamo chi sarà il nostro citofono.
1: Ciao capitani, capitani, sono sempre il mio Stefano.
0: Ciao,
1: sentite,
0: Stefano,
1: ma oggi mi è capitata una cosa, la magia mi ha portato via. E a voi è mai capitato? Ciao Franchino.
0: Tutti i giorni, tutti i giorni.
2: Magia, portami via.

0: ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli.
1: Franchino, Yo MC, Oasis, magia sulla Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Prossimo messaggio, sentiamo chi c'è.
2: Ciao Alex, ciao Graziano.
1: Ciao Andro.
2: Di Lady Nara. Buona settimana a tutti. Questo weekend, Alex, sotto ovviamente i miei ormai noti aperitivi, sono andato sui Colli Euganei con la mia mountain bike.
1: Bellissimo.
2: Ci sono andato dentro e praticamente mi sono distrutto le gambe. Sono ancora KO. Però là ne valsa la pena. Richiesta di questa sera, brano in questione è Clutch The Light. Come dici tu, la frizione della luce. Con questo vi saluto. Ciao ciao da Andro.
1: È vero Andro, ci sono un sacco di teorie. La teoria della relatività, poi c'è la teoria della frizione della luce. Clutch

0: confezione è a secco oppure a bagno d'olio. È importante perché volevo sentire un po' il rumore della Ducati. No, non è quella. Va bene, prossimo messaggio. Sentiamo chi suona.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Andrea di Trento. Buon lunedì e bentornati a tutti voi e agli ascoltatori del DTM 90. Oggi vorrei richiedere un pezzo di Aladino dal titolo Stay With Me. Ciao, buona serata. Come back in.

0: Party Time di questa sera. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Prossimo messaggio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alex, ciao Fanelli, sono Eric. Questa sera vorrei ascoltare Dabudi Dabuda. Ciao a tutti e buona serata.
0: Anche a te Eric, eccola.

0: Interactive Forever Young, Studio Più, la Dance Station Italia, Party Time di TM90. Ultimo messaggio di questa sera, sentiamo un po' perché io ho paura quando partono i messaggi di Manu Furetta, sentiamo
1: Ragazzi, oggi giornata uggiosa, brutto tempo, grandine, lampi, tuoni, insomma è proprio un brutto lunedì. Già il lunedì è brutto perché è come un mondo senza patata, se poi c'è anche brutto tempo, vabbè. La piccola canta, ciao a te.
0: E allora Sacco Man, Pyramid Soundwave.

0: Ci ringraziarvi per l'ascolto e ricordarvi che noi torniamo domani mattina alle 11.30 nel Morning Fever e poi la sera dalle 20 alle 22 con il DTM 90. Cosa c'è? Perché ridi? Io non so perché ride. C'è ancora Manu Furetta? Cosa vuole Manu Furetta?
1: Sì, ciao. Posso entrare?
0: Sì, sì.
2: È in vita col tavolo o alla prevendita?
1: Normalmente.
2: No, allora è tutto pieno.
0: Come facciamo?
1: Ok, niente. Ciao.
0: Niente. Dai, però il pezzo te l'abbiamo messo, l'abbiamo scelto noi. Va bene. Siamo arrivati in fondo, la linea.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Spot. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione!
2: A cosa?
1: Più

0: davvero tutto è possibile qui in questa casa.
1: Club Connection on Radio Studio Più.
0: Prima o poi ce la faremo, prima o poi ce la faremolo, ce la faromolo. Imparerò prima o poi a fischiare anch'io. Italiani, ciao! Io sono Anni Milani e questa è la Family di Club Connection. Lasciatemi salutare Alex Castellini e Graziano Panelli che mi hanno appena passato il testimone. Ciao ragazzi, vi stavo ascoltando, stavo anche ballando. Insomma, voi mi fate tornare indietro, mi fate venire in mente quei ricordi della mia giovinezza quando ero ancora un gran pischello, facevo il fischietto, capito? Quando ero ancora, vabbè, basta. Salutiamo Fede alla parte tecnica, salutiamo De Niro, salutiamo Tiga, Max, Ricky, Lorena, Sofia. Noi siamo pronti a partire, voi pure, non lo so. 338 141 1001, queste sono le coordinate per interagire con noi. Allacciate le cinture perché si parte.

0: oggi hai fatto la cazzata della tua vita.
1: Amico, non combinerai mai niente.
0: Fatelo dire. Per la prima volta potevi andare a scrocco con il pranzo e non sei venuto al pranzone di tutta la family di Club Connection. Hai fatto la cazzata, posso dirlo. La regola dell'amico, 883, disco del 1997, sono le 22:11. Buonasera a tutti, io sono Ani Milani e questa è la family del Club. Club Connection in diretta fino a mezzanotte. Dal 29 giugno invece andremo in diretta fino a l'una di notte. Ancora mi deve entrare in testa, capito? Cioè dal lunedì 29 giugno andremo avanti di un'ora in più, capito? Andremo avanti un'ora in più. Allora, oggi devo dire la verità, è stata una giornata fantastica. Ho passato un pomeriggio e una mattina e un pomeriggio bellissimo insieme a tutti i miei amici e a tutto lo staff di Club Connection. Ci siamo divertiti veramente assai, abbiamo fatto tantissime chiacchiere, abbiamo parlato di tutto, abbiamo parlato di cose belle, di cose positive, dei lavori, i prossimi lavori futuri che faremo insieme per questa family di Club Connection. Insomma, una giornata in mezzo agli amici, capito? Cioè siamo stati veramente bene. E non so, non sono, diciamo che i ragazzi, noi solitamente lavoriamo insieme, no? Però abbiamo scoperto che più che lavorare, questa è un'amicizia, no? Quindi ogni tanto ci piace godere questo momento dove ci scambiamo delle idee, dove passiamo del tempo insieme. E oggi era la giornata giusta per vedersi, capito? Il lunedì 11 maggio, perché diciamo che l'avevamo già fissata due settimane fa, poi ho avuto un problema con l'auto che hanno tentato di rubarmi e quindi è andata così, abbiamo rimandato, ma ce l'abbiamo fatta, giornata stupenda. E infatti quanti di voi, secondo voi, può esistere davvero un'amicizia per sempre? Anche quelle persone che magari non senti spesso, che senti ogni tanto, che magari hai anche discusso con questa persona, capito? Però vi risentite dopo tanto tempo e non è cambiato niente, come se non fosse successo nulla, vi rivedete ancora e continua ancora lo stesso cammino che avevate lasciato, anzi che avevate fermato tempo fa e che si riprende, capito? Secondo me è una cosa bellissima, perché l'amicizia, ragazzi, è tanta roba. Vabbè, dai, 338 141 1001, secondo voi può esistere ancora, anzi può esistere davvero l'amicizia per sempre? Dai, chi c'è? Apri, Fede, apri. Chi c'è?
2: Sono Rina da Zadina.
0: Sì,
2: Ronny, mi manchi tanto, amore mio, il mio topolino, topolino, sì, sento la mancanza, amore. Quanto vieni da me?
0: Ciao. C'è un problema, io sto rischiando, cioè non puoi fare così, io rischio, capito? Io rischio pesantemente, ma anche tu, Fede, mi metti sta canzone, insomma.

0: aspetta, Fede, ritorno in me, ritorno in me. Camila Cabello, Havana. La prima volta che mi è apparso il titolo di, cioè il titolo, il nome dell'artista, avevo letto Camila Cammello. Camila con Cammello è venuta e ha cantato Havana. Sono le 22:20. Buonasera a tutti, io sono Nanni Milani, questa è la Family Club Connection. Vi ho fatto una domanda: secondo voi può esistere davvero l'amicizia per sempre? Cioè un'amicizia che dura tanto tanto tempo, addirittura per sempre, no? Persone che magari non sentite mai, anche gente che avete conosciuto all'elementare, no? Che magari è rimasta un'amicizia da quel periodo ad oggi, magari una persona che ha 50 anni dice: aspetta un attimo, io ho un amico del cuore che non lo sento quasi mai, però quando ci sentiamo è proprio il mio amico del cuore, cioè non c'è bisogno di vederlo sempre, io lo so, magari vive anche distante da me, però quando lo sento sto bene. Ecco, anche quelle amicizie lì. Salutiamo, chi è? Buonasera signor Milani, volevo dire Milani perché ha scritto Milano. Buon inizio settimana, un saluto da Fabio da Pescara. Esiste anche una canzone dei Pooh, capito? Che parla proprio dell'amicizia, lo so, la conosco. Poi chi c'è? Apri Fede, apri, chi è? Apri. Sì, Bruno, dove
1: avete
0: Bruno?
1: Parlato anche della Gigia?
0: Ma che Gigia, Bruno? Ma ancora siete rimasti lì al gioco di venerdì? Insomma, mi fanno anche gli scherzi in diretta. Coordinate, dai, 338-141-1001. Oh, ragazzi, sto guardando, sto leggendo adesso l'orario. Sono le 22:22. Questo è un altro segnale che arriva dalla

Buonasera signor Milani, sono Gustavo Latiga, io ho una discotechina qui nella Riviera, gliel'avevo già detto, insomma, si chiama Il Ritmo nel Sangue, e c'ho anche le cubiste, c'ho la manghina e la fafina, a me mi servirebbe uno di quei disjoker che c'ha lei lì, quelli che fanno quella musica che fa citum, citum, citum, citum, citum, ecco, se c'è qualcuno libero che me lo potrebbe mandare, mi farebbe una gran cortesia, se mi chiama io poi dopo, insomma, me lo pago, non è che voglio che viene gratis. Va bene, grazie signor Milani, buonasera.

0: Scusa Fede, come si balla questa? Ce l'ho taccato, taccata, tipo tango, è una roba così. È volata la prima mezz'ora, dobbiamo leggere anche chi è Roberto che ha scritto: Ronny, finché dura l'amicizia, finché va tutto bene, va bene, altrimenti finisce l'amicizia, finisce male, lo so. Ci fermiamo, tra poco torniamo.
1: Connection. Si ferma solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
4: At 30 minutes of every hour.
5: Al minuto 30 di ogni ora.
6: Studio Più.
5: Party time.
7: Party time.
5: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
4: The party starts now.
0: Questo lunedì è partito benissimo già da stamattina. Siamo in perfetto orario, Fede, ti rendi conto? È stranissima questa cosa. Chi c'è in console fino alle 11? Ci sono i Cobra?

0: siamo partiti carichi, siamo partiti carichi. Questo è il primo party time di Club Connection. In console ci sono i Cobra. Pirina, diamo le coordinate.
1: Al mio via, saluta chi vuoi tu.
0: Sì.
1: 338.
0: Sì.
1: 141.
0: Sì.
1: 1001. Mandaci il tuo messaggio audio adesso.
0: Va bene, fateci sapere dove ci state ascoltando oppure dove state ballando, altrimenti dove siete diretti. Uno può anche rispondere, e a te, scusa, io mi faccio, hai ragione, sempre se ne hai voglia, però noi siamo curiosoni, quindi ci piace conoscere le vostre, i vostri, quelli lì, capito? Noi ci facciamo poi, vabbè.

0: Andiamo a fare un po' di saluti. Apri, Fede, apri. Chi è?
1: C'è uno che suona il campanello. Sì. Graziella, Graziella. Sione. Si affaccia al balcone e dice: cosa vuoi? Mi apri? A proposito, è venuto l'idraulico. Se non suonavi, veniva.
0: Scusa, adesso Fede, visto che hai messo l'applauso e la risata, spiegami dov'è la battuta, io non l'ho capita, fammi capire anche a me, io non ci arrivo, non l'ho capita, scusa.

italiani. Fede, non l'ho ancora detta questa cosa, siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre, quindi in radiovisione, ci potete vedere anche in TV, capito? Se volete, cioè se ne avete voglia, ma secondo me potete anche stare tranquillamente così, perché non serve questa, cioè se mi volete vedere c'è anche l'app da scaricare, oppure andate anche sul canale 833 del digitale terrestre, quindi il canale nazionale. Salutiamo Sara da Bologna, buon lunedì a tutti, nuova settimana, nuove sfide, forza e sorriso, brava, brava Sara. Poi chi c'è? Apri Fede, io non sto andando da nessuna parte, sto infornando le pizze con la vostra compagnia. Daniela dalla pizzeria Angolo 62 da Cesenatico, ma grazie Daniela. Sarò venuto 50, sì, almeno ci sarò stato 50.000 volte a Cesenatico, non mi ricordo di questa pizzeria, dobbiamo assolutamente visitare l'angolo 62. Miscelazione in corso, si chiamano Cobra, sono due ragazzi che, capito, quelli che, capito,

0: Vino, vieni avanti, chi è? Chi
1: buonasera, signor Milani, sono sempre questa volatica. Senta, ci volevo dire che a me questa musica che fa molto citun citun citun citun citun mi piace un bel po'. Perciò mi era venuta questa idea. Cioè, ci può chiedere a questi ragazzi che cobra, ma perché hanno un nome che fa paura già col show, così. No, io ci volevo chiedere, ma se loro fanno anche un po' di karaoke nella mia discotechina che si chiama Il Ritmo nel Sangue, qui nella Riviera, ci potrebbe andare bene. Io li pago, non è che li voglio che ci vengono gratis, non è che li faccio ridere dietro. Se loro sono disposti a fare un po' anche di karaoke, io uscirei molto contento. Mi faccio bere, grazie, signor Milani.
0: Assolutamente no, grazie, ma comunque non credo. Ecco.

Ho capito, Fede, lo vedo anch'io. Salutiamo Giulia da Torino. Lunedì non è mai stato il mio giorno preferito, ma con la musica giusta si affronta tutto meglio. Brava, brava, bravissima. Brava, si fa così, brava.

ascoltando, Turno di Notte, Pausa al Caffè, ci sta ascoltando. Ciao, ciao Matteo. Quanti italiani stanno lavorando in questo momento?

parlare Marco dal bus service di Gallipoli. Ha già finito il turno, cioè lui sta andando a casa. È finita, bravo. Chi c'è? Apri Fede, chi c'è? Apri, apri. Ciao Q.

Fabio da Pescara che ha scritto: io lavoro sempre di notte, ma grazie a voi il viaggio è meno pesante. Grazie Fabio, ti vogliamo bene, buon lavoro. Pensa che dal 29 giugno andremo avanti fino a luna, capito? Un'ora in più, capito? Dopo ti teniamo compagnia fino a luna, insomma, non è che andiamo via a mezzanotte come stasera. Dopo, capito? Un'ora in più. Un'ora

Io volevo fare il cantante, ne approfitto, grazie a questo lavoro ogni tanto faccio sentire la mia voce. Se vi piace alzate la mano, altrimenti fate finta di niente, anzi non scrivete niente, faccio finta, anzi me ne vado.

le previsioni del tempo, non ci siamo. Domani è ancora pioggia, ancora pioggia, ancora basta. Questa sera è tassativa questa cosa, capito? È tassativa. Cioè noi dobbiamo fare la danza contro la pioggia. No pioggia no, io non ci sto. Quindi messaggi audio che dicono questo: no pioggia no, io non ci sto, capito? In entrambi i due party time, questo di Cobra e il prossimo di Christian Redox, capito? No pioggia no, io non ci sto.

Allora io volevo rispondere, non so se si chiami così questa persona, però Roberto, credo Roberto, che mi ha mandato un messaggio bellissimo, ti rispondo con un cuore grande, lo sto facendo vedere a tutta Italia in diretta TV, aspetta, vedi, e ti dico anche grazie in diretta radio, grazie di cuore.

0: metti la chiave sotto lo zerbino, aprila,
1: infila la chiave, infila la chiave, infila, ecco, gira la maniglia, gira, ecco.
2: Ciao Ronny, eccomi qua presente.
1: Ciao,
2: o forse
1: Christian,
2: dovrei chiamarti Topolino. Ho sentito,
1: ma
2: le
1: dai,
2: tue donne,
1: ma
2: qua,
1: ma
2: Topolino. Ciao,
1: grazie Cristian, ciao ciao, apri Fede, chi
3: sì,
1: c'è?
3: Sì, chioverà tutto il dito.

scritto ci sono pure io, Adonni. Senti che sound.

la facciamo a leggere gli ultimi messaggi in questo party time che c'è? Inizio ad ascoltare Radio Studio Più alle 5.30 del mattino. E a quest'ora vi sto ascoltando, capito? Cioè anche adesso ci ascolta. Se non sono presente io, se non sono presente io, ha scritto, chi è che l'ha scritto? Ah, Carmelo da Vigevano. Grazie Carmelo. C'è anche Beppe di Gela Savona, sempre presente.

0: Cobra. Mamma mia ragazzi, spettacolo, spettacolare. Noi ci fermiamo un attimo, tra poco torneremo e giocheremo, quindi se ne avete voglia restate lì, altrimenti restate lì, capito? Fate come volete, restate lì, no, tornate lì, no, vabbè, noi ci fermiamo. Torniamo tra poco. 30 minutes
1: every hour. The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew.
1: Your dance station.
3: Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
4: Spot.
5: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

0: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora un po' di instabilità al nord con acquazzoni e temporali che localmente potranno essere anche intense accompagnate da grandine, soprattutto tra Lombardia e Triveneto, tenderanno poi ad esaurirsi a partire da ovest. Meglio al centro-sud, dove avremo condizioni stabili, asciutte anche nella giornata di martedì, al più qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica al mattino anche sulle aree tirreniche. Migliora martedì comunque anche al nord, un po' di residuo variabilità interesserà ancora l'estremo nord-est e l'alto Adriatico con qualche locale piovasco a carattere sparso. Temperature senza particolari variazioni, lieve calo le minime al nord, le massime stabili o in aumento con valori generalmente compresi tra 22 e 27 gradi su gran parte d'Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: notte, tre notte. Allora, on dance, Stromae, disco del 2010, era per la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti, io sono Ronnie Milani e questa è la family di Club Connection. Preparatevi perché da questo momento si gioca.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: On Radio Studio.
4: Sono alti quando sono giovani, bassi quando sono vecchi. Camminano senza mai muoversi dal loro posto. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Cosa sono? È facile? Secondo me sì. Secondo me è facile. Non è facilissimo. Non è neanche difficilissimo. Però è facile. 338 141 1001. Vi chiedo, come al solito, se ce la fate di non usare l'intelligenza artificiale. Arriviamoci da soli perché c'è molta più soddisfazione e comunque fa bene alla testa, fa bene al cuore, capito? Fa bene, cioè teniamo in allenamento anche la memoria. Come al solito c'è un bravo bravissimo, vai avanti così, come te non c'è nessuno, c'è una bella pacchettona sulla spalla, guarda in alto, guarda in basso, ciapachi e ciapalaos, e c'è anche un bel ale, oh oh, c'è un bravo bravissimissimo, applauso, applaudissimissimo, ma come al solito non si vince niente, una bella mazza, Fede?
4: Sono alti quando sono giovani, bassi quando sono vecchi. Camminano senza mai muoversi dal loro posto. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Cosa sono?

0: tan, tin, tan, tan. Non c'è, non c'è quello, c'è solo tirolese da parte, vabbè, vabbè. Freddie Mercury, attenzione, vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono alti quando sono giovani, bassi quando sono vecchi. Camminano senza mai muoversi dal loro posto. Cosa sono?
0: I piccoli Milani. Dei piccoli Milani sono così, capito? Sono, capito? Io sono un po' così. 338-141-1001. Attenzione, andate piano, con calma, riflettete, riflettete. Tanto come al solito non si vince niente, sparatele, sparatele, capito? Sparatele tutte. Aspetta che riprendo il tuo... ecco, tornata. Partiamo da chi? Da Marco di Verona. Secondo me sono le persone, no. Giulia da Pescara. Le idee, no. Davide da Monza, Davide da Monza, cosa scrivi? I ricordi, no. Poi chi c'è? Lorenzo da Trento. I pensieri, no. Elisa da Firenze. Le abitudini, no. Matteo da Como. Le stagioni, no.
3: Sono alti quando sono giovani, bassi quando sono vecchi. Camminano senza mai muoversi dal loro posto. Cosa sono?
0: Chi è che cammina senza muoversi? E poi un po' un gioco di parole, è strana questa. Cioè uno cammina senza muoversi, capito? Fa la break dance. È un po' come Michael Jackson, capito? Fa, capito? Eh? No. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Butta giù tutto. Poi chi c'è? Chi c'è? Federico da Bari. Le promesse, no. Chiara dalla provincia di Roma. Le opportunità, no. Ragazzi, siete lontani, siete lontani. Daniele da Salerno. Le mode, no. Siete lontanissimi, proprio lontanissimissimi. Non c'entra una mazza, non c'entra niente, capito? Posso dare un aiutino? Piccolo indizio, posso? Auto, aspetta, io sono in confidenza. Auto, posso dare un giudizio? Cioè, che giudizio? Posso dare un aiutino? Posso? No, ancora presto, vabbè. Andrea da Torino, le ombre, no. Sara da Perugia, le tradizioni, no. Francesco da Napoli, le stagioni, no. Fede.
3: Sono alti quando sono giovani, bassi quando sono vecchi. Camminano senza mai muoversi dal loro posto. Cosa sono?
0: Un po' tutte le persone sono alte quando sono giovani e un po' più basse quando sono più anziane, è vero? È così solitamente, no? La vecchiaia un po' ti abbassa. Io prima ero alto 1,90 m, adesso sono

0: non ce la faccio, Fede, non ce la... io non ce la faccio. Quando metti gli...
1: mi è da ridere.
0: Non riesco a fermarmi, aspetta. Piano, piano. Aspetta che torno in me. Aspetta. Ok, mi sono ripreso. Take Home Me, disco del 1985, ci porta all'ultimo giro di ruota. Tanta roba, ragazzi.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Il gioco di Club Connection.
4: Sono alti quando sono giovani, bassi quando sono vecchi. Camminano senza mai muoversi dal loro posto. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Ho fatto ginnastica, ragazzi. Adesso mi sono ripreso. Chi si è appena sintonizzato in questo momento su Radio Studio Più, state tranquilli, non è successo niente. Questa è la Family di Club Connection, tutte le sere così, è normale. Io sono Ronnie Milani, state tranquilli, è tutto regolare, capito? Andiamo avanti, ultimo giro di ruota, 338-141-1001. Che cos'è, chi è, perché, come sta? Giacomo da Genova, secondo me l'esperienza, no. Martina da Firenze, i ricordi, no. Luca da Napoli, le persone care, no. Alessandro da Reggio Emilia, i sogni, no. Valentina da Bologna, le abitudini, siete lontani, ragazzi, non c'entra niente, non c'entra una mazza. Riccardo da Catania, le persone, no. Simone da Messina, tutta la Sicilia stasera. I valori, no. Giulia dalla provincia di Roma, le abitudini, no. Paolo, le idee, no. Fede.
4: Sono alti quando sono giovani, bassi quando sono vecchi. Camminano senza mai muoversi dal loro posto. Cosa sono?
0: Dai, ragazzi, mi tocca darvi l'indizio, non ce la facciamo, siamo lontani. Andiamo avanti, andiamo. Mattia da Bari, Mattia, fai bravo. Dai, non fatemi questi scherzi, io leggo tutto in diretta, non li leggo prima. Se mi scrivete la gna. No, andiamo avanti. Allora, vi dico solo che ragazzi, aspetta che mi riprendo. Respira. Fai un po' di yoga. Yoga. Allora, riprendiamoci dopo la gnagna. Attenzione. Allora, indizio. Diciamo che ce ne sono che hanno tantissimi anni, capito? Apri, Fede, chi è?
5: Ciao Ronny. Sì. Rita pensa che siano i girasoli. Un abbraccio a tutti, Rita e Marti da Genova.
0: Ciao. No, diciamo che non siete lontani, non sono i girasoli, ma non siete lontani. Giulio da Rimini ha scritto le aspettative, no, le candele. Chi ha scritto le candele? Cristian, no. Le bandiere, no. Bruno, apri. Io ho paura di aprire. Apri Bruno.
6: Sono i Maroni.
0: Lo sapevo. Io avevo detto, e anche tu, ma stai tranquillo, vai tranquillo. Sì, tranquillo, lo sappiamo tutti che fine ha fatto. L'ombra, ha scritto Bea. No, non è neanche l'ombra, Bea. Allora, indizio, avevo detto, ragazzi, anche Fabio da Pescara ha scritto la candela, no. No, non c'entra niente le candele. Poi chi c'è? Chi è? Beppe da Savona, cosa ha scritto? Il Beppe DJ, cosa ha scritto? Gli alberi. Gli alberi, non lo so, tienilo lì. C'è qualcun altro che ha scritto gli alberi? Tanto perché no. Chissà se è la risposta giusta. C'è qualcun altro che ha scritto gli alberi per caso? Non lo so se è la risposta giusta. C'è qualcun altro che ha scritto gli alberi? magari qualcuno gli è venuto in mente di scrivere gli alberi, ma ste candele, ma basta queste candele, ma sai, troppe candele, poi dipende, ma troppe candele non fanno bene.
5: Ciao Ronnie.
0: Sì, è quello lui.
5: Rita pensa che siano i girasoli.
0: Rita che pensa che siano. No.
5: Un abbraccio a tutti, Rita e Marti da Genova.
0: Allora, Fede.
4: Sono alti quando sono giovani, bassi quando sono vecchi. Camminano senza mai muoversi dal loro posto. Cosa sono? Gli alberi.
0: Ma sì, Beppe DJ di Savona ha scritto addirittura, ciao Ronny, rap di Genova Savona, ma che non ho capito. Comunque ha scritto gli alberi, ha scritto gli alberi, un altro applauso, sì Beppe, sì, e facciamo anche un ale, oh, e anche un bravo, bravissimo come te, non c'è nessuno, vai avanti così, bravo Beppe, un altro applauso, Fede, non li paghiamo questi applausi, insomma, ma è possibile che c'è, oh, sei il braccino corto, poi dicono che io scrocco, capito, quindi bravo Beppe di Gera Savona, noi ritorniamo a giocare quando? Domani sera, stessa radio, stesso gioco e stessa ora, capito?
3: Club Connection.

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
3: At 30 minutes of every hour.
4: Al minuto 30 di ogni ora.
5: Studio Più.
4: Party time.
5: Party time.
4: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
3: The party starts now.
6: E andiamo con l'ultimo party time di questa sera, anzi l'ultimo party time che va in onda di tutta la giornata, capito? Perché noi abbiamo le chiavi che chiudono, capito? Chiudono tutti i party time che sono andati in onda durante la giornata. Chi c'è in console fino a mezzanotte e un po', perché dobbiamo recuperare, chi c'è? C'è Christian Redox, quello del sabato, quello di People Move, dalle 18 alle 20 il sabato, ma

Carmelo, se hai coraggio, dillo tu. Dillo tu se hai coraggio. Christian Redox. È mosso calamari.

0: Ti tiro la scarpa, giuro. Apri.
1: Buonanotte Ronny, a te e ai radioascoltatori di Radio Studio sì. Più. Stanotte buonanotte, voglio però fare gli auguri in altre lingue anche. Oltre a buonanotte dico good night, bon nuit, sì, buonas noches.

0: Io sono Antonio di Parma, un abbraccio, sei fortissimo come sempre. Ciao ciao.
1: Ma grazie Antonio, grazie di cuore. Sempre molto educato. Prima di andare a letto ci dà sempre la buonanotte. Miscelazione in corso, c'è DJ Christian Redox. In diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia, non solo in FM, in DAB, ma anche in TV.

0: aprire, Fede, hanno suonato, chi è? Chi è? Chi è che bussa?
1: Apri. Saluto a tutti i radioascoltatori di Club Connection, di DJ Guido Pivo di Bovolone, a tutti voi, buon ascolto!
0: Ciao Guido, apri Fede, apri!
2: Apri Fede, apri! Aronni Milano, sì. Quello lì che ti ha mandato la buona noches, amigos, sì. Secondo me è tuo parente perché ha la stessa S quando parli tu lo spagnoleggiante che è il latino che come lo parli tu lo parla nessuno.
0: Io ho studiato e ho vissuto in Sud America, ho imparato tantissimo la lingua latina, cioè poi mi hanno spiegato il trucco, capito? Basta aggiungere vitos, tu parlis cosis, e un attimo, capito? Tu parlis cosis, in consoles, cioè Christians Redox, hai capito? In diretas nazionales, va bene? A postos, bastas, hasta la vista! Italiani, quando la notte è magia.

Volevo ricordarvi questa cosa: lunedì 29 giugno si parte con l'ultima ora, capito? Cioè aggiungiamo un'ora, cioè dalla mezzanotte all'una, capito? Un'ora in più.

Aiuto e Christian Redox. Segnatevi la data. Lunedì 29 giugno. Un'ora in più, dalle 22 all'una di notte.

0: Allora, volevo salutare un mio amico che ci sta ascoltando, è di lingua madre inglese, quindi mi tocca parlare in inglese, ok? John, how are you? Chicken, I wanna dance in fun of one, dance kitchen fun, I wanna dance, I wanna dance. Ah, chicken fa la cazzo, bella per tu sera machine. Ti hai capito, Apri, che mi sa che lui apri.
1: Sono Big Fish, Milani, docente di linguaggio e comunicazione alla Stanford University. È inutile che lei utilizzi questa terminologia inglese per darsi un tono, non ci riuscirà mai, se poi uno l'ha vista di persona. Non ci sono speranze, per cui continua a parlare il suo linguaggio sgrammaticato e anche, se posso dirlo, da sfigato. Sì. Buongiorno.
0: No, grazie. No, vabbè, comunque, cioè, non è così maccheronico, cioè, c'è anche un po' di tagliatellonico in mezzo, anche un po' di ragusa. E comunque non gioco più.

0: Apri, Fede. Apri, apri.
1: È inutile che lei utilizzi questa terminologia.
2: Hai ragione. Sei ubriaco, lei da stamattina che bevi, è come una spogna.
0: Ma non è vero, non è, ma non è vero. Io poi tra l'altro bevo solo cose analcoliche, cioè io bevo al massimo un bicchiere d'acqua gassata. Insomma, mi state disegnando. Non va bene, non va bene. Miscelazione in corso, c'è DJ Christian Redox. Musica di gran classe.

Apri Fede, qui mi scrivono Milani, anche un linguaggio un po' rigatonico. Ciao Matteo da Bagnolo Mella. È che quello rigatonico non è che lo parlo tanto bene, cioè tagliatellonico, sì, il maccheronico pure, il tortellonico, mi manca anche quello.

Allora, ultimi 9 minuti, usiamo la parola chiave, la danza contro la pioggia. No, pioggia no, io non ci sto. 338-141-1001, messaggi audio. No, pioggia no, io non ci sto. Facciamo la danza contro la pioggia.

Allora devo ringraziare Beppe di Giada Savona, che ha scritto: ciao Ronny, dai che è un ottimo inglese, un po' preistorico ma però è molto radiofonico. Ciao, ma grazie, grazie. Saluto mio fratello Beppe, ciao Beppe, ci vediamo a casa, grazie. Miscelazione in corso, c'è DJ Christian Reddox. Volevo spiegare che quando si miscela non è che, capito, c'è il DJ, è importante questa cosa, segnatevi tutto, c'è il DJ che in questo momento sta, capito, non mixando, miscelando, cioè lui alza il volume sinistro e abbassa quello destro, capito? Poi fa la stessa cosa al contrario, capito? Alza il volume destro e abbassa il sinistro. Questa si chiama miscelazione. Non mixare, miscelare, capito? È un po' come il barista quando fa i cocktails, no? Cioè, capito? Il segreto è lì, capito? Sì, no, su, giù, sì, no, è quello, capito?

0: Fede, apri, chi è?
1: Ciao tesoro.
0: Ciao.
1: Lo senti quanto sono calda stasera?
0: No, ma è sempre
1: il
0: così.
1: Il respiro è già pesante.
0: Sì. È un problema, la bronchita smaccia.
1: Tutta, dappertutto.
0: Sì.
1: Solo a pensarti mi si stringe tutto dentro.
0: Addirittura.
1: Mi sussurri tutto.
0: Ma come sei
1: bugiato? Sono tutto topo Gigio.
0: Ma non lo,
1: sono tutto tu.
0: Ma non la farò mai. Ma non lo dirò mai. Ma ci mancherebbe. Ma ti sembro il tipo che si mette a dire in diretta nazionale sono il tuo topo Gigio? Sono il tuo topo Gigio una volta sola, però dopo basta. Sono il tuo topo Gigio. Sono il tuo topo Gigio. Sono il tuo topo Gigio. Sono il tuo topo Gigio. Apri Fede, chi è? Fede, hanno suonato, vuoi aprire?
2: Buonasera a tutti, Salvatore.
0: Buonasera.
2: Da Mantova. Anch'io questa sera si lavora, come al mio solito.
0: Sì.
2: E sono in giro di pattuglia e quindi no, pioggia no, non ci sto.
0: Bravo, bravo, no pioggia no, io non ci sto, buon lavoro.

0: apri Fede, apri.
1: Apri Fede, apri. Arogni, te devo dire, per lo spagnolo con la S tutto ci c'entri poco, ma però, non sei di madrelingua inglese, tu sei di orfano, sei orfano d'inglese, capito? Orfana no, proprio d'inglese, Ronny Milano!
0: Ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero.
2: Scende dalla moto da strada, deve salire sul ciao e deve miscelare.
0: Chi?

pazzesca, tutta la radio, tutto lo studio, siamo 5 cristiani che non riescono a stare fermi, grazie a Christian Reggio. Oh, cosa sto leggendo? Ivan da Pioltello ha scritto: sempre il migliore, Ronny. Ivan da Pioltello, notte fratello, ma grazie Ivan, mamma mia, ma come siete bravi, come siete bugiardi.

0: aiuto. L'ultimo, Fede, l'ultimo, non abbiamo tempo. Siamo in ritardo.
1: Non l'hai sentito prima il messaggio. Hai detto Christian Redux sta miscelando. Allora ti ho detto. È sceso dalla moto da strada, è salito sul ciao e sta mettendo la miscela.
0: Ah, ecco, ok. L'ultimo, apri, l'ultimo.
2: Ronny, proprio preciso, sì. Come due gocce d'acqua. In frigorifero ho del lambrusco in fresco. Venerdì sera si può fare baracche.
0: Ah, grazie Bruno, facciamo un applauso a Christian Redux e anche ai Cobra, bravissimi entrambi. Chiudi Fede, tardissimo, è tardissimo. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Questo lunedì è finita, è volata. Ci siamo divertiti assai. Già da questa mattina è partita benissimo, capito? È stata una giornata bellissima. Ho passato una giornata fantastica con i miei amici, con i compagni di lavoro, con la squadra, con tutti quelli che ci amano, capito? Cioè, noi ci amiamo da soli.

0: Cobra. Ringrazio tutti voi che ci avete sopportato e supportato. Da Rolly Milani è tutto, dalla Family del Club è tutto. Ci risentiamo domani alla stessa ora, stessa spiaggia, stessa radio e sempre qui. Passate una buona notte. Ciao a tutti, grazie, fate i bravi.
1: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

0: stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.
1: Till I can get my satisfaction.

0: Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.